Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

scappo dei problemi, agli occhi degli altri sembra che penso solo a divertirmi. Sento un corpo che sanguina, forse un passo dagli inferi. Visto questo foglio vorrei, ma non voglio ficcarmi nel culo quel cazzo di orgoglio. Dimmi che è un incubo, mascherato da sogno.

L'amore sparisce, ma non si capisce. La vita ferisce, il tempo lenisce. L'amore sparisce, ma non si capisce.

Avevo bisogno di te, come un angelo bianco, come vergine o santo, come chi non ha fede.

una settimana magari un po' più corta per taluni, visto che oggi è già martedì e si rinizia così la settimana. Beh, spero che chi ha fatto il weekend lungo abbia passato un bel weekend, chi anche ha lavorato ieri comunque sia andato tutto bene. Io devo iniziare subito con un annuncio importante, perché qui non si scherza. Sulla A2 in territorio di Bellinzona a quanto pare ci sarebbero delle persone sulla carreggiata. Attenzione, quindi se transitate da quelle zone tra l'uscita di Bellinzona Centro e Bellinzona Nord. Adesso stiamo un po' all'occhio a vedere cos'è che ci dicono. Detto questo, saluto chi è già sintonizzato, chi sta già scrivendo dei messaggi, chi è pronto per andare al lavoro. Devo dire che con queste temperature, almeno per il momento, si respira abbastanza bene. Magari stai a casa anche un attimino in più per arieggiare completamente, no? Apri porte, finestre, tutto, fai la corrente d'aria. Così immagazzini un po' di frescura data dalle piogge di ieri, che in differenti aree del cantone sono state anche abbastanza intense. Ma detto questo, partiamo subito con la musica, e lo facciamo con un classicone, una voce meravigliosa, una canzone fantastica. Lei, Amy Winehouse, con la sua Back to Black, ci riporta così alla prima decade degli anni 2000. Ancora buongiorno.

Back to Black, lei era Amy Winehouse, così in partenza in questa mattinata. Io spero che il vostro weekend sia stato molto molto bello. Io questo sabato sono andato in montagna a trovare un amico, abbiamo fatto una grigliata, eravamo in diversi e salendo appunto verso le Alpi, comunque abbastanza in alto, sui 1750 metri, 1800 quasi. Cosa è successo? Che chiaramente la temperatura scendeva e in grazia di Dio, no, dopo una settimana di afa micidiale eri su così che stavi benissimo. Alla sera, prima di scendere, insomma, è venuto anche un pochettino a piovere e chiaramente la temperatura si era abbassata ulteriormente, no? Non dico di aver freddo, ma quasi. Che cosa è successo? Che vabbè, ora di partire, ora si riparte, si scende verso valle, praticamente sono ritornato a Bellinzona che c'erano 11 gradi in più, un'umidità relativa praticamente come essere in una sauna, e volevo veramente, non lo so, gridare, volevo tornare su a tempo zero col teletrasporto. Dopo però nel corso della serata, nel corso anche della giornata di domenica, è arrivata un po' di acqua, un po' di vento, così devo dire che dopo lì si stava bene. Ma il primo shock che ho avuto quel sabato sera, scendendo dalla montagna, arrivando a valle, dove effettivamente era molto più caldo, mi veniva da piangere, guardate. Dai che forse vediamo la luce in fondo al tunnel. Noi continuiamo con la musica adesso, Bruno Mars, I Just Might. Questa qua anche da un pochettino così la carica, un po' funky così, eh? Ti fa ballare mentre stai bagnando le piante dell'orto magari.

E sulle note di Bruno Mars vi informo che il traffico arriva da Via Suisse, l'informativa si sta intensificando sulla A2 in territorio tra Genestrerio e Melite, così tanto per intenderci, diciamo che sono i soliti posti del traffico. Per intanto però, guardando le webcam, sì, si sta intensificando, ma niente di che, quindi si va via ancora abbastanza tranquilli. E noi stiamo entrando nel vivo di questa mattinata. Ci sono anche diverse cose legate ai mondiali che lascerò ai miei colleghi. Comunque ci sono delle partenze, delle sconfitte che sono venute questa sera, così abbastanza storiche. Posso solo dire che Brasile un pochettino di fatica l'ha fatta, diciamo. Cioè, non è che era partito così bene, si aspettava la goleada, invece no. Il Giappone la pelle la vende cara, diciamo così. Niente, continuiamo noi con la nostra selezione musicale. Adesso è il momento di tornare indietro di qualche anno, così fuori onda ascolto il vocale che è arrivato. E continuiamo con i Rolling Stone, questa è Miss You, era il 1978. Canzone meravigliosa, poi c'è anche l'intro, così la senti, dice, ah, è lei qua, bisogna alzare un pochettino il volume e cercare di seguire Mick Jagger con la voce, perlomeno qualche parola, dai, la sanno tutti.

I Rolling Stone, I Miss You, e è arrivata anche la spiegazione di quello che sta accadendo tra Bellinzona Centro e Bellinzona Nord. Quando segnalavamo, arrivava via Suisca e segnalava persone sulla carreggiata. Beh, sono gli addetti del taglio alle siepi, quindi c'è la manutenzione. È vero, sono vestiti di arancione, si vedono, ma transitate comunque con calma. Quindi ripeto, tra il semisvincolo, quello di Bellinzona Centro e Bellinzona Nord, è in corso il taglio delle siepi che separano le carreggiate. Di conseguenza ci sono dei lavoratori che si trovano in strada. È vero che sono vestiti di arancione, tutto, però in giro tranquilli, ma sarà comandi. Sienna Spyro con questa Material Love, uscita in questo 2026. Poi andiamo in pubblicità e andremo anche a fare un punto sul traffico, così se notate qualcosa scrivete pure adesso, che vado a controllare tutti i vari siti per fare un punto completo di quello che sta accadendo. E appunto, se vedete qualcosa, voi che siete i nostri occhi sulle strade, scrivete pure 079 449 9537.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Telesuona. Radio 3i. La tua estate sarà calda. È Red. Ducati Red Deal. 1000 franchi per accessori o abbigliamento gratuiti. Oppure bonus di permuta su moto nuove selezionate. Perfetta per giornate soleggiate. All'insegna dell'avventura. Scoprila ora su ducati-lugano.ch. Valida fino a fine luglio.
1: Giovedì 2 luglio, giornata degli extra saldi da DF Sport Specialist e Bicimania al Parco Commerciale Grancia 1 di Lugano. Approfitta subito degli extra saldi del 10% sui prezzi già scontati e ricorda che la promozione è valida solo nella giornata indicata fino alla chiusura. Gli extra saldi, non farteli scappare!
2: Il caldo è arrivato! Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lario 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento, le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
3: Immagina, fanno 30 gradi, hai caldo e in quel momento ti parliamo del nostro nuovo menù BBQ alla griglia. No, una cosa così non te la faremmo mai. Prova le nostre 6 nuove bevande super rinfrescanti e la linea King Fusion più golosa di sempre. A soli 2,90 franchi con l'app Burger King.
4: Ultimi giorni del Summer Deal da Active Fitness. Mantieniti in forma con un allenamento fitness mirato. Con il nostro abbonamento estivo paghi solo 179 franchi per 3 mesi. Allenati in più di 120 centri in tutta la Svizzera. Active Fitness offre una gamma completa di prestazioni per il tuo allenamento. Forza, resistenza, corsi di gruppo, wellness e spazio bambini. Summer Deal con Active Fitness a soli 179 franchi. Activefitness.ch. Prendila sportivamente.
5: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dal California di Volkswagen Veicoli Commerciali.
6: Infotraffico.
7: Andiamo sulle strade della Svizzera italiana, traffico abbastanza intenso sulla A2 tra Mendrisio e Melide Bissone. Poi ricordo che tra il semisvincolo di Bellinzona Centro e Bellinzona Nord è in corso il taglio delle siepi, della manutenzione del verde che c'è in strada, quindi ci sono dei lavoratori che si trovano tutto segnalato, ma sono sulla carreggiata chiaramente. E dopo, guardando i vostri messaggi e guardando anche un po' le webcam, si capisce che da Taverne in poi, come dite bene voi, traffico zero. C'è un pochettino di traffico all'altezza dello svincolo di Mendrisio, ma rispetto a qualche settimana fa si circola senza particolari disagi. Quindi se però vedete qualcosa, notate qualcosa, succede qualcosa, il numero ce l'avete, scrivete qua in diretta che noi informiamo tutti.
0: Radio 3i. Ogni momento insieme a te.

0: Allora, quando c'è Floraida, un po' il tamarro, il tutto diventa tamarro. Quando c'è David Guetta, stessa cosa, si mette assieme i due, escono delle chicche come questa, The Club Can't Handle Me Right Now. E noi siamo arrivati al momento di andare a vedere che cosa ci dicono le stelle. Mi stavo fregando le mani, adesso vi spiego il perché. Nel weekend sono stato rimproverato di aver fatto una settimana di oroscopo molto negativa per la bilancia. Anche per l'Ariete, tra l'altro. E oggi non è da meno, quindi mettiamoci subito il cuore in pace. Ma dai, che è la fine del mese, magari svoltiamo con luglio. Speriamo.
1: Astrotris.
0: Partiamo, come di consueto, con la carrellata sui segni dell'oroscopo. E oggi in terza posizione troviamo lo Scorpione. Complimenti, una giornata concreta per voi. Lavoro e soldi da sistemare. In amore contano i fatti, non le promesse da film. La Vergine, secondo posto. Accordi, colloqui e carte girano bene. Occhio solo alla fretta. Oggi il nervosismo fa brutti scherzi. Poi abbiamo il Toro, primo posto. Una giornata da sistemare con conti e idee da chiarire. Gli affari sono ok e le trattative vanno avanti. In amore meno musi lunghi e più sorrisi. Voi del Toro non tirate delle incornate, ci siamo capiti. I Pesci, quarta posizione. La Luna amica e le soluzioni sono in arrivo. Bene il lavoro e i contatti, ma niente corse folli, risparmiate energie. Poi il Capricorno, quinto posto. Lucidi operativi, giornata ideale per tagliare il superfluo e anche l'erba magari e scegliere cosa vale davvero. I Gemelli in sesto posto, ma una marcia in più con idee e contatti al top. Potete chiudere pratiche e aprire porte nuove interessanti. Il Leone, settimo posto, grinta, fascino, iniziative vincenti, bene, incontri e look. Ma occhio al portafoglio da diva, perché si svuota velocemente. L'Acquario, ottava posizione, energia e concretezza aiutano, in amore basta giochi, servono presenza, chiarezza e un pochettino di cuore. Il Sagittario, nono posto. Una giornata da mettere in ordine, non da fare delle battaglie. Pazienza con gli altri, vincete senza urlare. Abbiamo il Cancro. Emozioni forti in decima posizione. Emozioni forti e qualche tensione da gestire. Meno aspettative, più dialogo. È la formula magica. E adesso arriviamo l'Ariete, undicesimo posto. Abbiamo inanellato una serie di ottavo, nono, decimo e così via. Comunque oggi undicesimi. Piccole grane e comunicazioni da pesare. Reagite con calma, la forza c'è, usatela bene. E poi la Bilancia, che anche lei era giù abbastanza bassina la scorsa settimana. Oggi in dodicesimo posto. Giornata da controllare tutto due volte. Meno caos, più ordine. Così rimettete il mondo al suo posto. Speriamo. Merck & Cremont featuring Serena Brancale and the Colors. Yeah!

E questa mette abbastanza allegria, devo dire, questa canzone. Come Alba, come ti capisco, dici, anch'io sono dell'Ariete, quando ci riprendiamo un po' di fortuna. Stiamo tornando, ma anche la bilancia, non temete, eh? Torneremo più forti di prima, torneremo a riappropriarci dei primi posti delle classifiche. Cioè almeno da schiodarci dall'11esimo, così no, facciamo un po' a turno, un po' tutti. Avevamo avuto un bel periodo di fortuna per quel che riguarda la Restella, adesso un periodo che è un po' meno fortunato, così. La vita un po' tra alti e bassi oramai, va bene. L'importante è prenderla con il ritmo della musica, o meglio, utilizzare la musica per dar ritmo un pochettino alla vita. E adesso andiamo con un classicone della musica italiana, lui, Eros Ramazzotti, voce così che tutti riconoscono, e questa è la sua Fuoco nel Fuoco.

tutti, fuoco nel fuoco, e tra poco andremo a parlare di questa notizia, cioè qualcosa di leggerino, ma che fa un po' così meravigliare e apre anche un tema, quello delle faccende domestiche. Ma non vi dico di più, cioè sarà qualcosa che fa abbastanza ridere, perché è stata fatta nel modo giusto. Ecco, qua è il modo che è sempre importante. Prima ci ascoltiamo ancora una bella canzone dei Green Day, che dal 2009 arrivano con la loro 21 Guns, e poi ci separiamo brevemente, poi torniamo per la nostra ultima parte insieme e per questa notiziola abbastanza divertente.

0: estate di Radio 3i.
1: È il momento giusto per la tua nuova BMW. Da Emil Frey, Lamone e Balerna trovi vetture nuove dimostrative in pronta consegna con un vantaggio esclusivo. Le ruote invernali originali sono in omaggio. E su vetture selezionate approfitta di un vantaggio fino al 3% sul prezzo di listino. Offerta valida fino al 30 giugno. Ti aspettiamo da Emil Frey, Lamone e Balerna.
2: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
3: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.

Beato Vino. C'è un vino per ogni momento, persona e storia. Dalle vigne italiane al mondo, trovi qualità a prezzi per tutti. Assaggi, scopri, scegli e per condividere l'esperienza, degustazioni fino a 10 persone. Beato Vino. Ogni sorso racconta qualcosa. Ti aspettiamo in via Turconi 9, Mendrisio.

E la voce è quella di Barry White, ci accompagna così alle 7 meno 12 per la precisione, in questo martedì mattina 30 di giugno 2026. E la notizia che volevo così tirar fuori sul finire della puntata riguarda una coppia che si è sposata, siamo in Cina. Che cosa hanno fatto per rendere il tutto, beh, anche più spettacolare, dobbiamo dirlo. Lui, lo sposo, wrestler professionista, ha fatto installare praticamente un vero e proprio ring al centro della sala dove si svolgeva il ricevimento. E sposo e sposa si sono dati battaglia per decidere chi avrebbe fatto le pulizie in casa per il resto della loro vita di coppia. Cioè, pensate voi, cioè, una vale, è come quando eri piccoli, ci dai chi segna vince tutto, anche se stai perdendo 18-0, no, quel gol lì praticamente vale la vita. E loro hanno deciso di così mettere subito tutto in chiaro il primo giorno di vita ufficiale di coppia da sposati, quindi durante il ricevimento non hanno perso tempo. A vincere è stata la sposa, gli sposi poi tutti così divertiti, lei che però ha detto: ma sì, comunque gli darò una mano, non è che ti lascio fare le pulizie sempre solo per te. L'ha trovata, è piaciuta molto agli ospiti e ha permesso loro anche di così sorprendere e divertire gli invitati senza un budget stratosferico che loro non avevano, e quindi hanno detto: dai, abbiamo messo questo ring che così facciamo lo spettacolo, non dobbiamo chiamare i maghi, non bisogna chiamare varie persone e personaggi per far ridere e divertire le persone. Difatti la notizia è arrivata fino ai giorni nostri, quindi lì si deciderà. Ci sono altre case, anche in Ticino, senza andare in Cina, dove chiaramente le faccende domestiche, chi è che non so deve tagliare l'erba, insomma ci sono vari lavori per mandare avanti la casa che sono spesso oggetto di discussione, fino a che è vero che ce ne sono alcuni che dicono: no, guarda, a me piace fare quello, continuo, però ce ne sono degli altri che dove fai magari un pochettino più fatica, che ogni tanto non è che hai propriamente voglia, soprattutto col caldo, e lì ci si pizzica un po' magari.

Quindi tattici nucleari, e noi siamo arrivati effettivamente alla fine della nostra puntata. Sombrero si sta già caricando, tra poco arriverà anche l'informazione che ci accompagnerà poi per tutta la giornata. A me non resta che augurarvi uno splendido martedì, stavo per dire lunedì, ma martedì che sa di lunedì. E niente, ci risentiamo domani mattina. Vi lascio con un po' di funk dei Jamiroquai. Ciao!

0: L'estate di Radio 3i.
1: Amag Ticino presenta.
2: Che bonus! E che promozioni!
3: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
1: E a un tratto.
2: Che amore di affari!
3: Andiamo?
2: Adesso o mai più!
1: Non perderti, Amag a prima vista. La tua auto vale di

0: cambia la ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
1: I saldi di Manor fino al 70% di sconto su molti articoli. Ora da Manor e su manor.ch.
2: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai pur certa.
3: Immergiti nella nuova cantina Giro di Vite e nella rinnovata Sala Camino, tecnologicamente all'avanguardia, con monitor da 85 pollici per le presentazioni e ben insonorizzate per lo streaming per i tuoi eventi fino a 18 persone. La cantina Giro di Vite, grazie ai tavoli modulabili, è perfetta per aperitivi in piedi, degustazioni guidate e cene intime.
4: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
5: 2 minuti e sono le 7, buongiorno.
6: Ticino News.
5: Una buona mattinata in studio Laura Zucchetti. Prime vittime illustri ai mondiali di calcio in corso tra Stati Uniti, Canada e Messico. Nella notte Svizzera sono state eliminate due delle papabili vincitrici del torneo, Germania e Olanda. La prima è stata eliminata ai 16esimi di finale dal Paraguay, che non era mai arrivato tanto avanti nella competizione. Un'occasione sottolineata anche dal presidente Santiago Peña, che pochi minuti dopo la vittoria ha annunciato per oggi un giorno di festa nazionale. Quanto all'Olanda, è stata sconfitta poco più di un'ora fa dal Marocco. Anche in questo caso la partita, particolarmente intensa e finita sull'1-1, è stata decisa dai calci di rigore. Paraguay e Marocco passano dunque agli ottavi di finale e sfideranno rispettivamente la vincente tra Francia e Svezia, che si giocherà questa sera, e il Canada. Da parte sua il Brasile, qualificatosi ieri contro il Giappone, sfiderà la vincente tra Costa d'Avorio e Norvegia. La politica internazionale ora, nulla di fatto nei negoziati tra Svizzera e Stati Uniti in merito ai dazi imposti da questi ultimi. Al termine dei colloqui dedicati a Washington, il presidente della Confederazione Guy Parmelin non ha potuto annunciare alcuna svolta nelle trattative. Un accordo tra i due paesi ancora non è stato raggiunto. Da parte sua, ha spiegato il ministro Vodese in un incontro con la stampa, Berna sta insistendo con forza per una proroga dell'accordo concluso lo scorso novembre, che scadrà a fine luglio. I negoziati proseguono nel tentativo di raggiungere una soluzione condivisa. Ancora politica internazionale, perché oggi è il termine ultimo per il pagamento dei ristorni dei frontalieri da parte del Ticino. Da Bellinzona arriverà in mattinata una decisione in tal senso e l'attesa è alta. Il Consiglio di Stato, una maggioranza di esso nella persona di Vitta, Gobbi e Zali, vuole bloccarli parzialmente o totalmente. Nodo del contendere la tassa sulla salute decisa da Roma, che per i consiglieri di Stato citati è una violazione degli accordi, perché è da considerare come una doppia imposizione. La tensione è alta non solo con Roma, ma anche con Berna, che non vede di buon occhio uno strappo istituzionale con l'Italia. Anche la deputazione ticinese alle Camere federali nelle scorse settimane si è detta contraria. È caduto ieri in Svizzera il Glacier Loss Day, il giorno in cui la copertura nevosa dei ghiacciai si è completamente sciolta, lasciando così spazio alla fase di perdita di massa dei giganti delle nostre montagne. Una notizia non incoraggiante: questo giorno scatta sempre più in anticipo. Solo il 2022 aveva fatto peggio. Tra le cause principali, l'innalzamento delle temperature con la canicola di queste settimane, che ha dato il colpo di grazia. Sentiamo dunque il glaciologo Daniel Farinotti, professore all'ETH di Zurigo.
7: Quello di cui ci accorgiamo è che questo Glacier Loss Day avviene sempre prima. Questo ha soprattutto a che vedere col fatto che le temperature si innalzano e che quindi abbiamo più scioglimento durante il corso anche della primavera, dell'estate. Ha meno a che vedere con la quantità di neve, che sul lungo periodo è rimasto più o meno costante all'altitudine dei ghiacciai. Chiaramente anche questo non è effetto, e l'anno che abbiamo avuto è stato anche non particolarmente ricco di nevicate. Ora dipenderà dai quale sarà l'andatura del resto dell'estate. Se continuiamo su questi passi sarà un anno assolutamente negativo per i ghiacciai. Se invece l'estate non sarà così torbida come sembra essere al momento, potremmo ancora venire a salvarci. Le proiezioni climatiche ci dicono che questo che viviamo al momento, beh, sarà la nuova normalità. Lascio pensare a chiunque cosa vorrebbe dire se appunto le settimane come l'abbiamo avuto nella scorsa settimana fossero la settimana tipica che ci troviamo d'estate. La nostra maniera di vivere e anche il nostro paesaggio, la nostra fauna, la nostra flora, beh, cambieranno per forza.
5: E a proposito di caldo, l'allerta canicola in vigore ormai dallo scorso 18 giugno, che avrebbe dovuto terminare oggi, è stata prolungata ancora una volta, abbassata sì dal grado 4 al 3, ma prolungata fino almeno alle 20 di venerdì prossimo, il 3 luglio, lo ha annunciato ieri Meteo Svizzera.
6: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Bellinzona.
8: Infotraffico.
5: Sono le 7:03 minuti, via Swiss segnala rallentamenti in autostrada tra Mendrisio e la Galleria di San Nicolao per chi viaggia verso nord.
9: Ma che bello l'outfit della Zucchetti di oggi!
10: Molto estivo!
9: Sì! Beh, da canicola!
5: Da canicola!
9: Fino a venerdì!
5: Non se ne esce!
10: Ancora fino a venerdì!
5: Ancora fino a venerdì!
9: Ci sono rimasta malissimo, ma non doveva finire, ma non doveva esserci il temporale in sti giorni!
5: Però devo dire una cosa, che ieri ha piovuto.
10: Dove?
5: E si è sentito stanotte. Beh,
9: sì,
5: qua e là ha fatto delle
10: Mi è maschilato,
5: che è un
10: perché
5: forno a microonde, io stanotte ho dormito, che
9: sì,
5: scorse notti un inferno reale,
9: perché non ha ancora comprato il ventilatore, perché ha detto tanto finisce la canicola.
5: Però mi sta fregando, sono due settimane che non dico tanto domani finisce la canicola.
9: Sentito,
5: però vedi che ti dicevo,
9: sì,
5: non spendere per il ventilatore mai in outfit.
9: Ma beh,
5: cioè sudata come non so cosa,
9: ma pazzesca,
5: ma FIGA.
9: Io ieri è entrata attendevo nel nostro mood dell'acronimo. Certo.
10: Ieri attendevo la pioggia, morbio. Beh, zero. Ma neanche una goccina, sai, uno sputacchio.
5: Brega,
10: nulla.
5: Breganzona, sì.
10: Bene, ottimo, per mi trasferisco.
5: Se vuoi, il posto c'è anche per morbi.
9: Hai appena finito, direi che non è il caso.
10: Sai che
9: così a naso.
10: Trasloco adesso. Ecco, pensa ai traslocatori ora. Quando durante il giorno devi tra un lavoro.
9: No, io penso a quelli che lavorano sulle strade. Cioè, con il caldo dell'asfalto che sale.
5: Ma infatti tanti cantieri sono stati sospesi.
10: Sì.
5: Sotto casa io ne ho uno e lavorano di notte. Ha lavorato per un po' di notti di notte.
10: Sì.
9: Ma per forza.
10: No, stai male, stai proprio male.
9: Sì. Ragazzi, oggi è già martedì, anche se sembra un lunedì.
10: Vero.
5: Che belli questi lunedì. Sono lunedì.
9: Sì.
5: Mamma mia, quanto li amiamo.
9: Sembra lunedì, ma non è, serve a darti l'allegria.
10: Il problema è che ieri continuavo. Allora è domenica.
9: Anch'io.
10: Cosa possiamo fare? Non è domenica.
9: È lunedì. Certo.
10: È stato un delirio, sì.
9: E forse, ma dico forse, ma non è detto, venerdì, che è il nostro ultimo giorno tutti insieme, sì, ufficiale, che poi io vado via,
10: sì,
9: cominciamo un po' prima. E beh, la lanciamo lì, che la gente sa.
10: Sì, non sappiamo ancora.
9: Un bel po' prima.
5: Perché? Neanche proprio 5 minuti.
9: Beh, sì.
10: Sì, perché gioca la nazionale.
5: Sveglia è brutta per voi venerdì.
9: Però gioca la Svizzera.
10: Sveglia. Ma non c'è sveglia.
9: Ma no, ti ridi dritto.
5: Sì. Ma tu sei ancora giovane al punto da fare il dritto. Io se mi devo svegliare alle 4, vado a letto alle 8.
10: Sì. No, io.
5: Il dritto.
9: Vabbè, allora vediamo, ci facciamo serata.
10: Stanotte 1:30 ero ancora a letto. Era ancora a letto, ero ancora sveglio all'1:30.
9: Vabbè, organizziamo.
10: Non so. Secondo me invecchi.
5: Ma tu sei giovane dentro.
10: Molto dentro, molto, in fondo nel noccio.
9: Invecchi, dici, tanto ormai, cioè dormito quel che ho dormito.
10: Sì,
9: sì.
10: Se ne frega.
9: Sì.
5: Vado a guardare. Vabbè, due cantieri.
9: E poi arrivo.
10: Ma sai che a me piacerebbe fare l'umarel comunque a tempo perso, eh?
5: Ah. Ti vedo.
9: Sì.
5: Ma mani legate dietro la schiena.
9: Ovvio.
10: Però rognerei tanto, da
9: sì,
10: buona vergine.
5: Passo lento.
10: Beh.
5: Sguardo un po' corrucciato.
9: Ah, no, beh, da vergine lui, figurati.
10: E più fanno i simpatici gli operai, sì, più sono grugnoso.
9: Sì.
10: Perché vuol dire che dietro c'è qualcosa che non funziona. Cosa mi nascondi?
5: Sicuro non pagano.
10: Non pagano le tasse. C'è qualcosa che...
9: Va bene, ragazzi, dai, diciamo di dire che cominciamo. Grazie,
5: ciao
9: Lupacchiotta.
5: Ciao.
9: A dopo, ciao tesoro. E senti, una delle ultime volte in cui piazziamo questa sigla, spero tu l'abbia imparata a memoria. Il testo non facilissimo,
10: però
9: con un po' di impegno ce la si può fare. Va bene.
6: Questo appuntamento è offerto da Zurich Agenzia. Agenzia Generale Michele Panarelli, Lugano, Bellinzona, Locarno e da Raiffeisen, in campo con te.
9: Ricordiamoci anche i momenti in cui avevamo lo sponsor. No, è stato bello.
10: È stata finché una, è durato. Un'avventura bella.
9: Sigla!
10: Tra l'altro, questo è uno sfogatoio, perché quando urlerete la parola magica, sfoghi tutto,
9: sì,
10: capito?
9: Sì, sei pronto?
10: Vai!
9: Sombrero! Sei arrivato un po' in ritardo, ma sei arrivato.
10: Io dico solo brero.
9: Sì?
10: Non dico mai som.
9: È perché quando non ricordi il testo, è come quelle canzoni in inglese, vai con Ray Stay. E sì.
10: Non le fare. Sì. Non
9: fare.
10: Perché non puoi fare figure con
9: no,
10: quelli vicino.
9: Ma chiaro.
10: Anch'io le so le canzoni, cosa
9: certo.
10: vuoi?
9: Certo. Certo, amori, come va? Dove siete? Cosa state combinando? Mi siete già in vacanza? Ci avete nella tasca? Con l'app.
10: Sì, anche. Fate un weekend stralungo.
9: Sì.
10: State fino a mercoledì così.
9: State tanto lavorando? Per... Siete ancora nel letto a sorseggiare il caffè?
10: Che poi adesso sì, no, adesso sì, si apri bene le finestre, c'è un... Stai bene nel lettino, sì.
9: Stamattina secondo me era ancora una di quelle mattine del...
10: Sì, sì. Però sì. dicevo prima alla Lupe che vado a letto tardi, ma proprio perché non riesco a dormire, non c'entra da fare. Dopo il cervello comincia a frullare.
9: Sono quei momenti in cui dici, cavolo, l'investimento dell'aria condizionata era un bel investimento.
10: Sì, sì.
9: Era proprio un bel investimento.
10: Però alla fine, a meno che non vada avanti fino ad agosto, ma allora mi trasferisco perché basta.
9: Ti lascio a casa mia mentre sono via, che è ancora
10: peggio.
9: Più calda.
10: Su,
9: così c'è. Quando torni nella tua, apprezzi.
10: Sì.
9: È tutta una questione di, capito, è di vero. Prospettiva.
10: Da te saranno 51 gradi.
9: Sì, 51. Allora, 41 percepiti, 51.
10: Ecco, da me sono percepiti 49. Sono quei due gradi che...
9: Sì, sì, sì.
10: È vero,
9: sì.
10: È vero.
9: Va bene, amici, ciao. Non ci siamo neanche presentati. Sono la Marghe Zanatta, il nostro super maxi B in the house. Qui sto aspettando Sombrero, perché Sombrero scatta ufficialmente dalle ore 8.
10: Dalle okay? ore 8
9: con come, Michael.
10: Come detto, venerdì giocherà la nazionale. Vediamo un po' di assecondare quello che sono gli orari del mondiale. Ci stiamo ancora lavorando su. Vediamo un po' come andrà a finire.
9: Allora, stamattina c'era Magnum a dormire. Stamattina è andato via presto.
10: Ah, ecco.
9: Ma prima di andare via mi stava guardando le partite.
10: Sì.
9: La partita, anzi. E mi fa, amore, cavolo, Germania fuori.
10: La Germania fuori?
9: Germania fuori.
10: Perché mi sono addormentato prima dei supplementari.
9: Mi raccontava Germania fuori e forse Olanda.
10: L'Olanda fuori.
9: So solo che mi ha detto, cavolo, due che comunque ci si aspettava fossero, no?
10: Sì,
9: tra
10: sì.
9: le potenziali favorite, soprattutto Germania, mi ha detto fuori.
10: Sì.
9: Non siete stupiti che vi parlo di calcio alle 7.09? No, nel senso.
10: Io ho tirato con la Germania fino ai tempi regolamentari 1-1.
9: Sì.
10: Poi onestamente ho cominciato a fare altro. Un po' mi sono perso. Invece quella del Marocco l'ho persa. Però Marocco, che è squadra, si sa che arriverà lontano. Non è che il Paraguay è più una sorpresa, ma Marocco.
9: Scusatemi, Capoverde è ancora in gioco?
10: Sì, e giocherà contro Messi e la sua Argentina.
9: Perché, quindi non facilissimo.
10: Personalmente spero che vinca l'Argentina, però.
9: Però sapete che sono un po' capoverdiana.
10: E
9: che ci sono
10: dentro, sì.
9: Capoverde, no stress. Va bene, dai, no stress neanche per noi. Relax, come dice Mika. Mettetevi comodi, allacciate le cinture e alzate il volume.
10: Che bello. Riparte aspettando Sombrero. Dai, fino a venerdì ancora. Con la Marghe anche.
9: 4 giorni da godere fino all'ultimo sorso. Si comincia.

0: che la mia amica lavora, o anzi ha lavorato per un sacco di tempo con Mika, ma ha detto che è una delle persone più simpatiche, più carine che ci sia, perché dietro le quinte non è mai così scontato, cioè come uno si presenta da personaggio non è detto che sia poi...
1: No, anzi ci sono delle diversità imbarazzanti, ma non per forza sempre in negativo, eh?
0: Esatto.
1: A volte anche, ad esempio, un personaggione,
0: sì,
1: che adesso non c'è più e molti manco conosceranno, però uno come Totò, che viene definito il principe della risata,
0: sì,
1: tutti quelli che lo hanno conosciuto, lo hanno frequentato, dicevano che nella vita in realtà era un personaggio serissimo, fin troppo.
0: Ah,
1: non era divertentone.
0: Allora, non farò nomi perché non me la sento, perché poi non è giusto, non è corretto, non voglio condizionare.
1: E poi
0: ma
1: c'è ancora, sta
0: c'è ancora, ancora. Ma soprattutto, attenzione, niente da dire dal punto di vista né lavorativo, ma neanche umano, solo che uno conosce un comico, no?
1: Ah, ecco.
0: Cavolo, che ti fa sbellicare, dici, ah, che giusto! E poi, fuori onda, triste.
1: Serio.
0: No, non triste. Serio, triste. Proprio triste, quindi anche le cene in compagnia, quello che sta un po' più nell'angolo riservato, un po' più, neanche Musone, perché Musone magari è uno col broncio.
1: Beh, più in disparte.
0: Che non c'ha voglia di interagire, ecco.
1: Uguale Eddie Murphy.
0: Davvero?
1: Eddie Murphy, forse te l'ho già detto, ho visto questo documentario dedicato alla sua vita, un personaggio impressionante, una famiglia numerosissima, però lui stesso dice, guardate che quando io sono in compagnia, magari faccio cene nella sua villa megagalattica, io sono quello che parla di meno, e lo hanno confermato tutti i suoi amici, ma non dicendo è antipatico, semplicemente non è, appena sale sul palco si accende l'interruttore,
0: sì.
1: Sotto è uno normalone.
0: Però parlavo con questa agente, cioè con l'agente di questo comico, e lei mi ha detto, e lei è agente di tanti comici, mi ha detto, Marghe, ti posso garantire che fra le persone più, neanche tristi, sì, più che switchano tra il personaggio e la realtà, ci sono i comici, ma non lo fanno apposta. Io mi rendo conto, infatti è uno dei motivi per i quali non ho mai voluto fare la comica, anche se ai tempi me lo proposero, per Colorado.
1: Sì.
0: A me l'ansia da prestazione di dover far ridere, no, è brutto, eh?
1: Che poi è la cosa più difficile,
0: cioè,
1: far ridere.
0: Se fai ridere di tuo, perché sei in compagnia, ah, che simpatica, dovresti fare la comica. Sì.
1: Ma se devi studiartela, è tosta.
0: Che sali sul palco e ci senti. Tutta la platea che ti aspetta e vedi le varie faccette che si aspettano chissà cosa da te. No, brutto, eh.
1: No, che poi il comico è un po' quello che deve esserlo sempre. Non è vero, è un po' un'idea che siamo fatti noi. Non è che uno è gioppino tutta la vita.
0: No,
1: sa
0: però
1: dei momenti seri.
0: No, ma certo, però ti aspetti che almeno poi fuori in compagnia sia.
1: Sì, fuori
0: di
1: cena.
0: Compagnia.
1: E
0: ecco.
1: Invece no.
0: Ecco.
1: E invece no.
0: Quindi succede. Sarà capitato anche a voi. Sarà capitato anche a voi. Ormai in tempo di mondiali si parla solo con i cori da stadio. Sarà capitato anche a voi di essere in giro, ne parlavamo tanto tempo fa, e incontrare qualcuno che seguite, o magari no, ma ne avete sentito parlare.
1: È diverso.
0: E rimanete un po' spiazzati, magari anche fisicamente dite, cavolo, me l'aspettavo più alto, cavolo, me l'aspettavo più simpatica, cavolo, me l'aspettavo più puntini puntini.
1: Ma io invece ho notato questo, quando sei uno che nella vita bene o male ha la battuta pronta, chiamiamolo non comico, il comico appunto è un'altra cosa, è brutto quando ti sponsorizzano così, no, devi conoscerlo, questo... Cioè questo, e tu sei obbligato a tenere banco tutta la sera, e dici, ho capito, ma non sono un saltimbanco.
0: Sì, succede anche quello.
1: Quello è tosto, eh.
0: E come?
1: E poi lo vedi che se non sei tu acceso, gli altri sono spenti. Però l'unico che indicano sei tu.
0: Quindi questo è un modo per dirvi, allora amici, per oggi aspettative basse. Cioè, sei tipo, non aspettatevi chissà che cosa,
1: Cioè,
0: quel che passa al convento. Raga, questa è la nuova di Gaia, mi piace da pazzo, ho visto anche il video.
1: Bossa nostra.
0: Sì.
1: Mi piace.
0: Sì, mi piace molto. Quindi io fossi in voi il volume lo alzerei.

0: Va bene amici, ciao. Questo è Aspettando Sombrero con me e con Maxi B fino alle ore 10, tra pochissimo poi, tra pochissimo non è vero, intorno alle 8 arriva anche il nostro Michael. Dimmi
1: un po' di messaggi.
0: Sì, vai.
1: Qui c'è una trasformazione durante il messaggio.
0: Ah,
1: si parte in un modo e si finisce alla
0: battaglia
1: buono.
0: Sì.
1: Senti.
2: Che so, buongiorno, buongiorno la Marga, buongiorno il Maxi B, e tante tante belle giornate per tutti quanti ascoltatori, ciao.
0: Allora, sembra meraviglioso un mix tra Batantuono,
1: sì, quando faceva il terroncello, un francese,
0: sì,
1: brasiliano,
0: sì, sì, mi piace.
1: Poi,
0: come buongiorno ci sta.
1: Tipo Fedez, qualcuno scrive, Miriam, fuori dal contesto social, con i fan è la persona più asociale e schiva del pianeta.
0: Davvero?
1: A stento fa il cordiale. Non lo so, io ci ho litigato, cioè di cosa parliamo?
0: Ah, è vero che ci hai litigato.
1: Mi ha mandato la mamma a dirmi che non potevo salire sul palco, ma comunque.
0: Ah.
1: adesso la butto in caccia. Io ho incontrato sia Iacchetti che Renato Pozzetto.
0: Sì.
1: Uno di persona, col fatto che è un VIP, si atteggiava tanto al punto di essere antipatico. L'altro invece è veramente una super persona.
0: Però alt, uno e l'altro, qual è l'uno e qual è l'altro?
1: Lascio a voi a indovinare chi è uno e chi è l'altro.
0: Ah.
1: E devi lasciar finire.
0: Quindi aspetta, Pozzetto e
1: Iacchetti. Io ho avuto esperienze con entrambi, ed entrambi devo dire mi hanno trattato amichevolissimevolmente.
0: Ok.
1: Se si possa dire. Iacchetti per una questione di Giorgio Gaber, perché ho riscritto una versione di Destra Sinistra ed è stato molto
0: davvero
1: gentile. Sì, è stato un mio sponsor incredibile, perché poi sono riuscito anche a pubblicarla. Mentre con Pozzetto era per un video musicale a Milano con dei rapper milanesi che lo conoscevano, e devo dire che è stato geniale. Non era in formissima, ma è stato veramente geniale, divertente, alla mano, quindi non saprei.
0: Ok.
1: Tu non ci hai mai lavorato?
0: No.
1: Allora non riusciamo.
0: Infatti avrei voluto intervenire, ma no.
1: Poi?
0: Sto pensando chi mi ha deluso. Aspettate,
1: C'è qualcuno che ti ha deluso proprio, che dice vabbè, ma dai.
0: Aspettate. Allora, ma sarà che appena uscita dal GF ne ho incontrati talmente tanti?
1: Però sono sfuggevoli in quel caso.
0: Sì.
1: Perché li incontri in sequenza, man, boh.
0: Sì, poi... raga, sapete che non... Mi viene in mente quando ho conosciuto Alex Britti. Però poveretto, io ero... Ve l'avevo raccontato, sì. Ero nella casa del Grande Fratello.
1: Sì.
0: E mi dissero, prima di entrare, quindi non sapevo quanto sarei rimasta. Cioè, io nella mia testa durerò 3 settimane, sono durata mezzo anno.
1: Eh sì,
0: ecco.
1: Infatti.
0: Quindi mi ero dimenticata di cosa avessi scritto prima di entrare. Prima di entrare ti facevano mettere dei nomi di persone che avresti voluto incontrare nella vita.
1: Ah, ok.
0: No?
1: Personaggi noti.
0: Fattibili, non Brad Pitt.
1: Sì, sì, non Michael Jackson, non quella
0: ecco,
1: gente lì, sì, sì.
0: E io non so perché ai tempi ero una super fan di Alex Britti, cioè non è vero super fan, non sono mai stata super fan di nessuno. No, davvero, un giorno ci ho pensato, faccio, forse ho un problema.
1: Ma no,
0: non sono mai stata super fan di nessuno, ma mi piaceva Alex Britti e avevo messo Alex Britti, ma me ne ero dimenticata. Quindi mi ricordo che il giorno della finale alla Marcuzzi dice: guarda chi c'è per te! E vedo Alex Britti, cioè mi faceva piacere, ma volevo dire...
1: Perché?
0: Non dopo,
1: potevi stare a casa?
0: Era passato mezzo anno, mi ero anche dimenticata. Però era una delle poche persone dall'esterno che vedevo, perché lì non vedi nessuno,
1: certo,
0: no? Per mezzo anno.
1: Sì, sì.
0: E quindi poveretto, gli sono saltata addosso. Cioè già...
1: Classico
0: 1,83,
1: tuo.
0: Bravo! Classico mio, con la rincorsa, salto in braccio.
1: Tu è piccolo? Com'è lui?
0: 1,80. Cavolo, ragazzi, non mi ricordo.
1: Ti ha lasciato il segno Alex Britti.
0: Non mi ricordo. Erano talmente tante emozioni. Ho rivisto anche mio padre che non mi parlava. Insomma, ragazzi, sono state tante emozioni, quindi non mi ricordo.
1: Okay.
0: Mi ricordo solo la scena in cui lui si toccava il timpano, faceva non perché
1: sento.
0: Io gli ho urlato nell'orecchio.
1: Ho perso l'udito.
0: E era preoccupato, diceva ai tecnici: non sento da un orecchio. E sentivo dalla casa come controllo tecnico per Alex.
1: Il timpano è saltato, il timpano è lacerato.
0: No, vi giuro, ero presa malissimo. Vabbè, niente, piccolo, piccolo aneddoto.
1: Poi vediamo un po'.
0: Buongiorno.
1: Ah, qua ci sono, c'è una bellissima foto di ieri del Giappone contro il Brasile.
0: Sì.
1: Dove ovviamente i personaggi giapponesi, i calciatori giapponesi vengono sempre paragonati ai manga, quindi a Oli e Benji. Vabbè, c'è questa foto qua molto molto carina. Poi altro messaggio. Sì. Sentiamo.
2: Entrare qui non
3: sa. Sì, però io sono un pochettino offesa. Offesa.
1: Ma chi è? Belen?
0: Scusami, non ho capito. Vabbè, no, anzi, non ho capito. Vabbè,
1: sarà Belen.
0: Sarà Belen Denuanti, mi sono perso uno step.
1: Poi,
0: sì?
1: Grignani, uomo impanicato, dice Cree.
0: Cioè?
1: E dice così. Grignani, uomo impanicato, mentre Antonacci, credo Biagio, amicone. Quindi si vede che ha incontrato entrambi.
0: Ok.
1: Beh, Grignani.
0: Chissà in che senso è impanicato. Beh, ma forse era in un momento un po' particolare della sua vita.
1: Si sa che ha i suoi problemini, no? Senza andare nello specifico.
0: Qual era, scusami, Grignani e l'altro?
1: Antonacci, Biagio.
0: Sì, amichevole. Ragazzi, ve l'avevo raccontato, vero?
1: Della palestra.
0: Della palestra. Dove alla fine ho pagato l'abbonamento annuale, non sono mai andata. Ho una borsa pazzesca.
1: Però.
0: Perché avevo preso la borsa, ovviamente. Vuole anche la borsa a soli tipo.
1: Ma certo.
0: 40 franchi. Ma vuoi non far la borsa? Borsa strausata, carina in ecopelle. La palestra.
1: Un po' meno.
0: Sì.
1: Poi vediamo, qualcuno ha incontrato Elio di Elio e le storie tese, ma te lo dico. Non lo so, te lo dico dopo. Rimaniamo un po' in suspense.
0: Ma tu lo sai come va a finire?
1: Il maggiordomo è colpevole.

0: oggi i famosi Enoma, ovviamente con quelli famosi apre l'immaginario di tutti, che avete conosciuto e non era come lo immaginavate, oppure ancora meglio.
1: Esatto, possono avervi stupito anche in positivo. Io mi ricordo una delle prime volte che ho conosciuto Maxi, che ti ricordi che abbiamo fatto la trasmissione insieme per Capodanno?
0: Sì,
1: e tu, sì, e tu avevi raccontato mi ricordo questa roba della delusione di quando avevi incontrato una cantante, forse. Insomma, eravamo al tavolo e raccontavi, era in maniera molto ironica, di questa.
0: Sai che non mi viene, perché ne ho incontrato
1: forse
0: così
1: Patti
0: tanti.
1: Bravo.
0: No. Tu parli del litigio famosissimo, sì, con Anna Oxa.
1: Anna Oxa.
0: Vabbè, ma lì c'è stata proprio guerra aperta, bombe atomiche sono successe. È antipatica.
1: Vabbè.
0: Comunque,
1: fa niente, andiamo avanti.
0: Passate e passate.
1: Però vedi, lì ci siamo conosciuti, poi dopo eccoci qua.
0: È vero. Invece parlo sempre bene, no, non di Francesco, anche se ho conosciuto lui, ma il papà, Facchinetti. Persona, parliamoci chiaro, i Pooh potrebbero veramente guardarci dall'alto in basso,
1: sì,
0: per il successo che hanno fatto.
1: Sì.
0: Eppure persona.
1: Anche Francesco, lo sai che è un super carino.
0: Sì. L'ho incontrato su un video con Meneguzzi, anche lui,
1: sì,
0: carinissimo.
1: Molto.
0: Però il papà, che è veramente un mito della musica italiana, dice: questo qua mossa la mena fino a domani.
1: Sì,
0: zero.
1: Niente.
0: Zero, ecco, proprio. Ecco. Ma il nostro poeta ha una storia.
2: Buongiorno, amici in affitto col sombrero. Qualche anno fa ho collaborato con una radio italiana e abbiamo fatto una serata con tutti i cantanti di una volta, tipo Ivano Fossati, i Delirium, Fiordaliso, Ivana Spagna, tutte queste persone qua, ma c'era il mio idolo, Adriano Pappalardo. Allora entro nel suo camerino col CD, mi accoglie gentilissimo, mi autografa il CD e mi dice: Diego, qual è la
0: imita la voce
2: mia canzone che preferisci?
0: E lui, e tu?
2: E gli ho detto: io, maestro, una canzone che mi emoziona, che ha scritto,
0: si sa,
2: mi basti così. Lui mi guarda, gli diventano gli occhi lucidi,
1: sì?
2: Mi abbraccia, mi dà due manate che mi sono saliti i polmoni e mi fa: cacchio, Diego. Mi ha detto proprio cacchio. È la prima volta che me lo dicono nella mia carriera. È la canzone che ho scritto proprio con il cuore, che la sento di più di tutte anch'io. Grande, sei un grande, Diego. Mi ha dato altre due botte, mi hanno ricoverato.
3: Giovedì 2 luglio, giornata degli extra saldi da DF Sport Specialist e Bicimania al Parco Commerciale Grancia 1 di Lugano. Approfitta subito degli extra saldi del 10% sui prezzi già scontati. E ricorda che la promozione è valida solo nella giornata indicata fino alla chiusura. Gli extra saldi, non farteli scappare!
4: Una stampante per ogni scrivania? Chissà che costi tra toner, consumabili e gestione. Con Palo Alto semplifichi il parco stampanti con soluzioni professionali e servizi costruiti sulle tue esigenze. Centralizza le stampe, riduci i costi, migliora la sostenibilità. Palo Alto. Scopri la promozione pensata per la tua azienda. Chiamaci subito.
5: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai pur certa.
6: Sulla splendida terrazza sotto il pergolato, dal rinnovato reparto griglia in funzione tutto l'anno, costine, puntine, ribai e le carni più pregiate.
5: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai pur certa.
7: Amag Ticino presenta:
8: che bonus e che promozioni!
6: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
7: E a un tratto:
8: che amore di affari!
7: Andiamo?
8: Adesso o mai più!
7: Non perderti Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.

0: messaggi, vado a così leggerteli al volo.
1: Vai.
0: Buongiorno Marche, buongiorno Max.
1: Giorno.
0: Noi abbiamo incontrato Elio di Elio e le storie tese.
1: Ah giusto, era lì che ci avevi lasciati.
0: Esatto, una gentilissima persona ma molto sulle sue. Però capisco il contesto, eravamo in vacanza con le rispettive famiglie al mare e come dici tu non è che uno possa sempre aspettarsi che l'altro faccia il gioppino.
1: Allora lì capisco anche perché quando uno è un personaggio pubblico a determinati livelli deve sempre presentarsi comunque sorridente, tanta gente li ferma, no? E sì, loro possono avere gli affari loro, i problemi come
0: fa
1: tutti
0: parte
1: noi,
0: anche quello del lavoro, diciamo.
1: Quando si va in vacanza tu hai voglia proprio di staccare,
0: sì.
1: E quindi proprio voglia di staccare anche da quella roba lì, dicendo voglio poter non sorridere se non c'ho di sorridere, non salutare se non c'ho. E quindi mi rendo conto, anzi brava tu o bravo tu,
0: brava che ha capito il contesto,
1: perché in vacanza uno stacca.
0: Lo dico sulla mia pelle, che non mi metto assolutamente al pari degli altri, però spesso e volentieri la gente si aspetta sempre lo show.
1: Sì.
0: No?
1: Sì.
0: E non sempre sei in modalità show.
1: Poi dipende anche che giornata ti beccano,
0: Sì, però invece dall'altro lato sono comunque convinto che un saluto, una foto,
1: ma certo,
0: due parole, uno le debba fare, perché se sei dove sei
1: comunque, ma no, giusto? Sempre sostenuto, chiaro.
0: Noi due siamo molto su questa
1: linea. Sì,
0: molto. E conosco altri,
1: No.
0: Ho capito, bro. Fai una foto e non rompere, onestamente.
1: Certo.
0: Poi bisogna vedere anche come te lo chiedono, perché se sei maleducato.
1: Beh,
0: è lì.
1: Io mi ricordo, ragazzi, quando ero uscita dal GF, tanti tipo facevano: oh, Margherita, posso fare una foto? Io, ma certo, figurati. E appena fatta la foto, senti, io, sta sfigata.
0: No, cioè, per me.
1: E no, ragazzi.
0: Ma allora perché vuoi la foto?
1: Ma non ho mai capito. Però era una roba tipo, sai, ci sono quelli fanatici, non lo so, del programma, del.
0: Sì.
1: O già solo il fatto di dire, o magari fa la foto proprio per mandarla in giro, guarda il cesso. Perché poi la gente è così, capito? No.
0: Fa ridere.
1: Ma succedeva spesso, no? Nel gruppo parlano male di te, poi oh Marco, facciamo una foto. Però vabbè, fa niente, era per farci una risata, andiamo avanti.
0: Poi c'è anche la foto, c'è la foto della nostra ascoltatrice Valentina insieme a Ligabue, una bella foto tra l'altro. Liga 2010 in Sardegna, stesso hotel, chiaramente io camera poracci, lui mega dépendant.
1: Ci sta.
0: Sinceramente è stato educato, ma molto sulle sue con tutti. Mi è caduto abbastanza, sarà che nei concerti lo vedevo più vivo con i fan.
1: Però patata, era in vacanza, quindi secondo me.
0: E va capito.
1: L'approccio è un po' diverso.
0: Invece qua abbiamo un parentado.
1: Sì.
0: Ciao ragazzi, sono la cugina di Mario dei Neri per caso.
1: No, ma abbassa Gianni.
0: Mario per caso.
1: Ma veramente?
0: Anche tu sei cugina?
1: No, però sapete che forse è stato uno dei miei primi CD Neri per caso.
0: E Mario era la tua crush.
1: E non mi ricordo i nomi.
0: Ho capito.
1: Aspetta, ma dai, ma davvero? Ma abita qui?
0: Beh, dice, li ho sentiti poche settimane fa a Varese, che hanno fatto un concerto. Sono entrata nei camerini per salutare mio cugino. Devo dire che sono stati tutti molto cordiali e alla mano.
1: Ma dai, la cugina dei Neri per caso.
0: No.
1: Vabbè, di uno dei Neri per caso.
0: Non è che di
1: però,
0: tutti.
1: Però, ma per me valgono. È come tipo un sette nano. Cioè, i sette nani sono sette, ma per me valgono uno. È un sette nano.
0: È un nano solo.
1: È un nero per caso.
0: Ho capito. Cioè,
1: lei è cugina dei neri per caso, punto.
0: Chris scrive: ciao ragazzi, ho lavorato in due ristoranti dove venivano spesso personaggi televisivi.
1: Ah.
0: Tonon, che ricordi qua con Tonon.
1: No, scusatemi, fermi.
0: Tonon è un grande, dai.
1: È uno dei miei migliori amici, attenzione a cosa si dice.
0: Non mi deludere, è come.
1: No, immagino. No, è stupendo. Poi poveretto,
0: piaciuto.
1: Ha dei momenti di down, ma pesanti che.
0: Poro.
1: Sì, si sta facendo seguire per gestirli, però non toccatemelo, mio fratello non di sangue.
0: A me è sempre piaciuto quel personaggio.
1: Lo sento quasi tutti i giorni. Cosa c'è da dire su Tonon?
0: No, dice, televisi come Tonon,
1: sì?
0: Razdegan.
1: Non lo conosco, ma mi ha detto che è un po' un viziatello. Aspetta, era lui che era andato all'isola? Razdegan.
0: Razdegan è quello della Barale.
1: Allora,
0: non ha fatto altro.
1: Ragazzi, non posso dirvi chi, ma una mia amica ha fatto l'isola.
0: Non dire cose brutte.
1: Ed era, no. Ed era nell'edizione con lui. Era talmente viziato che a lui. Devo chiamarlo Carlo Monti. Che a lui. Sapete che devono pescare pesce, no?
0: Glielo davano già
1: siccome
0: cotto.
1: Lui. Siccome lui non riusciva mai a pescare e poi c'aveva fame, pare che la redazione gli abbia buttato già il polpo.
0: Sì, ho capito. Sì. Vabbè, poi Rita Pavone, insomma.
2: Salita del vuelo con destino.
0: Ma che? Ma chi è?
1: È la nuova di Karol G e Manu Chao.
0: Se prega della sarma il polpo già muerto nel piatto
1: e già condito
0: e con olivas.

0: Chiara Locarno Monti, permettimi di leggere velocissimo questo messaggio. Vai. Perché fa ridere. Buongiorno mitici, quando ho incontrato Vasco Rossi per la prima volta ci sono rimasta, perché vedendolo su quei palchi così immenso, unico, gigante, in realtà è uno splendido vecchietto da bar, piccolino, timido e con un'umiltà fantastica.
1: Amore,
0: si aspettava un gigante tipo
1: Guido della Bruna. Buongiorno da Locarno Monti.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno Guido, senti, se non ti viene in mente non importa, ma al volo, hai mai incontrato un cantante, un personaggio televisivo, un attore, che ti ha spiazzato in positivo o in negativo? Sai quando uno si fa un'aspettativa, no? E poi dopo l'incontri dal vivo, ma, dici, bah!
2: Sì, forse durante il film festival qualche attore famoso che veniva a ritirare qualche premio, sì, è successo che vederli lì, ma dico, ma sembra una persona normalissima, non sembra quello che si vede sullo schermo.
1: Sì, a volte poi sembrano più piccini, che uno già me l'aspettavo. Esatto.
0: Tom Cruise fa questo effetto.
1: No, un sacco di attrici donne anche americane.
0: Sembrano più alte.
1: Cavolo, poi le vedi... Sono bellissimi, degli scricciolini, però sei in miniatura, poi di fianco a me, figurati. Va bene, allora, siamo pronti, siamo caldi. No, siamo caldi non era il termine migliore. Siamo pronti?
0: Io ho una sigla che ho incontrato una volta e non mi ha mai deluso.
3: Il meteo è presentato da Risi Carpenteria. Ami il caldo d'inverno e il fresco d'estate? Risana il tuo tetto. Risicarpenteria.ch. Il tetto è casa. Previsioni del tempo.
0: Allora Guido, va avanti questa canicola, perché oggi così si preannunciava la fine, invece mi sa che no.
2: Va avanti, però è un po' ridimensionata, diciamo. Abbiamo avuto un certo ricambio di massa d'aria tra ieri e devo dire questa notte era nettamente più piacevole dormire rispetto ai giorni precedenti. Tra l'altro ieri sera sono tornato tardi dalla montagna dove si stava di un bene. Arrivato a casa tutto chiuso, avevo dentro 29 gradi. Però ecco, una mezz'oretta di arieggiamento veloce, vigoroso, e di notte si stava molto molto
1: c'era bene. Il bagno turco che ti aspettava a casa, due sali nell'angolo e via.
2: Sì. Il bagno turco gratis, esatto. Sì, ecco, no, la canicola va avanti, ma appunto siamo scesi dal livello 4 al livello 3. Per oggi è ancora attiva l'allerta canicola anche per le valli. Questa terminerà stasera e il resto del Canton Ticino, per le basse quote, il livello 3 di allerta continuerà fino a venerdì. Per il tipo di tempo atteso, diciamo che l'unica variazione sul tema è data dal passaggio di una perturbazione un po' più marcata domani verso metà giornata. Quindi cominciamo da oggi. Oggi avremo una giornata abbastanza soleggiata, con il solito sviluppo di nuvolosità nel corso del pomeriggio e poi l'arrivo di temporali da prima nelle Alpi, poi in serata potrà fare qualcosa anche sul Ticino centro-meridionale. Quindi abbiamo ancora temperature elevate, sui 31 gradi di massima o meno quegli scorsi giorni, però il refrigerio dovrebbe arrivare entro sera a toccare un po' tutte le regioni. Poi per domani avremo un andamento un po' inverso, la nuvolosità sarà presente già dal mattino con già dei rovesci o temporali sparsi. Probabilmente il passaggio più marcato è attorno a metà giornata, primo pomeriggio, lì potremo avere lo sviluppo di temporali anche di forte intensità, passaggio però piuttosto veloce, entro sera tutto dovrebbe essere passato.
1: Rientra tutto.
2: E con l'arrivo di un po' di vento da nord, la sera dovremmo avere un rasserenamento e quindi serata asciutta quella di domani. Domani temperatura massima sui 30 gradi con soleggiamento un po' più limitato, e poi da giovedì in avanti torneremo a avere giornate per lo più soleggiate. Probabilmente lì i temporali faranno molto più fatica a svilupparsi, atmosfera più stabile. Temperatura di nuovo in rialzo, siamo sui 31-32 gradi, quindi caldo ma non estremo come nel fine settimana.
1: Ormai è diventato quasi che sentire temperatura massima 32 dici beh niente di che,
0: 36 di ieri, ecco.
2: Esatto, cioè, abbiamo cambiato,
1: è tutto
2: la
1: relativo veramente.
0: Sì.
1: Ah mamma mia, vabbè dai, direi che ci fermiamo qua.
0: Sì, anche perché ho già caldo solo a sentirlo.
1: Vediamo. Sì. Domani vediamo come prosegue. Guido della Bruna, grazie di cuore di essere stato con noi, un abbraccio a tutto il team di Locarno Monti e buon lavoro.
2: Grazie, buona giornata.
1: Ciao, ciao,
0: ciao,
1: ciao.
0: Guido.
2: Ciao, ciao.

0: Natali sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
1: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
2: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
3: È una Golf, ma dal prezzo impensabile. Nuova Golf Value, ben accessoriata, tua a 299 franchi al mese. Design, tecnologia e prestazioni. Tutto quello che cerchi in un'unica auto. Offerta valida fino ad esaurimento scorte. Scoprila da Tognetti Auto, a Gordola e Ascona. Tognetti Auto, il tuo partner di mobilità.
4: Volkswagen.
5: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
6: 2 minuti e sono le 8, buongiorno.
7: Ticino News Mattina.
8: Martedì 30 giugno, l'informazione del mattino, ben ritrovati in una manciata di minuti, quelle che sono le notizie più importanti di giornata in compagnia oggi di Laura Zucchetti. Ciao Laura, buongiorno.
9: Buongiorno.
8: Sono ore decisive per l'eventuale blocco o meno dei ristorni dei frontalieri. Il termine per il versamento da parte del Ticino all'Italia scade oggi. A Palazzo delle Orsoline è prevista una conferenza stampa alle 9. La questione sulla carta pare chiara, il

0: Consiglio di Stato, una maggioranza di esso, nelle persone di Vitta, Gobbi e Zali, vorrebbe bloccarli parzialmente o totalmente. Nodo del contendere, la tassa sulla salute decisa da Roma.
1: Il Consiglio federale ha ribadito la propria posizione. Un eventuale blocco, anche solo parziale, dei ristorni costituirebbe una violazione dell'accordo sui frontalieri tra Svizzera e Italia. Per Berna, infatti, il contributo sanitario che Roma intende introdurre per i vecchi frontalieri è una tassa compatibile con gli accordi internazionali e non un'imposta, come invece sostiene una perizia commissionata dal Canton Ticino. Anche la deputazione ticinese alle Camere si è detta contraria.
0: Nulla di fatto nei negoziati tra Svizzera e Stati Uniti in merito ai dazi americani. Al termine dei colloqui dedicati a Washington, il presidente della Confederazione Guy Parmelin non ha potuto annunciare alcuna svolta nelle trattative. Un accordo fra i due paesi non è ancora stato raggiunto da parte sua, ha spiegato il ministro Vodesi in un incontro con la stampa. Berna sta insistendo con forza per una proroga dell'accordo concluso lo scorso novembre, che scadrà a fine luglio. I negoziati proseguono nel tentativo di raggiungere una soluzione condivisa.
1: A proposito di negoziati, resta alta la tensione tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump ha annunciato colloqui a Doha, smentiti tuttavia da Teheran. Intanto la situazione nello stretto di Hormuz continua a peggiorare. Dopo un attacco iraniano con un drone contro una nave cargo e la risposta militare americana, le guardie della rivoluzione hanno colpito basi statunitensi in Kuwait e Bahrain con missili e droni. Il traffico commerciale nello stretto è quasi fermo, con possibili ripercussioni sulle forniture energetiche mondiali.
0: Sul piano diplomatico proseguono contatti indiretti, mentre restano divergenze anche sullo sblocco dei fondi iraniani congelati. La crisi coinvolge inoltre il Libano. Israele mantiene le proprie truppe al confine meridionale finché Hezbollah non sarà disarmato, mentre il movimento sciita respinge l'accordo e conferma di voler conservare le armi, continuando a fare affidamento sul sostegno dell'Iran.
1: Torniamo in Ticino. 8 vittime e un disperso. Fu questo il tragico bilancio dell'alluvione che esattamente 2 anni fa, era la notte tra il 29 e il 30 giugno del 2024, investì l'Alta Valle Maggia. Una ricorrenza che oggi verrà sottolineata con una commemorazione al piano di Peccia e con una conferenza stampa indetta dal Consiglio di Stato a Bellinzona, durante la quale verrà fatto il punto delle attività di ricostruzione svolte fino ad ora, degli interventi realizzati e delle prospettive future per il territorio interessato. All'appuntamento saranno presenti i consiglieri di Stato Claudio Zali, Norman Gobbi e Christian Vitta, nonché i sindaci di Cevio e Lavizzara, Wanda Dadò e Gabriele Dazio.
0: Il caldo allenta la presa, ma non definitivamente la canicola, che avrebbe dovuto terminare oggi. Durerà infatti più del previsto, almeno fino a venerdì, ma sarà di un livello inferiore rispetto a quello stabilito fino a ieri. Dal 4 si passa al 3, una parentesi di respiro domani grazie a temporali previsti già nella notte, poi di nuovo caldo e umido fino a venerdì sera. Sentiamo Luca Nisi di Meteo Svizzera.
2: Prossimi giorni, con una breve pausa nella giornata di mercoledì, saranno ancora caldi. Non parliamo più di temperature su 35-36 gradi, le temperature massime raggiungeranno 31-33 gradi, con delle minime comprese tra 18 e 22 gradi. Però le soglie canicolari di livello 3 verranno ancora raggiunte. Per questo motivo abbiamo abbassato il livello d'allerta dal 4 al 3, però l'allerta per il Ticino centro meridionale è valida per le regioni al di sotto dei 600 metri, è stata prolungata almeno fino a venerdì. Questo per indicare che sarà meno intensa, ma ecco, non possiamo ancora lasciare definitivamente questo periodo molto caldo.
1: Canicola che a quanto pare non sta invece creando particolari problemi ai pesci del lago di Lugano, che possono spostarsi in acque più profonde e fresche. A soffrire, ha spiegato sul Corriere del Ticino di oggi il presidente della Federazione Ticinese per l'Acquicoltura e la Pesca Urs Lutschinger, sono invece i pesci degli affluenti, in quanto la portata dei corsi d'acqua è ridotta. Le alte temperature favoriscono invece la crescita di alghe e cianobatteri. Secondo gli esperti, il ceresio oggi gode di una buona salute ambientale, migliore rispetto agli anni 70, quando invece era uno dei laghi più inquinati di tutta la Svizzera.
0: Focus sulle prossime elezioni federali nell'editoriale di Giovanni Galli sul Corriere del Ticino. Secondo l'analisi, l'UDC è il partito che cresce di più, ha guadagnato terreno in 15 cantoni su 16 e potrebbe superare il 30% dei voti a livello nazionale, trainata soprattutto dai temi sull'immigrazione e dall'asilo. Anche il PS prosegue e registra un lieve progresso. PLR, Centro e Verdi sono invece in calo.
1: In particolare specifica, il Centro ha subito pesanti sconfitte nei grigioni e Aglarone. Barcellona, mettendo in discussione i benefici della fusione che ha dato vita al partito nel 2020. I Verdi continuano a perdere forza dopo il boom del 2019. Le prossime elezioni cantonali, soprattutto a Zug e Friburgo, saranno un banco di prova importante in vista delle federali del 2027, che si preannunciano conclude decisive per gli equilibri politici svizzeri.
0: Roberto Antonini sulla regione riflette invece sull'impatto dell'intelligenza artificiale sul lavoro. Uno studio francese sottolinea nel suo editoriale, stima infatti la possibile scomparsa di 5 milioni di posti di lavoro. Secondo il CEO di Anthropic, Dario Amodei, nei prossimi 5 anni fino alla metà dei lavori d'ufficio potrebbe essere a rischio.
1: Per questo continua, si chiede un forte intervento pubblico, sostegno alla riconversione professionale, incentivi fiscali, un reddito universale garantito e una maggiore tassazione delle imprese dei grandi profitti per finanziare queste misure. Secondo Antonini, oltre ai rischi occupazionali, ci sono anche quelli ambientali legati ai data center e ai possibili pericoli di un'intelligenza artificiale fuori controllo.
0: La cronaca estera: 6 giorni dalla sisma del 24 giugno, il Venezuela continua a fare i conti della catastrofe, il bilancio ufficiale in continua ascesa, parla ora di 1.719 morti, 5.304 feriti, decine di migliaia le persone che tuttavia mancano ancora all'appello. Gli edifici danneggiati sono circa un migliaio, con la terra che non ha ancora smesso di tremare. Una scossa di assestamento di magnitudo 5.1 ha colpito ieri l'area di La Guaira, lo stato più devastato, dove però la rete elettrica è stata quasi del tutto ristabilita. Sul fronte dei soccorsi, oltre 10.000 volontari sono impegnati nelle operazioni di assistenza. Per l'occasione sono stati allestiti 50 accampamenti provvisori.
1: 3 persone sono rimaste ferite, 2 delle quali in modo grave, in una potente esplosione avvenuta attorno alle 21 in un edificio residenziale di Monaco. Il governo e la procura del Principato ritengono che possa essersi trattato di un attentato. Secondo Le Figaro, i feriti sono tutti e 3 di una stessa famiglia ucraina. Uno sarebbe un noto oligarca di Kiev. Secondo il procuratore generale Stefan Tibold, una persona avrebbe depositato una borsa o un pacco nell'atrio dell'edificio prima di allontanarsi.
0: Sono giorni caotici all'altezza della stazione di Stabio per limitare i disagi causati dall'interruzione della linea ferroviaria Stabio Arcisate. Le FFS hanno infatti realizzato un parcheggio temporaneo da 160 posti vicino alla stazione, che si aggiunge ai 58 stalli del park and rail esistenti. La misura, sottolinea il Corriere del Ticino, è pensata soprattutto per i pendolari transfrontalieri che non possono utilizzare i bus sostitutivi e serve a ridurre il traffico su di una rete stradale già molto congestionata.
1: Dati alla mano, infatti, nel 2025 la stazione di Stabio ha registrato in media 5.000 passeggeri al giorno tra entrate e uscite dal confine. Le FFS sottolineano che si tratta di una soluzione eccezionale, pianificata insieme alle autorità e dotata di sorveglianza, non di un parcheggio improvvisato. Anche il municipio di Stabio ha accolto positivamente l'iniziativa, evidenziando che l'area è ben organizzata e permette ai pendolari di continuare a utilizzare il trasporto pubblico. Il parcheggio rimarrà attivo fino al termine dei lavori previsto nei prossimi giorni.
0: Prime cadute illustri ai mondiali di calcio in corso fra Stati Uniti, Canada e Messico. Nella notte elvetica sono state eliminate 2 delle papabili vincitrici del torneo, Germania e Olanda. La prima è stata eliminata ai 16esimi di finale dal Paraguay, che non era mai arrivato tanto avanti nella competizione. Un'occasione sottolineata dal presidente Santiago Peña, che pochi minuti dopo la vittoria ha annunciato per oggi un giorno di festa nazionale.
1: Quanto all'Olanda, è stata sconfitta dal Marocco. Anche in questo caso la partita, particolarmente intensa, finita sull'1-1, è stata decisa dai calci di rigore. Paraguay e Marocco passano dunque agli ottavi di finale e sfideranno rispettivamente la vincente tra Francia e Svezia e il Canada. Da parte sua il Brasile, che si è qualificato ieri contro il Giappone, sfiderà la vincente tra Costa d'Avorio e Norvegia.
3: Riascolta Ticino News Mattina sulle principali piattaforme podcast. Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch. L'infotraffico.
0: Un'unica segnalazione al momento, traffico particolarmente intenso tra Gaggiolo e Stabio.

0: buongiorno a tutti, eccoci.
1: Abbiamo un tifoso del Marocco.
0: Sì?
1: Dietro.
0: Ma non sapevo che la Tizi fosse una tifosa del Marocco.
1: Sì, lei...
0: Ah, di tutte le squadre.
1: Di tutte le squadre.
0: Beh,
1: sì.
0: Buongiorno amici, eccoci a Sombrero e non è Aspettando Sombrero, l'abbiamo aspettato ed è arrivato.
1: Qual è la novità che differenzia, diciamo, Aspettando Sombrero a Sombrero? Qual è?
0: Che arriva Michael e va lui in regia e io vado in vacanza. Eccomi qua.
2: Questa è la novità.
0: Sì.
1: Sì. Mamma mia, che step successivo.
0: E buono. Arriva la Tizi anche.
3: Sì, la Tizi che oggi ha un cappello diverso dal solito,
1: Io
3: vai,
1: ho chiesto...
3: vai con la descrizione.
1: Avete in mente quei cagnolini, quelli che gli fai il ciuffo in testa ma ogni tanto gli fai i due ciuffi e sembrano dei lord inglese?
0: Sì, ecco. ho capito.
1: Cioè, no Tizi, per favore, togli una molletta e falli da una parte, dai.
0: Però guardate che ognuno ha la riga che si merita, cioè.
1: E lei merita di più per
0: io
1: me.
0: Stessa non... No. Non mi vedo sempre con la stessa riga.
1: Ad esempio adesso ho tolto i codini, sta meglio.
0: Sì,
1: così,
0: no.
1: Sciolta, liscia,
3: ma
1: forza.
3: Non può farsi vedere alle telecamere.
1: No, è un
3: perché?
1: Perché lei ha il contratto solo audio.
0: Ha firmato un contratto.
1: Lei ha il contratto solo audio.
0: Sì. Okay.
1: Tra l'altro senza microfono.
0: Perché non ne ha bisogno.
1: È uno, sai, uno di quei contratti un po' schiavo, quelle cose così. È così.
3: Brava Tiz.
1: Invece chiedo giustificazioni, come mai questo lucido sulla fronte?
3: Ancora?
1: Cos'è successo,
0: allora,
1: Michael?
3: Io faccio la doccia poco fa.
1: Sembra che appena passato quello dell'hockey. Sai come si chiama la macchina dell'hockey?
0: Sa,
1: quella che pulisce.
0: Quella che alliscia il ghiaccio.
1: Ha un nome?
3: Sì, vero,
1: ha un nome italiano. La torre
3: Sergio. Sergio.
1: No, torre Fazzila.
0: Ma no, non il nome di lui, il nome della macchina.
1: No, ha un nome.
3: Sì,
1: perché
3: si chiama.
0: Si chiama Sergio.
1: Dai, aiutateci, ti prego.
3: Ha un nome, la
1: T con la T. La sostituzione.
0: Ve lo dico io.
3: La DeLorean.
1: No.
0: Amore, scusami, sono in onda con Max e con Michael che ti salutano.
1: No.
0: Come si chiama la macchina?
3: Zamorano.
1: No, però siamo vicini.
0: Come si chiama la macchina al palaghiaccio che liscia il ghiaccio?
3: Zaccheroni.
1: No, è la Anno qualcosa.
0: La state confondendo.
3: Zabaglione.
1: No, basta con la Z, con la T.
0: Ragazzi,
1: è la Tamorano.
0: Siete pronti?
1: Timorato di qualcosa.
0: Siete pronti? Tra l'altro è un nome di un posto di montagna.
1: Ve l'ho detto.
0: Io ho la casa Macugnaga.
1: La St. Moritz.
0: A Macugnaga e c'è
3: Schlügen.
0: Una passeggiata. No! E c'è una passeggiata.
3: Kurwalden! Kristach! Naga!
0: Posso?
3: Pensa che i tedeschi sono usciti, quindi
1: sì,
3: stringiamoci attorno ai tedeschi.
0: È vero. Ragazzi, ve lo dico no.
3: Vai, dicelo. Come si chiama?
1: La T?
3: La
0: Zamboni!
3: La Zamboni!
1: Era con la Z, hai ragione.
3: Allora, tutti insieme Zamboni al posto di Sombrero, eh? Zamboni, eh?
1: Oh, è pubblicità!
4: Zamboni!
0: Però sai che suona quasi meglio Zamboni di Sombrero? Avete notato?
1: Sombrero da oggi è sponsorizzato by Zamboni. Vi lucida le labbra, ma anche la fronte.
0: No, la fronte. Scusami, ma non hai speso un sacco di soldi per quella crema opacizzante?
3: Allora, io stamattina ho fatto la doccia calda.
0: È
1: vero che
3: ieri sono stato come calvo.
1: Sembra più vero, no, che sembra che ha meno capelli dell'altra volta che l'abbiamo visto.
3: Veramente?
1: Sei talmente lucido. Sì.
0: No.
1: Fidati di me.
0: Però l'attenzione va tutta sulla fronte,
1: sì,
0: perché è lucida.
1: Non so neanche che faccia, io vedo solo fronte.
0: No, è che
1: siamo sul fronte.
0: È che io mi siamo sul fronte.
3: No, è che io non ho messo la crema stamattina.
0: Ma
3: io non
0: scusami, ma hai speso 300 franchi per la crema opacizzante, mettila, no?
3: Hai ragione.
0: O la tieni lì in attesa di tempi migliori.
3: Non è una crema, è una cera.
0: Beh,
1: fidati di me, comprane tanta,
0: ma
1: perché
0: non c'è più.
1: C'è tanto,
0: c'è
1: da
0: più.
1: Spalmare.
3: È finita. È finita, non c'è più, è cera.
0: No, aspetta, non la usi per risparmiare o?
3: No, perché un po' mi hanno detto che chiude i pori e non fa respirare la pelle.
0: Allora non comprarla. Cioè,
1: sì, ma se per far respirare
3: oggi
1: la
3: perché
1: pelle.
3: Mi attacca così? Oggi mi attacca. Di solito gioca con me.
0: No, oggi perché ho notato che ci sono delle basi della skin care che mancano.
1: Sì, a te manca la base.
0: Cioè, non spendere tutti quei soldi, passa alla mia, al mio brand.
1: Sembra
3: codice sconto.
0: Col mio codice sconto, Marghe 15. Porti casa tutto a molto meno.
1: Sembra che una mucca ti ha leccato là alla fronte.
3: Ma non so come mai, più che altro, vabbè, forse sarà...
0: Scusa, intervengo io.
1: Aia.
3: Ieri ho preso il sole, quello forse.
1: Ma che ti lecca anche lei, guarda.
0: No.
3: Cos'è che vuoi fare?
1: Ti tampona, mi tamponi,
3: mi sta tamponando.
1: Mi tamponi.
3: Attenzione,
0: no,
3: il tampone.
0: Mi sto tampinando.
1: Guarda, ha tirato fuori come una cipria, non so cos'è. Ma che è?
0: Ah.
1: È una polvere.
0: Vado,
3: vai, stamponami.
0: ragazzi,
1: stampona.
0: Tizi, guarda, guardate tutti, Maxi.
3: Guardate come scompare.
0: Michael prima era così.
1: Sì, sì, orribile.
3: Adesso?
1: Adesso è peggio. Ah no. Ah no, è bianco però.
3: Com'è che sono?
1: Sei incipriato.
3: Com'è che sono?
0: Però è proprio la pelle che
1: sì, hai la pelle grassa.
0: Troppo liscia.
1: Hai grassa.
0: Non è grassa, è liscia.
3: Sono
0: tipo...
3: liscio, io sono liscio.
1: Sei di marmo.
0: Adesso Michael è
3: ma
0: così.
3: Solo la fronte.
1: Beh, è uguale a prima.
3: È solo la fronte.
1: È una fogna come prima, uguale. Ma
0: non
1: no.
0: Non sono soddisfatto.
3: Non è
0: no.
3: Non l'ho mai vista così giù di morale.
1: Ma anche voi.
0: Perché non sono soddisfatta? Non è pensavo fosse unta, non sei unto.
3: Non sono unto,
1: sei troppo... è proprio olioso. Alla, è diverso. No,
0: alla pelle, come se sai quando la pelle si ustiona che poi rimane liscia, liscia, liscia. È liscia, talmente liscia che è tirata, che è lucida, diventa uno specchio, non è unto.
1: Beh, questo è il benvenuto a Michael Casanova.

0: spero di non essere allergico a quel prodotto. Cos'è che mi hai messo? E mi sento gonfio.
1: Allora, intanto ringraziami. Questo vuol dire che ti voglio bene, perché quel prodotto costa l'ira del signore.
2: Però sei meno lucido.
0: Sì.
2: Sei meno lucido.
0: Oh,
1: dai,
0: male.
1: Vero che è meno lucido?
2: Meno, non ho detto sì. Che non è lucido, è meno perché... lucido.
0: Però mi sento le labbra gonfiarsi. È normale?
2: Sì. Sì, sì.
1: Beh, sì, sì, allora sì. Poi
0: effetto Valeria Marini.
2: Dovevi preoccuparti se gli occhi cominciavano a gonfiarti, sì. Invece no, qua è metà
1: ma
2: cosa.
1: È normale, comincerai a vedere di meno?
2: Sì.
1: Però, classico. Voglio dire, opaco.
0: E faccio fatica anche a respirare.
1: Sì, normale.
2: Normale. Però non è che questa non è respiri.
0: L'accoglienza
2: fatichi.
0: Di amici in affitto è questa.
2: Sì, è così. Però non è che non respiri. Fatichi.
1: No.
2: Capito?
0: Sì.
2: Perché l'altro, quello prima, non respirava. È diverso, credimi.
0: Io volevo suggellare l'argomento di cui avete parlato la prima ora. Perché sì. Vi ho ascoltato. La prima ora vi ascolto.
1: Abbiamo toccato un argomento.
0: Sì,
1: no?
0: L'argomento di delusioni di personaggi famosi.
1: Sì, sì, sì.
2: Come hai fatto a ascoltarci se sei sotto la doccia?
0: Io sono sotto la doccia col telefonino acceso a manetta.
1: Lo sapete che ho scoperto che l'iPhone
0: va anche sotto la doccia?
1: Sì. Però se non ha crepe, cioè se non vi è mai caduto, non ha delle crepe, allora va anche sotto la... Sì, il mio è caduto troppe volte e non mi fido.
2: No, infatti.
0: Io faccio così, ho il mio telefono collegato a un boom che è grande così.
1: Un
2: boom. Una cassa.
0: Ah. Boom.
2: Per fare il figo, ma è una cassa.
0: Ecco. Ah. E il boom va sott'acqua.
2: Che poi non è boom.
1: La boom del...
2: Che poi non è boom. Perché sai che la pronuncia è diversa. Ma
1: no, ma immaginavo.
2: Boom.
0: Un boom che tengo sotto.
2: Boom
0: la...
2: o boom? Decidi.
0: B-O-O-M. Boom.
2: Ma hai detto boom fino detto adesso?
1: Boom.
2: Hai detto boom.
0: È un po' come con Bob. Io non dico Bob, ma dico Bob.
1: Ho capito.
2: Vabbè, Bob Sinclair.
0: Fatto sta che mi è venuta in mente una cosa che è tragica, che mi è capitata nel 2019 a Formentera. Forse Max l'ho già raccontata.
2: Bonolis.
0: Bravissimo. Bravissimo.
1: Beh.
0: Allora, io sono andato a Formentera per incontrare Paolo Bonolis.
1: Cioè, sei andato apposta?
0: Quasi sì. Diciamo a livello di dichiarazione no. Però
2: sì.
0: sotto sì.
2: E Bonolis, che non è scemo, l'ha capito. Perché figurati. Ha visto questo qua appostato da 10 giorni col cavolo chiaro.
1: Con soprabito chiuso nell'aereo.
2: Pronto a dirgli qui la brioche. È ovvio che uno si spaventa.
0: Basta, non la racconto più.
2: Ma sì,
0: non la racconto più.
1: No,
2: che flamenco paranoia, mamma mia.
1: La volevo sapere.
0: No,
2: te lo dice, non ce la fa.

0: Da New It Sport ogni giorno vi aspettano nuove proposte per il pranzo. Un menù fresco, vario e sempre diverso, con specialità di carne pensate per una pausa gustosa e piacevole. Qualità, rapidità e sapore. Venite a scoprirci. New It Sport, Campo Pianscairolo, via Garavegia.
1: Ciao Marco, tutto bene?
2: Mica tanto, dopo la grandine di stanotte la mia auto è rovinata.
1: E allora vai da Cell System, la nuova carrozzeria e centro riparazione grandine certificata ISO 9001.
3: Carrozzeria Cell System.
2: Grazie amica mia, questa sì che è musica per le mie orecchie.
3: Cell System.
4: A Coldredio, via San Gottardo 28. L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
5: Grande novità da Moreno! A Bodio, in via Bozza 2, apre il nuovo punto vendita di 1200 metri quadrati. Un vasto assortimento di prodotti alimentari, articoli per la casa e tanto altro, tutto in un unico grande spazio. Ti aspettiamo venerdì 3 luglio per la grande apertura, con la presenza speciale di Michael Casanova dalle 12.30 alle 15. Da Moreno a Bodio, più grande, più vicino a te!
6: Ciao, sono Luisa Di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
4: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.

0: allora,
1: le batterie.
0: Non mi avete più detto niente di Paolo Bonolis. Tu sei andato a Formentera?
2: Sono andato a Formentera
0: per vedere Paolo Bonolis.
2: Sì, l'ho visto, l'ho visto.
0: L'hai tipo inseguito tutto il
2: tempo?
0: No.
3: Beh, oddio.
2: Non l'ho inseguito, queste sono narrazioni. La sorpresa qua è un'altra.
0: Ah, c'è una sorpresa.
2: Sorpresa.
3: È lui che si è alzato e fa: eccomi qua, il brioscione. Capito?
2: Vabbè, lo vedo in questo barettino fuori che gioca a carte. E caspita, quando lo vedo dico: ma è lui o non è lui? E era lui, effettivamente era lui. E
0: allora, hai fatto finta di non sapere se fosse lui, sei andato là apposta?
2: No, non è che sono proprio andato là apposta.
3: Ma sei prima detto di sì?
0: Sì.
2: Era non ufficiale.
3: Questa è una storia che cambia ogni 6 secondi. Adesso vedi che era George Clooney.
0: Storia che si adatta a seconda dell'umore.
3: Dell'umore.
2: Lo vedo. Ed è andata così. Vi faccio sentire l'audio.
0: Vai. Okay.
3: C'è l'audio.
4: Paolo Bonolis. Giusto?
5: Non è una foto, è un telefilm questo.
4: È un telefilm.
5: Tu chi sei invece?
4: Io sono Michael Casanova.
5: Michael Casanova.
4: Lavoro in radio.
5: Bravo.
4: In Svizzera, Lugano.
5: Bravo.
4: E
5: ciao.
4: Oggi ho raggiunto un sogno.
5: Ma no, ti auguro di meglio nella vita, figlio mio.
4: Cioè, ero in giro, i miei amici erano in giro a cercare Belen, io cercavo lei.
5: Ah, hai capito? Cioè, una diversificazione ormonale.
4: Probabilmente.
5: Vabbè, succede, che poi fa?
4: In bocca al lupo per la partita.
5: In bocca a te, Casanova.
4: Grazie.
5: Ciao, amico mio.
2: E fin qui tutto bene.
3: Tutto a posto.
2: Tutto bene. Il giorno dopo
3: l'ha rincontrato.
2: Ho incontrato
0: Belen
2: seduto in un barettino, un altro barettino. No, Luca Laurenti.
0: Ah, certo.
3: Ah, erano insieme?
2: No.
3: Ah, cioè, separati in casa.
2: Non erano lì insieme al bar. Luca Laurenti, dico: caspita, se Bonolis è stato così simpatico, amichevole, flessibile,
3: figurati l'altro.
2: Vedo che Luca Laurenti è seduto a questo tavolo con una Bibbia sul tavolo.
0: Una Bibbia,
2: giuro. Sì. Sarà stata alta almeno 15 centimetri.
0: Sì.
2: Che flirtava con una ragazza che era in fondo al bar.
3: Con la Bibbia davanti.
2: Sì, con la Bibbia.
3: Citava i versi più.
0: Fermi, sto cercando di cogliere la metafora che si nasconde.
2: No, non c'è una metafora. Non c'è una metafora. Flirtava con questa ragazza.
0: Ah.
2: Tant'è che da in fondo al tavolo la chiama. Lei, perfetta sconosciuta.
0: Ah.
2: La chiama.
0: Sì.
2: E si siede vicino a Luca Laurenti.
0: Sì. Okay.
2: Io un bel momento ho detto: caspita, se è arrivata lì una ragazza, ho detto, e l'ha accolta così a braccia aperte.
0: Mi siedo anch'io.
2: Mi sono avvicinato e ho chiesto a Laurenti di fare una fotografia.
3: Sì.
2: Voi non ci crederete, ma si è rifiutato.
0: No.
2: Ha fatto l'arrogante.
0: No.
2: E mi ha detto che lui nella vita privata non è simpatico.
0: Vabbè, però l'ha detto.
2: Sì, sì. Ha detto: io non mi fido, tu potresti essere un terrorista, non so chi sei e non faccio la foto con te.
0: Posso?
2: Praticamente ha fatto il fenomeno davanti a questa ragazza. Perché voleva fare il brillante.
3: Ah, voleva fare brillante.
2: Esatto.
3: E tu la Bibbia gliel'hai sparata sul muso subito dopo o no?
0: Ma alla fine, e tu cosa gli hai risposto?
2: Alla fine io gli ho detto: ma ieri Paolo ha fatto una foto con me, era stato simpaticissimo, ha fatto anche il video. E lui piace fare queste cose, a me no.
0: Quando noi tre saremo vecchi.
3: Scaricato per una tizia che neanche conoscevo.
2: E la tizia 6 o 7 mesi dopo mi ha scritto su Instagram.
0: No.
3: Sì.
2: Sì. E mi ha detto: io sono la ragazza di quel tavolo, io mi sono vergognata per lui.
0: Ma cosa stai dicendo?
2: Giuro.
0: Si è presa la briga. Sì. Di scriverti.
2: Lei mi ha scritto perché, non so, forse avrà visto qualche contenuto e mi ha detto così.
0: E perché dopo 7 mesi, scusa?
2: Cosa ne so, per caso.
0: Poteva scrivere prima.
3: E non l'ha trovato prima.
2: Esatto.
3: Marghe.
2: E però ci sono rimasto malissimo perché dei due avresti pensato che forse Laurenti era il più brillante e simpatico.
3: E invece no.
0: Bravo, ci sono rimasta male.
2: Ci sono rimasta malissimo.
0: Che hai fatto bravo. Così.
2: Malissimo. Bravo.
0: E non è da tutti raccontare ste robe.
2: No.
0: Sì. Metterci la faccia.
3: Raccontagli quella di Belen. Quella della quella volta, dai.
2: Quella delle batterie.
3: Quella che è uscita nuda, ma tu gli hai messo l'accappatoio. Dai, diglielo.

0: Ma entriamo nel vivo di quello che è il sombrero, cioè va bene i VIP e tutto quanto, però sì, c'è anche un mondiale e siamo entrati nella fase calda, cioè dove o dentro o fuori. Oh, ridendo scherzando, se perdi ciao, eh.
1: Allora ragazzi, io so che sono uscite la Germania e l'Olanda.
0: E già questo è un passo avanti.
1: È già un passo avanti.
0: Sì, ma prima di questa partita, e l'ho vista tutta questa, c'è stato, non so se era Brasile, sì, era Brasile-Giappone.
2: Sì.
0: Non era Giappone, era Brasile-Giappone. Oh, dove io ho visto bene tutta la partita, primo tempo Brasile lento, moscio e meritava di uscire. È vero.
1: Scusatemi, cosa cambia se dici Brasile-Giappone o Giappone-Brasile?
0: Beh, anche se si gioca in un'altra nazione, però in casa.
2: Sì, no, esatto.
0: La squadra di casa è quella che dici prima.
1: Ah, ok.
2: È quella che usa gli spogliatoi più belli. Di solito così. No, è vero.
0: Sì, e il tè a fine primo tempo per il Giappone era caldo, mentre per il Brasile era bello fresco.
1: Ho
0: col
1: capito,
0: ghiaccio.
1: Ho capito.
0: Adesso andrei in giro a dire.
1: Sì.
0: Vabbè, comunque.
1: Va bene.
0: È 1-0 per il Giappone.
2: Sì.
0: Giappone.
1: Sì.
0: Poi invece il secondo tempo, devo dire, Brasile entra, aumenta il ritmo, insomma, e ribalta la situazione.
2: E ha segnato Coutinho? Ha segnato Vitinho? Ha segnato Ronaldinho? Ha segnato Gingigno o Jorginho? No.
0: No, ma va.
2: Chi è che ha segnato?
1: Chi ha segnato?
0: Martino? No.
1: Avete fatto tutto con Igno?
0: No. Martinè?
1: Martinegno?
0: No. Ma basta con Igno. O Igno?
1: Martinez.
0: No. Sembra un nome, un cognome ticinese.
2: Sì, esatto.
0: Di un elettricista.
2: Sì.
0: Dove sei andato? Beh, sono andato
1: Martinetti.
0: Lì.
1: Da Sur Martinetti.
2: Quasi.
1: No.
2: Quasi.
0: Martinelli.
2: Esatto. Andiamo a sentire il gol di Martinelli ieri, sì, commentato dai telecronisti brasiliani. Sentiamo.
3: Bruno Guimarães, grande schiena, botta la freccia. Martinelli, un gol.
1: Cos'è?
0: È stato male. Niente, andiamo a prenderci un caffè. Solito. Basta.
3: È do Brasil. È Copa do Mundo. Copa do Mundo è per enlouquecer, per testar il coração di todo mundo. Martinelli, no minuto final.
0: È Martinelli.
1: Sì.
3: Vira che vira, vira.
1: Lui, il telecronista.
3: Para o Brasil.
1: Mi fa venire voglia di andare in vacanza.
0: Eh beh, venerdì te ne vai.
1: Sì, infatti.
2: Non si può dire dove vai?
1: No, ho paura che porti sfortuna.
2: Con chi vai?
0: Magari arriva Bonolis a salutarti. Lascia stare. Ma va.

0: pranzo. Fritti veramente deliziosi, padellini da condividere, tutti farciti. Quartiere Maghetti, Lugano. Con i saldi di Manor fino al 70% di sconto su molti articoli. Ora da Manor e su manor.ch.
1: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
2: Immagina, fanno 30 gradi, hai caldo, in quel momento ti parliamo del nostro nuovo menù BBQ alla griglia. No, una cosa così non te la faremmo mai. Prova le nostre 6 nuove bevande super rinfrescanti e la linea King Fusion più golosa di sempre. A soli 2,90 franchi con l'app Burger King.
3: Amag Ticino presenta
4: Premio Permuta, massima valutazione dell'usato.
3: Non perderti Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.

0: Stavamo parlando del Brasile che la spunta sul Giappone e dice qualcuno ha scritto via WhatsApp che ha visto Ancelotti cantare l'inno brasiliano, quindi si è calato proprio nella parte, anche perché Ancelotti italiano, si è calato nella parte. E qualcuno dice lo trovo giusto, anche l'allenatore del Portogallo che è spagnolo canta l'inno portoghese, perché dici io comunque sto rappresentando una nazione, la squadra, in questo momento comunque mi sento di partecipare.
1: Scusatemi, non sto capendo, scusatemi, Ancelotti è italiano
0: ma allena il Brasile.
1: Perché allena il Brasile?
0: Sì, infatti è una cosa che anch'io non so se è giusta.
1: Allora ecco perché non stavo capendo, perché allena il Brasile?
0: Allora anche i giocatori, scusa.
2: Allora ragazzi, non abbiamo scritto noi le regole
0: Ma giustificati.
2: Allora gli allenatori hanno la libertà di allenare anche nazioni che non fanno parte.
0: Ma è giusto? Secondo me no.
2: No, ma allora anche i massaggiatori, i fisioterapisti
1: Però solo per i mondiali?
0: No.
1: Lo fa nella vita?
0: Sì.
1: Di tutti i giorni.
2: Mezzo lavoro principale.
0: No, allora fai il muratore, perché Ancelotti lo vedi.
2: Sì, è un muratore lui.
0: Però
2: un muratore.
0: Quando vuole evadere un po' dal cantiere.
2: Sì.
1: Ecco. Quindi vive in Brasile adesso.
0: Vabbè, chi se ne frega lo aggiungerei ogni tanto, ma

0: Hai parlato di Galles? No, di Ghana forse.
1: Forse di... sì.
0: No, avete sentito i tifosi del Galles?
2: Cosa hanno fatto?
0: Assurdi. Il Galles non si è qualificato per i mondiali.
2: Ah, è vero, come mai? Perché non ce l'ha fatta.
0: Non ce l'ha fatta a qualificarsi per il mondiale. Ma la cosa divertente è che alcuni tifosi sono andati comunque negli Stati Uniti a seguire il mondiale, facendo credere alle mogli che il Galles si fosse qualificato. Infatti si sono fatti riprendere con un'immagine: Boston 2026, siamo arrivati, abbiamo bevuto, abbiamo detto alle nostre mogli che il Galles si era qualificato.
2: Comunque dei geni. Che poi a chi l'hanno dichiarato questo? Ma no,
1: leggi ogni tanto.
2: Hanno fatto un post.
0: Sì, hanno fatto un post.
2: E ma le mogli non lo vedono il post?
1: Alle mogli.
0: Ormai quando sei là, sei là. Una volta che sei là, sei là.
2: E beh, quando torni.
1: Loro potevano dire: non lo sapevamo che il Galles non si era qualificato. Che ne so io.
2: Ok.
0: Comunque complimenti, i migliori tifosi del mondiale sono gallesi.
1: Vero.
0: Galles, che non partecipa al mondiale, è sensazionale.
2: Un po' tipo me, però non lo faccio apposta.
1: Sì.
2: Quando vi chiedo, allora il Galles come me, su Marche, il Galles non è... L'Italia.
1: Le mogli uguali, in questo caso, più o meno saranno come te, loro ci hanno giocato, credo.
2: Ok, ok. Credo.
0: Probabilmente.
2: Sì.
0: Vedo che alla porta c'è una altra squadra, quella dell'informazione, che ci sta puntando.
2: Ci puntano!

0: Vandalia.
1: Svegli dalla notte prima,
0: con il ghetto blast ancora,
1: spaccavamo tutta Roma.
0: Mi rincorre, fa paura e mi tortura.
1: Pensieri ostili.
0: You can dust it off and try again.
1: Ma era solo
0: feeling.

0: Stampare, scansionare, condividere documenti. Oggi tutto deve essere più semplice. Con Palo Alto scegli stampanti moderne e sicure, integrate con i tuoi processi digitali e supportate da servizi personalizzati. Tecnologia e assistenza con oltre 30 anni di esperienza al fianco delle aziende. Scopri di più sul nostro nuovo sito paloalto.swiss.
1: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
2: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.

0: Ma questa è davvero una Panda?
1: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.990 franchi. E in più, 5 anni di garanzia sulle auto in pronta consegna. Cosa aspetti? Sali a bordo e provala ora dai tuoi partner Fiat di fiducia, Nuova Garage Giorgio a Cadenazzo e Bertoni Automobili ad Ascona.
2: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
3: Sono le 8:59.
4: Ticino News.
5: Ben ritrovati in studio Laura Zucchetti. Il futuro dei ristorni dei frontalieri si decide in questi minuti. Da un lato il Ticino che vorrebbe bloccarli, dall'altro il Consiglio federale e la deputazione che si sono detti contrari. Le ultime da studio con Alessandro Cocca.
6: Non più giorni o ore ma minuti decisivi per l'eventuale blocco o meno dei ristorni dei frontalieri. Il termine infatti per il versamento da parte del Ticino all'Italia scade proprio oggi e proprio in questi minuti a Palazzo delle Orsoline. Il governo sta per svelare le sue mosse di una vicenda che sulla carta appare verosimilmente chiara. Il Consiglio di Stato, perlomeno una maggioranza di esso, nelle persone di Christian Vitta, Norman Gobbi e Claudio Zali, in tempi non sospetti avevano già annunciato l'intenzione di volerli bloccare parzialmente o totalmente. Nodo del contendere la tassa sulla salute decisa da Roma. Il Consiglio federale, dal canto suo, ha ribadito la propria posizione. Un eventuale blocco, anche solo parziale, dei ristori costituirebbe, ha detto Berna, una violazione dell'accordo sui frontalieri tra Svizzera e Italia. Per Berna, infatti, il contributo sanitario che Roma intenderebbe introdurre per i vecchi frontalieri altro non sarebbe che una tassa compatibile con gli accordi internazionali e non un'imposta, come invece sostiene una perizia commissionata dal Canton Ticino. Anche la deputazione ticinese a Berna si è detta contraria.
5: Grazie mille, Alessandro Cocca. Tu resta qui con noi, che se dovesse esserci novità nei prossimi minuti potrai aggiornarci. Noi proseguiamo. Nessuna svolta nei negoziati doganali tra Berna e gli Stati Uniti. Al termine della nuova tornata di colloqui a Washington, il presidente della Confederazione Guy Parmelin non ha potuto annunciare il raggiungimento di un'intesa. Berna ha sottolineato in un incontro con la stampa al ministro Vodese: sta insistendo con forza affinché venga prorogato l'accordo concluso lo scorso novembre, che scadrà alla fine di luglio. I negoziati dunque proseguono nel tentativo di raggiungere una soluzione condivisa. Da parte sua, Economy Suisse considera la dichiarazione di ieri sera del Consiglio federale un ulteriore passo avanti verso la stabilizzazione delle relazioni bilaterali tra Svizzera e Stati Uniti. Resta tuttavia fondamentale che i colloqui con Washington proseguano senza indugi. L'obiettivo, scrive la federazione in una nota, deve essere quello di eliminare gli ostacoli commerciali esistenti e migliorare in modo sostenibile le condizioni quadro per le imprese elvetiche. Pacco bomba a Monaco, versa in gravissime condizioni l'oligarca ucraino colpito insieme alla compagna, anch'essa grave e in prognosi riservata, e al figlio 13enne ferito invece in modo più lieve ieri sera all'interno di un edificio residenziale. La deflagrazione, secondo quanto hanno riferito le autorità locali, è stata provocata da un atto doloso ed è molto probabile che si tratti di un attentato. Il procuratore generale Stefan Tibold terrà una conferenza stampa in giornata. Dalle sue prime dichiarazioni è emerso che l'ordigno esplosivo è stato trovato in una borsa o un pacco lasciato da qualcuno nella hall dell'edificio prima di andarsene.
7: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dal California di Volkswagen Veicoli Commerciali.
4: L'infotraffico.
5: Sono le 9:03 e il traffico risulta scorrevole su tutta la rete viaria della Svizzera italiana. Ecco, giusto un attimo, perché sono arrivate delle novità riguardo ai ristorni. Alessandro.
6: Sì, iniziata poco fa la conferenza stampa con l'annuncio da parte del Presidente del Consiglio di Stato Claudio Zali che una parte dei ristorni verrà bloccata nei confronti dell'Italia, ristorni dei frontalieri. Ricordiamo che il nodo della questione era la tassa sulla salute che Roma intende far pagare appunto ai vecchi frontalieri italiani. Adesso vedremo come evolverà la situazione.
5: Grazie mille Alessandro, noi vi terremo aggiornati nei prossimi appuntamenti informativi. Ora il meteo.
0: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena, la tua Toyota Family.
8: Previsioni del tempo.
5: A sud delle Alpi il mattino banchi di nube basse, per il resto abbastanza soleggiato con alcune velature nel corso della giornata, sviluppo di cumuli e in serata qualche temporale sparso soprattutto lungo le Alpi, nella notte possibile estensione dei rovesci e temporali anche nelle regioni più meridionali, massime attorno ai 31 gradi.

0: Tra l'altro, a proposito di mondiale, non so se hai sentito lo stregone di cui parlavamo già un po' di tempo fa, la gufata contro Messi & Company.
1: Esatto.
0: Dice che uscirà contro Capoverde.
1: Esattamente.
0: Capoverde, che non ha persa una,
1: Oh, ma perché quando parliamo di cose mistiche...
0: Sai che non capisco più chi è? Ma chi è delle 10?
1: Chi sei?
0: Chi sei? Seanta è la solita.
2: E allora, che ça va?
0: Ah no, è la francese, Bernadette. Bonjour.
2: Bonjour. Est-ce que ça va?
0: Bernadette, in question. Quel nose, l'elto, è il tuo naso ufficiale? Quello è di plastica.
2: Oui, c'est le nose à Marguerite.
0: Non è che sembra un nose fin? Le plus grandes.
2: Allora, écoute. Sacha de l'alcool.
0: No, de l'alcool.
2: Il m'a appelé.
0: Non è de l'alcool.
2: Ah, non, c'est pas?
0: No.
2: C'est quoi?
0: Solo nel weekend è dell'alcol.
2: Ah, d'accord.
0: Quando è in servizio,
2: ah,
0: no?
2: Ouais, d'accord.
0: D'alcol.
2: D'alcol. Oui, d'accord. Ben, comment? Il m'a appelé, il m'a dit: écoute, Bernadette, les garçons, ils ont besoin de toi. Oh. Et moi, j'ai dit: d'accord, moi, je vais.
0: Ben, io non è che avevo proprio sto bisogno,
2: un,
0: però.
2: Oh, deux, trois. Et Bernadette. E qua!
1: E io una domanda ce l'ho.
2: No.
0: Non è mica qua per rispondere alle domande. Ah. Ma va.
2: Regarde.
0: Cos'è? Cos'è? Un cuore, un cuore.
2: Oulala.
0: Come si dice cuore in francese?
2: Petit cœur,
0: è vero.
2: E c'est quoi celui-là?
0: Lui.
2: C'est quoi?
0: Je suis le cœur.
1: Tu sai fare il cuore.
0: Vai.
2: Oh mon dieu, c'est le pareil.
0: Perché lo cœur in girl.
2: Oh mon dieu.
1: Lui è stato chiamato da Aldo Giovanni e Giacomino pour faire le cœur. Il y aura un nouveau film de Aldo Giovanni e Giacomino.
2: Il y a ouvert
1: le casting.
2: Sacha de l'alcool, il m'a dit.
0: Ah, l'ha detto.
2: Ouais,
0: ha detto, dopo ne parliamo.
2: De casting,
0: sì.
2: Le tien.
0: Sei in casting, ouais. Me l'ha detto anche a me.
2: In casting.
0: Sì.
2: Ben, écoute, c'est quoi le truc que je tiens dans mes mains?
1: Moi, je le sais. Le sais, le truc,
2: ouais.
1: Le trucco.
2: Ouais. Tu vas me poser une question.
1: Oui.
2: Et je vais répondre.
1: Dans le cœur.
0: Ma cosa c'è nel cuore? Immaginatevi una scatola a forma di cuore.
2: Oulala,
3: passa parola, vieni con noi.
2: Vous êtes tante.
0: Tante? Tante, mi sa che l'ho capito.
2: Posez une question et je vais répondre.
0: Mamma, fagli sta domanda.
1: Ce soir.
2: Oui.
1: Ce soir, joue.
0: Joue.
1: No. Jura.
0: Jura, jura.
2: E adesso giura.
1: Jura, svitto intervallo.
2: E adesso giura. Se giura amore, sarà amore eterno.
1: No, jura, se suona.
2: Se giura amore, se ne andrà all'inferno.
0: Chi è? Ambragiolini.
1: Se suona, giura.
4: Oggi è il 30, sì.
5: Jura, Francia,
2: Sweden.
5: La France, Sweden.
1: Svezia, come si dice Svezia in francese? Vediamo.
0: Dai.
1: Come si dice in francese?
0: Dai, Bernadette.
1: Svezia in francese.
2: Moi je dis Svezia.
0: No. Non credo, non suona bene.
2: Ouais, c'est comme ça.
0: C'est comme ça.
1: Svezia si dice.
2: Je te jure.
0: Ah no, sarà Sweden.
2: E allora?
0: Sweden.
1: Andrea Sweden.
2: E allora la question.
0: Mi è venuto in mente subito.
1: C'è qualcuno all'ascolto?
2: La question. Vas-y.
1: Il risultato finale.
2: No, écoute, moi je peux répondre avec un oui, un non.
0: La Francia.
2: Peut-être.
0: La Francia vincerà contro la Sweden. Andrea,
1: attenzione.
2: Vas-y, changez la musique.
1: Vous voulez...
2: J'ai besoin de tension.
1: De tension, ok. Attention.
0: Non la trovo, attention. Ecco.
2: La France. Va gagner?
0: Va gagner?
2: Opa!
0: Ho capito. Opa, ma cos'è che c'è scritto sul cuore? Al cuore parlo.
1: Qu'est-ce que c'est? Va gagner.
0: Ma che è che si fa male?
1: Va gagner. Va gagner.
2: Il va dire.
0: Il cuore.
2: Make it happen.
0: Make it, può, può accadere. Make it happen, fatelo accadere.
2: Ouais,
0: insomma.
2: Peut-être.
1: Peut-être.
0: Che è Peter e Heidi. Sì.
2: Vas-y, fais une autre session. Vas-y, vas-y.
1: La Francia vincerà la Coppa del Mondo. Vincerà
0: sì,
1: la Coppa del Mondo.
0: Che bordello per una domanda semplice.
1: Attenzione.
0: E niente, fa sto verso che è peggio della...
1: La Francia campione del mondo.
0: Ma cosa urlate? Ma cosa urlate? Che noi teniamo la Svizzera.
2: Il la di yes, il la di yes.
1: Quindi chiudete baracca burattina, ha già vinto la Francia, ragazzi.
0: Ma infatti cosa stiamo a giocare a fare?
2: Je sais pas.
0: Bernadette.
2: Oh, écoute. Oh, excusez-moi.
1: Che
0: chi
1: è? Tu fa?
0: Chi è?
2: Mon amour.
0: Gérard Depardieu. Gérard Depardieu.
2: Ça va.
0: Sì.
2: Est-ce que ça va?
0: Sì.
2: Oui, chérie.
0: Sì, sì.
2: Moi je t'aime aussi.
0: Come si chiama?
2: Ouais.
0: Gérard.
2: Je suis ici avec le mec, le garçon. Merci, Miguel.
0: Massi,
1: come si dice, come si dice Svezia in francese? Sentiamo.
4: Suede.
0: Chi? Chi è che si è seduto?
4: Suede.
0: Ah, Suede.
1: Siede.
0: Ma, siede.
2: No, no, mon amour. Il parle de foot.
4: Suede.
2: Tu vois, tu vois.
0: Oh, posso dirti una cosa? A me questa sta sulle balle in un modo mai visto nella terra.
1: E per fortuna sono gli ultimi tre giorni suoi.
0: Ma ti prego,
1: per
0: ma
1: fortuna.
0: Poi mai più. Mai più, credimi. Mai più.

0: effettivamente anche giusto per dovere di cronaca, la S di Andrea Sviden non va su non va su Sviden, ma va su Andreas. Ah. Quindi è Viden.
1: Beh, ma cambia poco, scusami.
2: Beh, oddio. È come Davide Van Des Fros. La S dove va di Davide Van Des Fros?
0: Su Des. No, su Des Fros.
2: No, è Des Fros.
0: Sì, sì.
1: Scusate.
0: La S su Massimo Ghini dove va? Non su Ghini, eh.
1: Beh, una mia amica ha scoperto di recente che non è oh, cioè, lei diceva lo spizio.
0: Eh?
1: Invece lo? Che ospizio, ah. Le diceva lo spizio.
2: Ah, è lo spizio. Ma è così.
1: No,
2: è
1: no.
0: No, è l'apostrofo.
2: Ma è lo Zurigo, è lo Zurigo.
0: Sì, no, ma qui è l'apostrofo ospizio.
2: Non è o Zurigo.
1: Andiamo bene. Eccoci qua.
0: Oh, sì. Ne abbiamo beccato un altro dei nostri.
1: Sì, sì, sì.
0: Dici, nel mazzo.
1: Sì, sì,
0: poteva
1: sì.
0: Poteva venire chi uno, è arrivato
1: bene,
0: lui.
1: Così.
0: Benissimo.
1: Allora... Amici, tra poco abbiamo il nostro numerologo, vorrei ricordarvi.
0: Ah, sì,
1: in base ai numeri chi vince i mondiali.
0: Come si dice Svezia in francese?
3: Svezia, in francese si dice Suède.
1: Eh? Suè?
2: Secondo me si dice Sied. Perché
1: non è perché Sied. Sied.
2: Lo faccio risentire?
0: È Suède.
1: Eh?
2: Sentite.
4: Suède.
0: Dove si siede?
2: Svezia è Sied.
4: Suède.
1: Sied.
4: Suède. Suède.
0: Basta.
1: Mi sto venendo l'ansia.
0: E stai in piedi ogni tanto. Sempre si siede. Si siede.
1: Vabbè. Va bene amici, io direi che potremmo anche andare in pub. Così chiamiamo il nostro Matteo Casarini. Dai,
2: sì,
1: dai.
2: Non prima però di mostrarvi una fotografia che sta girando ovunque Voglio commentarla con voi su Teleticino.
1: Sì.
2: Vediamo se riusciamo a pubblicarla qua.
1: Cos'è?
2: È una fotografia di un animale che è in posa, sta facendo il giro del mondo e non è frutto dell'intelligenza artificiale.
0: Ah, la tartaruga.
2: Bravissimo.
0: Che fa il dito medio.
2: La tartaruga.
1: Non l'ho vista.
2: La tartaruga che fa il dito medio, signori.
1: No.
0: Ed è originale?
2: Si chiama Terry, ha fatto il giro del web e appunto ha fatto il dito medio. È arrabbiatissima la tartaruga.
0: Sembra quella di ti ricordi quella che parlava rallentatore nel film d'animazione?
1: In Nemo.
2: Ah sì, com'è che si chiamava?
0: Dai.
2: Che diceva, bello
0: che seguivano le correnti oceaniche.
2: Sì.
0: Bellissimo.
1: Era bellissimo.
0: Era così, esattamente così.
1: Io sono un po' Dory di quel cartone animato lì che non ricordo mai niente.
0: Sai che te lo dico.
2: Tu parli il balenese? Parli il balenese?
1: Sì.
0: Sì, soprattutto non ricordo niente. Oh, ma lo fa uguale.
2: È come Dory, guarda, è identica.
0: Lo fa uguale.
5: Il caldo è arrivato? Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lario 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento, le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.

0: CineTour è tornato. Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto, offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
1: Grande novità da Moreno! A Bodio, in via Bozza 2, apre il nuovo punto vendita di 1200 metri quadrati. Un vasto assortimento di prodotti alimentari, articoli per la casa e tanto altro, tutto in un unico grande spazio. Ti aspettiamo venerdì 3 luglio per la grande apertura, con la presenza speciale di Michael Casanova dalle 12.30 alle 15. Da Moreno a Bodio, più grande, più vicino a te!
2: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.

0: chiudiamo un po' di parentesi aperte.
1: Sì,
0: va?
1: Sì, ci sta.
0: Cominciamo con la graffa.
1: Sì.
0: Che è questa.
2: Sued.
1: Ma
2: la Svezia si dice Sued.
0: Sued.
1: Sì, ma è mia mamma.
0: È la Shuramilli.
1: Sì, è mia mamma.
0: Ma che pronuncia
1: Shuramilli? Ma ha scritto a te, no, in diretta.
2: Sued.
0: No, no, a me personalmente. Non ti dico cosa ha detto di te, però fa niente, ma lo sai.
3: Ma veramente, tua mamma?
1: Sì, sì, sì. È traduttrice simultanea, mia mamma, è bravissima.
0: Poi, la tartaruga, quella di Nemo, si chiama Scorza.
3: Ah, eccola.
1: Scorza?
0: Scorza.
1: Ma Scorza è la tipologia di tartaruga o è la tartaruga?
0: Però, no, no, è lei che si chiama così. È lei che si chiama così.
1: Ah.
0: La tipologia è la... delle Galapagos, lì come si chiama?
3: Sì, dai. Sì, sono le tartarughe della Galapagos.
1: O Galapagos. O Galapagos.
0: Sai che io non so se ne esco vivo da sto cavolo di sombrero, perché tra uno e l'altro. E poi io non è che sia il genio della lampada, figurati.
3: No, però tu prima hai mischiato, secondo me, Zootropolis con come si chiama?
0: Nemo.
3: Nemo, perché in realtà chi parlava lento era Priscilla. Hai presente Priscilla di Zootropolis?
0: Il bradipo.
3: Il bradipo.
1: No,
3: che
1: no, ragazzi, lento. Anche in Nemo. Anche
3: parla
1: Nemo.
3: Lento.
0: Sì.
3: Sì. Sì, Dory parlava lenta, ma non la tartaruga.
1: Vabbè.
3: No, dili.
4: Ma Dory mica parlava lenta, eh.
1: Però imitava quando... le balene.
0: Sì. E nel balenese sì.
1: Sì.
0: Sì, sì.
1: Le tartarughe mi sa che erano quelle. Ehi, bello!
3: Esatto, erano chill. Più scialli. Loro erano veramente.
0: Ehi, bello! Così non è che era veloce, eh?
1: Vabbè, comunque sì. Io non mi soffermerei troppo su questo, più su Sued.
2: Sued. Su come su dai.
0: Come suga su.
1: Adoro che cercano di spiegarci come pronunciare.
2: Ed. Sued.
1: Sued.
0: Tipo, se uno si chiama Ed.
1: Ed.
0: Sued.
1: Volevo dirtelo anche io, dai.
0: Tira
1: su,
0: Ed.
1: Sì?
0: Capito?
1: Sì.
3: Ragazzi, io prima di chiamare Mattia,
1: sì,
3: volevo condividere con voi una notizia che mi ha scioccato stamattina.
0: Più delle tartarughe.
3: Più delle tartarughe.
0: Più delle tartarughe.
3: Sì. Allora, perché voi sapete che sono andato a vedere Eros Ramazzotti?
1: Quando?
3: Ma ve l'ho detto l'altra volta che sono andato a vedere Eros Ramazzotti.
1: Ragazzi, non ho memoria. Glielo dici che non ho memoria.
0: È vero, ha perso la memoria a breve termine. Intanto si opererà le corde, l'ho letto.
3: Sai perché?
0: Ah, quello volevi dire, scusa.
3: Si opererà le corde.
1: Eros.
3: Sì.
0: Ma non quelle vocali, che lui ha delle corde qui sulle braccia.
1: No. Che corde allora?
3: No, voi non ci crederete, ma dopo 30 anni di timbro vocale nasale.
0: Ciao, sono Eros!
1: No.
0: Così.
3: Sì. Ha deciso di cambiare timbro vocale.
1: Ma
3: sì.
1: Non è. Ma scusa.
3: Ha deciso
1: abbassa la musica. Ma. Non è che tu puoi scegliere che intonazione fare. Voglio la voce un po' più su.
0: No, no, no.
3: No.
0: Lui ha chiesto voce roca la Vasco, vero?
3: Sì, sì.
0: Ha fatto proprio la richiesta. Cioè la comanda.
3: Allora, era in certo se andare sul lirico.
0: Lirico, Bocelli.
3: Bocelli, però ha detto c'è già Bocci.
1: Stupidini, non si
3: c'è
1: può.
3: Già il Boccia.
0: C'è già il Boccia.
3: Ma lascia stare. Se, no, io. Ho visto l'ultimo concerto di Eros Ramazzotti con la voce nasale. L'ultimo. Io ho visto l'ultimo concerto.
0: Non è l'ultimo.
3: E io ho i video.
0: Non è l'ultimo.
1: Io non ci credo che cambierà voce.
0: Sì, sì.
3: Lui lo fa per cambiare la voce. Vuoi cambiare la voce.
0: È vero.
1: Ma non puoi. Al massimo puoi intervenire, ti diventerà un po' più.
0: No, ha detto che voleva o quella del Bocci o quella della Giorgi.
1: Sì, ma non è come mettere lenti a contatto colorate.
0: O Vasco. E ha scelto Vasco perché costava meno.
3: Che era tra un misto tra Vasco e Pappalardo.
0: Sì. Ricominciamo, infatti. Esatto. E lui vuole ricominciare. Sì.
1: Ma quando viene operato?
3: Appena finisce il tour. Qui c'è stato appena finisce il tour.
0: Quindi il tour non è finito, non è l'ultimo che ha visto.
3: Ma io sì, io sì.
1: Lui
0: tu
1: sì.
0: Sei l'ultimo di te stesso, ma scusa.
1: Beh, sì.
0: Gli altri.
1: Sì.
3: Io sono l'ultimo di me stesso. Se volete dei video ve li giro.
1: Sto cercando la notizia perché in realtà non c'è.
3: Dov'è la notizia? Ah, qua. Stop dopo gli stadi. Mi opero le corde vocali per cambiare la voce.
1: Ma fa vedere.
0: Oh mamma.
1: Ma non ci credo neanche se lo vedo.
0: Che malfidente. Ma è vero. Ha scelto l'opzione Vasco.
1: Vediamo.
0: Mamma mia. E Vasco vorrebbe cantare come Giorgia. Sarà un casino prossimo anno, ve lo dico, eh. Sarà un delirio. Sì, sì, sì.
1: Siete degli stupidi.
0: Vasco, tra l'altro, è indeciso: Britney Spears o Giorgia? Ci penso.
1: Ma cos'è?
0: Chi è questo qua? Eros Ramazzotti.

0: center of the world, center of universe.
1: Ravenna, center of, perché?
0: Certo. Allora, a Ravenna arriverà dopo i mondiali, insomma, con l'anno nuovo, Ronaldinho.
1: Ravenna è dove c'è Mirabilandia?
0: Adesso sti riferimenti, sì, comunque sì. Mm. Sì, sì, bel posto Ravenna. Ho un po' di amici, ogni
1: non
0: tanto
1: ho in
0: ci
1: mente,
0: vado.
1: Probabilmente Mirabilandia.
2: Io sono stato una volta a Ravenna e non ho un ricordo bellissimo.
1: Perché?
2: Perché sono stato in un albergo
1: E fin lì
2: e lì dici, vabbè, un albergo bello entro in questo albergo e praticamente mi danno una stanza nello scantinato.
1: Perché?
2: Calma. Solo che faccio cambio con un'altra persona che aveva una stanza al quinto piano
0: e lui ha accettato.
2: Ha fatto cambio, sì.
1: Perché ha accettato?
2: Ha accettato perché alla fine ero io il protagonista, diciamo.
1: Non ho capito.
0: E... sì, se l'è menata.
2: Sì, me la sono un po' menata e ho detto, ma caspita.
0: Sono io il capo qua.
2: Ero io il protagonista, ero lì per fare una serata.
1: Ah.
2: Capito? E l'altro era quello che mi accompagnava, era un taxista.
1: Ok.
2: È lui che si è proposto.
0: No,
2: fa,
0: non
2: facciamo
0: è
2: cambio.
0: È obbligato.
2: Vabbè, vado su al quinto piano e ho detto che avrà una bella residence.
0: Peggio. Peggio.
2: Entro in questa stanza e mi scappa la pipì, ma non trovo il bagno.
0: No, no, è in comune.
1: No.
2: Cerco persino in balcone per capire se c'è
0: centro
2: se c'è
0: di
2: il bagno
0: gran
2: in balcone. Voi non ci crederete, amici, sapete dove era il bagno?
0: Era giù di sotto,
1: nell'armadio. Nell'armadio.
0: Sotto di 5 piani nella camera sua.
1: Ah!
2: Voi non ci credete veramente.
1: Beh, dai,
0: se ce lo dici prima di domani.
2: Il bagno era dentro la doccia. Quindi tu aprivi la doccia e dentro la doccia c'era il soffione con sotto l'asse del gabinetto.
1: Scusami,
2: e potevi fare la doccia e la pipì contemporaneamente.
1: Ma
0: cosa che fanno tutti senza un batter a disposizione.
1: La pipì non mi preoccupa. Io sono più preoccupato della popù. Ma sì, era tipo una turca.
2: Non era turca, c'era proprio il come si chiama? WC.
1: Il WC.
0: Anitra WC.
2: Cioè, lo cercavo, apro la tenda della doccia e c'è dentro il bagno nella doccia.
1: E ma l'acqua della doccia va sul water?
2: Sì.
0: Sì, comunque sì. In Riviera si usa da una vita, non è una novità.
1: Davvero?
0: Ma sì, poco spazio e ottimizza.
1: Ho capito, ma Maxolins, scusami, mentre fai la pupù ti fai la doccia?
0: No,
2: non è igienico.
0: Non è obbligatorio fare tutte e due insieme.
1: Sì,
0: ma fai la pupù, poi dopo un'oretta ti fai... Non è che è tutto sempre insieme.
2: Sì, però non è bello neanche per i piedini,
1: no,
2: capito?
1: No, oddio, che schifo.
2: No, però, signori, la costruzione, hanno costruito prima il bagno o l'hanno messo dopo il bagno? Cioè, la domanda è questa. Quando uno quando ha pensato la stanza, l'architetto, il grande sveltone che ha pensato di mettere il bagno nella doccia,
0: Mario Botta di Ravenna,
2: l'ha pensata prima o l'ha messo dopo per riparare perché prima erano in comune?
0: No, ma è una usanza che si fa. Si fa da Riccione a tutto anche Ravenna, tutta quella parte lì.
1: Io non l'ho mai visto.
0: Vabbè, che tu vai in 5 stelle. Questo qui ha buttato giù il tassista e gli ha detto vai giù nello scantinato. Poi l'ha presa dietro.
2: Non vi ho detto come stava il mio amico tassista nello scantinato.
1: Dove aveva il bagno lui?
0: No, lui era il bagno. La gente bussava, sono qui per il bagno. Ma io dormo. L'architetto ha pensato che letto e bagno è la stessa cosa. Bene.
1: Vabbè, a Ravenna cosa succede?
2: Sarà contento Ronaldinho,
0: sì.
2: Vanno in giro a cercare il bagno.
0: Vai.
2: Se lo ritrova, eh?
0: Se Ronaldinho lo becca in giro il bagno, lo sai perché.
1: Ok.
0: Perché? Perché Ravenna, oltre la storia è vera, comunque ha firmato, adesso non so se farà una partita sola o quello che è, però giocherà per il Ravenna, che tra l'altro non è in Serie A, è in Lega Pro, credo. Mm-hmm. Comunque è una lega veramente inferiore, anche perché Ronaldinho ha la panza e ha 46 anni, non è che è giovanissimo.
1: Beh, ci sta.
0: Per il calcio. Ma cosa succede a Ravenna e non solo lì, Ferrara? Io sono originario di Ferrara, per dire. Sì,
1: tu
0: cioè,
1: papà?
0: Io, mio papà, sì. Vabbè, comunque, la produzione di Aldo, Giovanni e Giacomo cerca uomini e donne tra i 20 e i 70 anni per ruoli da comparsa, riprese in programma dal 13 al 16 luglio. Dove? A Ravenna e a Ferrara.
1: Beh, molto generico, dai 20 ai 70, nel senso...
0: E vogliono un po' di tutto, si vede che ci vogliono tante comparse.
1: Ma scusatemi, ma candidiamoci anche noi tre?
0: Oh, si può fare anche da Canton Ticino. Vi dico quanto vi pagano, così uno decide.
2: Sì.
0: 124 euro, perché è tratta dell'Italia, euro al giorno.
1: 124,
0: però ti danno anche il pranzo e una camera senza bagno, perché quello costa troppo.
1: No, beh, perché tanto se dovete farla andate nella camera di Michael.
0: Sì. Il tassista, perché vabbè. Sì, lo sai com'è questo salamena, dai, su.
1: Però perché non vi iscriviamo, scusate?
2: Sarebbe bellissimo andare.
0: Non vi iscriviamo chi?
1: Perché io devo andare in vacanza, non posso. Ma se volete, prima di partire vi iscrivo. Voi andate a fare il casting e quando torno vi accompagno.
0: Io farei l'esperienza con Aldo Giovè.
2: Cioè, certo. Certo, adesso fanno anche tutti i gadget. Avete visto che fanno i gadget, asciugamani?
0: Like the gadget.
2: Sì. Sì. Bellissimo, davvero, hanno creato un business incredibile.
1: Allora, ragazzi, vado io a parlare con Sasha, dico.
0: Aspetta, io voglio chiudere delle pareti perché sono troppe cose. Sì. Che tipo di gadget? E poi di chi? Di Aldo Giovè?
2: Sì. Sì, io ho prenotato una borraccia con scritto acqua garganella. No, è vero, con tutte le battute di Aldo Giovanni e Giacomo. Ci sono gli asciugamani con non vedo, non sento, ma parlo.
1: Certo. Scusatemi, ma non c'erano prima, sono usciti adesso.
2: Sono usciti da poco, hanno creato AGD, si chiama, che non so.
0: La pagina dedicata
2: a AGD e prendi tutti i gadget.
1: No. Aldo, Giovanni e Giacomo sarà AGG, non AGD.
0: Sì, malattia perché manca il bagno, mamma mia, però anche tu, ma un attimo di...
1: Non avevo capito.
0: Elastici.
2: AGD.
1: No,
2: ma perché era
1: AGG?
0: Forse era ACD. ACD. Forse. Io... Quelli che abbiamo preso, perché...
1: O forse erano gli Ace

0: fatto un giro sul sito di AGG e c'è un parasole, guarda Max, non so se per 34 franchi.
1: Aiuto!
2: Quello con lui. Visto. Quindi AGG, perché parlavamo, sì, di Aldo, Giovanni e Giacomo, che a quanto pare sta in attesa del lancio del prossimo film che devono ancora girare, tra l'altro.
1: Girano a luglio delle immagini, ecco, tra Ravenna e Ferrara, appunto.
2: E sono in cerca di comparse. Sì. Hanno lanciato, sì, un merchandising.
1: Seguite, perché magari qualcuno vuole fare l'esperienza. Secondo me è bello, è carino fare un'esperienza. Comunque vedi un set cinematografico. Loro, lo dico perché ho avuto la fortuna di lavorarci, sono delle persone squisitissime. Come
2: tu
1: le
2: ci hai lavorato?
1: Sì, sì, sì, ho fatto.
2: Cosa hai fatto?
1: Una cosa televisiva con loro, ma anche la foto.
0: Ma ce lo dici così senza anticiparci nulla, senza prepararci?
1: Vabbè, ma pensavo lo sapeste.
2: Ma cosa hai fatto, amore? Scusa, non lo so.
1: Per la casa madre, la RSI, c'era questo programma che parlava di confini, di dogane. Loro erano invitati perché loro inizio carriera hanno lavorato tanto in Svizzera, sì, tantissimo. E io sono un cosiddetto uomo di confine, perché sono cresciuto sul confine, Caslano Ponte Tresa,
2: sì.
1: E avevo scritto una canzone ad hoc.
2: Ah.
1: Ed eravamo ospiti Van de Sfros, che è Van de Sfros con la S attaccata, perché vuol dire di sfrodo,
2: sì.
1: No, perché qua stiamo ammazzando troppa gente. Il sottoscritto è loro.
2: Ah.
1: E ho fatto tutta la giornata con loro. E ovviamente io, da fan sfegatato, ho fatto mille domande. E loro veramente puliti.
2: Ma in quel caso fai quello fanatico che
1: io
2: fa le battute.
1: Io ho tre idoli nella vita quando li incontro: Roberto Baggio, che ancora non ho incontrato, loro e Michael Jackson. Sì. Michael Jackson, l'ho visto dal vivo.
0: Ma allora non sono tre idoli.
1: Loro fanno un uomo solo. Aldo, Giovanni e Giacomo, per me
2: è una cosa sola.
1: È un po' come prima i,
2: come i sette nani.
1: I neri per caso, i è uno solo. Se tu sei cugino dei neri per caso.
0: Se tu sei fan dei sette nani, non è un idolo, sono sette idoli.
1: No.
2: No,
1: perché sei fan di un'entità.
2: È un'entità, cioè se li separi non valgono niente. I neri per caso tu li riconosci da soli, no? Insieme sono i neri per caso.
1: Lui si chiede perché i neri, perché prima ha scritto qua, sì, la cugina di uno dei neri per caso.
2: Di Mario.
1: E noi abbiamo detto è la cugina dei neri per caso.
2: Non di Mario, lui mi fa di Mario, no,
1: no,
2: dei neri
1: tutti
2: per caso, perché Mario da solo, cioè.
0: Io non so neanche come sono fatti loro, non ho mai visti.
1: I neri per caso.
0: Come sono fatti di viso?
2: Neri.
1: Però è stato un,
2: sì,
1: caso.
2: È stato, sono un
1: neri.
2: Caso.
1: Certo, se no si chiamavano i bianchi per caso, sono i neri per caso.
0: Io pensavo fossero vestiti tutti di nero.
2: No, sono neri.
1: Quelle sono le
2: vestiti
1: iene.
2: Di bianco.
1: Sì. Comunque vai a vederli.
0: Sì, sì.
1: Neri per caso sono neri.
0: Assomigliano un po' a Lubamba. Avete presente Lubamba?
1: Più Lukaku, sono tutti come Lukaku.
2: Il, è Lubamba?
0: Il ragazzo che fan.
1: Ma caspita, di Ronaldo.
0: No, lui, come si chiama? Vestito negli USA, negato a Lumumba.
2: No, aspetta.
0: No, Lumumba.
2: No, aspetta.
0: Lumumba.
2: Oggi abbiamo problemi con i nomi.
0: Lumumba, cioè Lumumba, è un
1: è il fan di
0: del Congo.
1: Ah, quello
0: che guarda le partite immobile.
1: Immobile, sta fermo.
0: Tutte le partite del Congo è l'immobile così, fermo.
2: Ah, perché per scaramanzia?
1: Sì.
2: Ho capito.
0: Per scaramanzia, ma per no, non per scaramanzia.
1: Ah, per cosa?
0: È in omaggio a qualcuno che è rimasto fermo. È vero, cioè, c'è dietro una storia seria.
1: Non ridiamo perché non si sa che
0: c'è dietro una storia seria. Comunque lui rimane fermo in omaggio di uno che è stato fermo.
1: Ok, tipo una specie di protesta visiva,
2: sì,
1: per ricordare.
2: Sì.
1: Okay,
0: e lui tifa il Congo. Ok, il problema è che non gli hanno dato il pass per entrare in America. Il visto.
1: L'esta.
0: E quindi non può andare a vedere i sedicesimi di finale del Congo.
1: No.
2: E lui sarà fermo all'aeroporto e guarderà dall'aeroporto, no?
0: Sì, però non può andare allo stadio, si ferma allo stadio. E quindi cosa ha fatto lui? È tornato in sede, nel senso è tornato in Congo.
2: Ah!
0: Ed è tornato.
1: Ma com'è tornato se sta fermo? Com'è che ha fatto?
2: Hai ragione.
1: L'hanno caricato rigido.
2: Sì,
1: su una branda.
2: Tipo gli sci.
1: Tipo gli sci.
2: Sì, sì,
1: sì. Sulle spalle.
2: In stiva.
0: Sì, no, allora in realtà l'hanno visto ballare in una discoteca congolese. E quindi sono rimasti tutti sorpresi perché ho detto, caspita, è uscito dalla parte.
1: La protesta è finita.
0: La protesta è finita.
1: Certo.
0: Comunque complimenti al Congo che giocherà i sedicesimi contro, che ti ho stampato il foglio.
1: Sì, un attimo, dammi il tempo di trovarlo.
0: Con chi gioca?
2: Deve trovare il Congo un attimo.
0: Con chi gioca il Congo?
1: Allora, il Congo gioca. Ma non gioca il Congo.
0: Il Congo non si è qualificato.
1: Ma guarda che il Congo non esiste,
0: Non si è qualificato il Congo.
1: Ah sì, contro l'Inghilterra.
0: Ah, ecco, con l'Inghilterra.
1: Perché noi sbagliamo, non dovremmo dire il Congo. Dovremmo dire
2: la Repubblica
1: Democratica del Congo. Questo è il nome giusto.
2: Vabbè, ok.
1: È lì che mi ha fregato. Comunque giocherà contro l'Inghilterra.
2: Quindi ricordiamoci che Germania stop, Olanda stop.
1: Però l'Olanda non è una, non ti dico la sorpresa, no. Il Marocco è nell'ultimo, nelle ultime edizioni è una squadra fortissima.
2: Beh, però Germania non se l'aspettava nessuno, dai.
1: Beh, non è che ha fatto delle qualifiche memorabili alla Germania. Ma che ha sofferto sempre,
0: Sì, diciamo no. Che beh, è comunque una sorpresa, dai, che sì, dai. Con chi è uscito? Col Paraguay.
1: Paraguay, sì. Paraguay, che tra l'altro è la prima volta che passa questo step.
2: Sì. Chissà la mia Capoverde che fine fa.
1: Io spero che prenda 5 gol, perché altro che gioca contro Messi.
2: Ah, giusto.
1: E io sono tifoso.
2: Allora, come rimane immobile il tipo della Repubblica del Congo?
1: Democratica
2: del Congo.
0: Lumumba.
2: Noi rimarremo fermi qui e vi aspetteremo domani mattina tra le 7 e le 10.
0: Ma non è finita la trasmissione?
2: Ah, non è finita?
0: No, ma no. In pubblicità adesso.
1: Ma hai già voglia di andare?
0: Beh, andarsene.
2: Siamo in ritardo, eh?
0: Sì, un pelino.
1: Quello sì, quello.
0: Ma non lo direi 4:20, non lo direi.
2: Va bene così.
3: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com. L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
4: La grandine ha colpito la tua auto? Nessun problema! Da Autotris ripariamo i danni da grandine in modo rapido e professionale, riportando la tua vettura come nuova. Affidati all'esperienza della tua carrozzeria di fiducia a Lamone. Autotris, qualità, precisione e servizio al tuo fianco. Chiama subito e riparti senza pensieri. Autotris, la grandine passa, la qualità resta.
5: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

0: E panna freschi, oh, tuorlo d'uovo, farina di frumento, cioccolato e zucchero.
1: Grazie. Sono tipo, come si chiama il mottarello? Il gelato, quello con fuori del gelato cioccolato e dentro gelato bianco? Cioè,
0: ho capito.
1: Mottarello, ecco. Però sono dei bocconcini, dei quadratini bere col caffè quando fa caldo d'estate.
0: Al cinema quali danno?
1: Si chiamano, ecco, i bocconcini dai dai. Sì, penso che Shakira si sia ispirata ai bocconcini dai dai.
0: Non credo proprio, però va bene così. Grazie della pazienza. È arrivato anche qua. Mi sta buttando fuori.
1: Mi ha detto dai dai, andiamo. Dai, dai.
0: Levati. Michael, che famo? Salutiamo?
2: Salutiamo, salutiamo.
0: Sei incantato.
2: Io starò qua ancora perché arriva la lollina. Quindi accolgo la lollina a braccia aperte. Quindi
1: dai, dai.
2: Vi congedo.
0: Ciao.
2: Continuate pure il vostro percorso.
1: Tomorrow, ciao.
0: Ciao.
1: No. Ragazzi, zamboni, eh?
0: Ah, è vero, vero, vero, vero.
3: Zamboni. E da Raiffeisen, in campo con te. Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli, Lugano, Bellinzona, Locarno. L'estate di Radio 3.
4: Ehi, ma questa è davvero una panda?
5: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.000.

0: D'Avisco e Automotive Bernasconi a Savosa.
1: New It Sport è il posto ideale per pranzo, cena ed eventi personalizzati con DJ set, specialità di carne, cucina curata, ampi spazi e zona riservata. Con la bella stagione, area ristoro e buvette durante gli eventi Football Club Paradiso. New It Sport, campo Pian Scairolo, via Garavegia. Vi aspettiamo!
2: Giovedì 2 luglio, giornata degli extra saldi da DF Sport Specialist e Bicimania al Parco Commerciale Grancia 1 di Lugano. Approfitta subito degli extra saldi del 10% sui prezzi già scontati e ricorda che la promozione è valida solo nella giornata indicata fino alla chiusura. Gli extra saldi, non farteli scappare!

0: Al ristorante Panoramico il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
1: Sono le 9:58.
2: Ticino News.
3: Alessandro Cocca al microfono. Ristorni dei frontalieri. Il Consiglio di Stato ha annunciato poco fa il blocco parziale pari a 50 milioni di franchi quale contromisura per la cosiddetta tassa sulla salute che la Lombardia vuole imporre ai vecchi permessi G. Per il Piemonte non è invece prevista alcuna sospensione, dato che la Regione ha deciso di non portare avanti il discorso legato alla tassa sulla salute. Così il Presidente del Consiglio di Stato, Claudio Zali.
4: Il Consiglio di Stato ha deciso all'unanimità di trattenere cautelativamente una parte dei ristorni dell'imposta alla fonte destinati all'Italia a seguito della controversia legata alla prossima introduzione, almeno da parte della Regione Lombardia, di una cosiddetta tassa sulla salute a carico dei vecchi frontalieri. Nell'opinione del Consiglio di Stato, la creazione da parte italiana di una base legale che consente o meglio impone alle regioni di prelevare tale tributo è lesivo dell'accordo internazionale tra Svizzera e Italia che regola, tra l'altro, l'imposizione dei frontalieri e vieta per i vecchi frontalieri la doppia imposizione, lasciando al Cantone Ticino la competenza esclusiva di prelevare imposte. In questa situazione il Cantone Ticino ritiene giustificato ed adeguato trattenere cautelativamente la quota parte dei ristorni destinati alla Lombardia, corrispondente alla seconda metà dell'anno, riservandosi di sbloccare gradualmente quanto trattenuto in assenza della messa in vigore da parte della Lombardia della legge di attuazione.
3: Ma la decisione di un blocco parziale dei ristorni è più un segnale nei confronti di Berna, che non ha tutelato abbastanza il Ticino, nei confronti dell'Italia, che a detta del Cantone ha violato un accordo. A precisa domanda il presidente del governo Zalli ha risposto così.
4: La violazione di un accordo internazionale evidentemente è ciò che ci conferisce la legittimazione per fare quello che facciamo. Il nostro rapporto primariamente è nei confronti di Berna. Fin dai tempi della modifica di questo accordo, che non era propriamente molto favorevole al nostro cantone, ci è stato chiesto di pazientare, di attendere compensazioni che sarebbero arrivate in vario genere. Da allora purtroppo nei rapporti con Berna si è innescata una dinamica non favorevole, in cui oggi noi passiamo per un cantone che rivendica, mentre che dal nostro punto di vista siamo un cantone che viene un tantino negletto dalla Confederazione. Nulla è compromesso evidentemente, però crediamo che questa sia l'occasione buona per sedersi e trovare quella che abbiamo chiamato una soluzione politica a una situazione che oggi giunge a un punto di rottura per questa violazione di un accordo internazionale, ma che ha radici sempre legate a questo tema che risalgono comunque a parecchi anni fa.
3: A sei mesi invece dal tragico incendio di Crans-Montana, che ha causato 41 morti e 115 feriti, i rapporti fra Svizzera e Italia in questo caso sembrano essersi distesi. L'ex ambasciatore italiano Gian Lorenzo Cornado ha elogiato a Keystone ATS il lavoro della magistratura vallesana e la collaborazione avviata con la Procura di Roma. Restano aperti gli interrogativi sulle responsabilità e sull'entità delle future condanne, ma il dialogo fra i due paesi è ripreso in un clima costruttivo. Cornado ha infine sottolineato la forte solidarietà dimostrata dall'Italia verso le famiglie delle vittime e i buoni rapporti fra le due nazioni. Avvio positivo infine per la borsa svizzera con l'SMI che avanza dello 0,23% a 14.256 punti, a sostenere l'indice principale che oggi alla fine del primo semestre potrebbe superare nuovamente il valore record registrato la scorsa settimana. Sono i livelli record raggiunti a Wall Street, i dati positivi dall'Asia, la lieve distensione nel conflitto tra Iran e Stati Uniti e la ripresa dei titoli tecnologici.
5: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Lugano.
2: L'infotraffico.
3: Traffico regolare su tutta la rete viaria della Svizzera italiana.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno. Oggi io faccio il tuo regista, te lo dico.
0: Ma sono emozionata. Sì. Grazie, ciao Michelino.
1: Sì. Buona mattina.
0: Buona mattina d'estate.
1: Che bello vederti, sprizzi sempre raggi, gioia.
0: Quando dici sprizzi mi smette un istrice, no? Che spara pungiglioni.
1: Io ne ho visto uno una volta.
0: Vero?
1: Sì, sì, uno vero, che però non ha sparato.
0: Ma dove?
1: Ero in Emilia Romagna.
0: Ma dai.
1: In un sentiero scurissimo, cioè dove non c'erano pali della luce.
0: Eh?
1: E neanche luci. Ed è passato via questo istrice, è l'unica volta che l'ho visto nella mia vita.
0: Ma io non sapevo che in Europa ci fossero gli istrici, tra l'altro. Non è che era scappato dallo zoo, magari.
1: Non lo so, comunque era in Emilia Romagna l'anno scorso.
0: Ma
1: e
0: pensa a te.
1: Niente, non ha sparato però,
0: Ma in Europa esistono gli istrici?
1: Ma io credo di sì,
0: Sto chiedendo perché io la vedevo come una roba, ne lo so, d'oltreoceano, magari in Africa. Allora, l'istrice comune, sì, è diffuso in Italia, nel centro e in parte nel sud e in Corsica.
1: Eccolo.
0: Hai capito?
1: Tu l'hai mai visto dal vivo un istrice?
0: No, non l'ho mai visto. Che bello. Beh, belli, insomma. Questa mattina ti farò un quiz. Ti farò delle domande e tu dovrai rispondermi pensando a noi speaker della radio.
1: Ok.
0: Ad esempio, te ne faccio una,
1: sì.
0: No? Chi degli speaker di Radio 3i arriverebbe in ritardo anche al proprio matrimonio? Domande così.
1: Ok, io ho già una risposta.
0: Chi?
1: Ma se, calcolando me stesso?
0: Certo, ovvio.
1: Allora, io non potrei essere perché il matrimonio è impossibile.
0: Ok.
1: Secondo me un ritardatario potrebbe essere Riccardo Pellegrini.
0: Lo vedi come ritardo? Veramente?
1: No, lo vedo un po' così sulle nuvole, magari che si è perso.
0: Ops, è ora di andare.
1: Capito, sulla cyclette, sì. Era a casa sulla cyclette e si è perso un po' via, perché lui è un sognatore, capito?
0: È vero, è vero. Te ne faccio un'altra?
1: Vai.
0: Chi degli speaker di Radio 3i spenderebbe 100 franchi in gelati?
1: Danny Morandi.
0: Danny? Veramente?
1: Danny è un appassionato di gelati, Lui mangia e si scopano gelati davanti a serie Netflix come se non ci fosse un domani.
0: Sai che non lo sapevo?
1: Sì.
0: Vedi, è il modo per conoscere anche gli speaker, bello questo.
1: Danny addirittura aveva ordinato gelati dall'estero senza rendersi conto che se li ordini ti arrivano sciolti, ovviamente.
0: No, vabbè, ma stai scherzando?
1: Sì, aveva ordinato gelati e aspetta, i biscotti anche, gelati e biscotti.
0: Tutto?
1: Sì.
0: Ah, fantastico. Ne vuoi ancora una o vuoi fare una pausa?
1: Vai,
0: c'è
1: vai.
0: La sigla.
1: Abbiamo la sigla. Andiamo con la sigla.
0: Vai con la sigla.
2: Radio 3 ti presenta una mattina d'estate.
0: Buongiorno.
1: E noi la sigla la mettiamo alla fine.
0: Alla fine dell'intervento, quando ormai è il momento di ascoltare la rugiada di Arisa. Sai che ho scoperto come si dice in spagnolo rugiada?
1: Come si dice?
0: Rossio.
1: Rossio?
0: Rossio, che è un nome di una nostra ascoltatrice.
1: Rossio con la S o con la C?
0: Con la R. Ma in che se... Ah no, con la C.
1: Ah, Rocio.
0: Rocio, sì. Rossio.
1: Rossio. La rugiada c'è quando? In che momento della giornata c'è la rugiada?
0: La mattina.
1: Esatto. Ma la rugiada è la brina sciolta?
0: No.
1: Secondo me sì.
0: È l'umidità raccolta.
1: La rugiada è la brina
0: Dici?
1: Sciolta.
0: Dici? Secondo me c'è l'umidità che si accumula.
1: Ma la brina è l'umidità notturna.
0: Ma la brina quando fa frecce.
1: Esatto, la brina è l'umidità e l'umidità notturna che congela.
0: Ma quindi la mattina i prati sono bagnati non perché c'è la rugiada ma perché li hanno annaffiati. Non c'è d'estate la rugiada.
1: Non lo so, è strana questa cosa.
0: Ecco.
1: Io credo che la brina sia la rugiada congelata. Ecco.
0: Ok, va bene.
1: Vabbè, iniziamo con Arisa. Il suo titolo è Rugiada, anzi, Brina Rugiada.
0: Rossio.
3: Non so innamorarmi.

0: Non è Rocio, è Rozio.
1: Noi abbiamo detto così.
2: Hai detto Rocio?
1: Var. Poi c'è un messaggio che arriva dalla nostra amica Ioli.
2: Ioli,
1: che
2: sì,
1: è in ospedale, sentiamo.
3: Oh. Ciao ragazzi, Vele, Michael e Loli. Rocio si dice, anche se è scritto con la C, in spagnolo si dice Rocio, come se fosse la Z, Rocio. Un abbraccio dall'ospedale con i miei calcoli. Ciao.
1: Vabbè, mettiamo un po' di allegria perché sennò
2: tu puoi capire.
1: Ah, sui calcoli sì, ti capisco Ioli, ti capisco.
2: Tu eri bravo a mate a scuola?
1: Non è mai stata la mia materia preferita.
2: E forse è per quello.
1: Dici che è per quello?
2: Secondo me c'entra. No?
1: No, allora non l'ho mai disdegnata, cioè a tal punto di soffrire come un pazzoide. Cioè sono stato veramente male io,
2: Per la mate o per i calcoli?
1: No, per i calcoli renali.
2: No, lo so, ma infatti cioè, è una battuta.
1: Voglio dire, non è che era la mia materia preferita, ma non è che
2: no.
1: Cioè, è vero che
2: punto da dover star male così, dici,
1: avevo un professore di matematica al liceo.
2: Sì.
1: Che aveva i baffi.
2: Sì.
1: Sembrava Einstein.
2: Come si chiamava, si può dire?
1: Non posso dire.
2: No, ok.
1: Lui mi diceva: devi decidere cosa fare nella vita. Devi decidere se giocare a calcio o studiare. Non puoi fare le due cose insieme.
2: È vero? Diceva così?
1: Mi diceva così.
2: No, non è vero però, non è corretto.
1: Infatti io sono rimasto traumatizzato.
2: Ma sai quanti docenti traumatizzano in questo modo? Loro non se ne rendono conto forse? Ma queste uscite del tipo, ma perché vai a studiare? Vai a fare un lavoro? Cioè, fanno male poi.
1: Malissimo. Infatti io in quel periodo ero giocatore anche della nazionale svizzera, andavo spesso via per la nazionale svizzera,
2: certo.
1: Under 15, col Piertami, che tra l'altro adesso fa parte della nazionale di calcio prima squadra.
2: Eh sì.
1: E niente, mi diceva il baffo, io lo chiamavo così, mi diceva, ce n'è stata solo una di Flavia Rigamonti.
2: Così.
1: Capace di fare le due cose insieme. Così.
2: Però mi ha
1: segnato questa cosa qua.
2: Ci credo, non è bello.
1: È per quello che poi dopo ho iniziato a odiare la matematica.
2: Ecco.
1: E quindi sono stato punito dai calcoli renali.
2: Ma sai che anche una mia conoscente c'era al liceo, il suore di bio, che diceva: lei voleva fare il medico. Ma cosa vai a studiare che non sai mettere assieme due molecole, no? Frasi del genere. Oggi è ginecologo.
1: Vedi che la vita poi trionfa.
2: Sì, assolutamente. Bravi. Bene.
1: Io avevo una professoressa di chimica anche, cattivissima con me, sempre al liceo di Lugano 1, che per me il liceo di Lugano 1 era un po' come la scuola di Harry Potter, anche perché adesso la stanno ristrutturando,
2: sì.
1: Con tutte alte, le aule tutte altissime, le porte enormi, evidentemente sai, le classi erano alte,
2: certo.
1: Quindi per entrare c'era il portone,
2: faceva anche il
1: cosa,
2: suono.
1: E sono rimasto traumatizzato lì, perché tutti i docenti... Ho avuto la sfortuna di essere nella prima H.
2: Ok. Così tante ce n'erano?
1: Cioè, fino all'H,
2: wow.
1: Sì. Infatti era H muta. Noi non esistavamo per i docenti. E ci hanno affidato i docenti che l'anno dopo quasi tutti sarebbero andati in pensione.
2: Non è vero.
1: Quindi erano vecchio stampo.
2: Ma soprattutto stufi forse anche, no? Altro
1: è un po' stufi, sì. E c'era questa professoressa che si chiamava Fumagalli e che interrogava sempre me. Tutte le volte. Di chimica. Interrogava sempre me.
2: Ma vero?
1: Sempre me.
2: E tu male?
1: E sai cos'è il problema? È che io ero il primo della lista. Della famosa lista. La C. Non c'era nessuno che si chiamava con la A e nessuno con la B di cognome. Era Casanova. Allora faccia così. Oggi vediamo chi interroghiamo. Il primo, Casanova. Diceva Casanova.
2: No.
1: Diciamo anche oggi.
2: No.
1: E tutte le volte mi prendeva, non a bastonate.
2: Ma ti ricordi una domanda di quelle che ti faceva?
1: Sì, perché io a fisica facevo fatica. A esprimere le unità di misura, quindi dicevo 5 più 4 uguale 9 e lei diceva shimakosha, patate, piselli, pomodori, così diceva, perché dovevo dire decimi, centimetri o
2: però hai imparato, no?
1: Sì.
2: Oggi ti esprimi in maniera molto più completa.
1: E poi mi mandava al posto e diceva 2.
2: No.
1: Io chiuso con 7 insufficienza.
2: Grazie.
1: Alla prima di liceo.
2: Insomma, alla prima, per questo
1: alla
2: che
1: prima
2: poi
1: di liceo.
2: Anche in
1: italiano invece avevo un 5.

0: Radio 3 d'estate.
1: Ristorante Grotto Certa, mangi bene, stai pur certa.
2: Bontà e tradizione da vivere sempre. Terrazza completamente rinnovata, con tavoli in granito modulabili perfetti per eventi in gruppo. Griglia sempre in funzione con le migliori carni, tartare, chateaubriand, zabaione preparati direttamente al tavolo. I piatti tradizionali come cervella e ossobuco di vitello, fegato alla veneziana e tanto altro.
1: Ristorante Grotto Certa, mangi bene, stai pur certa.
2: Ti aspettiamo.
3: Da New It Sport ogni giorno vi aspettano nuove proposte per il pranzo. Un menù fresco, vario e sempre diverso, con specialità di carne pensate per una pausa gustosa e piacevole. Qualità, rapidità e sapore. Venite a scoprirci. New It Sport, Campo Pianscairolo, via Garavegia.
4: Ehi, ma questa è davvero una Panda?
5: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.990 franchi. E in più, 5 anni di garanzia sulle auto in pronta consegna. Cosa aspetti? Sali a bordo e provala ora dai tuoi partner Fiat di fiducia, Nuova Garage Giorgio a Cadenazzo e Bertoni Automobili ad Ascona.
6: Ultimi giorni del Summer Deal da Active Fitness. Mantieniti in forma con un allenamento fitness mirato. Con il nostro abbonamento estivo paghi solo 179 franchi per 3 mesi. Allenati in più di 120 centri in tutta la Svizzera. Active Fitness offre una gamma completa di prestazioni per il tuo allenamento. Forza, resistenza, corsi di gruppo, wellness e spazio bambini. Summer Deal con Active Fitness a soli 179 franchi. activefitness.ch. Prendila sportivamente.
7: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
8: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3 raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.

passa la notte, fa nascere il sole e ti sento vicino. Come filmare una scena per dire che siamo su un altro pianeta. In questa parte di mondo la strada finisce, comincia la vita.

0: Jovanotti, ti porto via con me. Tutte le volte che sento questa canzone mi viene in mente lo smile di Jovanotti. Ero andato a vedere un suo concerto, era il 2013 mi sembra, o giù di lì, e questa canzone l'aveva cantata con una bandiera gialla sul palco, e sulla bandiera c'era lo smile.
1: Ti ricordi come nasce lo smile? Nasce da Forrest Gump, dal
0: ma
1: film
0: veramente?
1: Forrest Gump.
0: È lì che è nato?
1: C'era, lui si è pulito la faccia e un tipo quella faccia l'ha stampata sulla maglietta ed è diventato lo smile. Ti ricordi quando correva?
0: Bella questa cosa.
1: Ho avuto sto flash adesso.
0: No, è geniale. Forrest Gump è geniale.
1: Un mito.
0: Lì è geniale, è perché poi c'è anche mica il ping pong.
1: Certo, certo, diventa campione del mondo di ping pong.
0: Ah, e poi no, un'altra cosa divertente di Forrest Gump è che lui ha deciso di investire in un'azienda che aveva come simbolo una mela strana morsicata.
1: È vero.
0: L'Apple che poi dopo è esplosa.
1: Esatto, geniale.
0: Aveva detto investo su questa azienda, sì, una mela morsicata, sì, è esplosa.
1: Fantastico, vorremmo essere un po' tutti Forrest, così ingenui.
0: Ho scoperto un'altra cosa su Forrest Gump, l'ho letto questo weekend, che hai in mente che lui corre, inizia a correre, certo, correre. Nel film non è lui che corre.
1: È una
0: quando gli cresce la barba,
1: sì.
0: Sapete chi è?
1: No.
0: Suo fratello.
1: Ma non è vero.
0: Che è uguale.
1: E corre.
0: Hanno fatto correre il fratello, non ha corso lui. Perché lui doveva mantenere. Perché sennò non potevano girare bene il film,
1: certo,
0: con velocità.
1: Certo.
0: Quindi al fratello hanno fatto crescere la barba.
1: Ma dai.
0: E l'hanno fatto correre. Infatti, quando lui si gira, forse è la Road 66.
1: Può
0: mi
1: essere,
0: sembra,
1: sì.
0: Che si gira e dice. Con dietro tutte le persone che lo stavano inseguendo, o comunque lo stavano seguendo più
1: seguaci,
0: che inseguendo.
1: Sì, esatto.
0: Si gira e dice: ma
1: io torno a casa.
0: Sono stanco, torniamo a casa.
1: E rimangono lì tutti.
0: E quindi era il fratello, però il fratello non si è preso la gloria. L'ha presa solo lui.
1: Vabbè, l'avranno pagato, dai. È già bello, secondo me, essere fratello di Tom Hanks. Tanta roba, è tantissima roba. Sì. Facciamo il gioco.
0: Allora, la nostra Rolle ha preparato il gioco.
1: Sì. Prima abbiamo fatto il quiz per vedere. Se conosci bene gli speaker di Radio 3i,
0: sì.
1: Adesso ne facciamo un altro. Praticamente io pongo una domanda in generale, di cultura generale,
0: sì.
1: E conto fino a 3 e al 3 dobbiamo rispondere indicando te,
0: okay,
1: me o noi stessi.
0: Va bene, okay, va bene, va bene.
1: Sei capito?
0: Più o meno,
1: facciamo l'esempio.
0: Vai.
1: Allora, la prima domanda è: chi dei due si perderebbe anche con il navigatore? 1, 2, 3. Sì, è giusto.
0: La Lolli, tutte e due Lolli.
1: Chi farebbe più figuracce in vacanza? 1, 2, 3. Il Michael, abbiamo risposto a entrambi.
0: Doppio Michael.
1: Chi spenderebbe tutto lo stipendio in viaggi? 1, 2, 3. Esatto, io.
0: Doppio Lolli.
1: Poi, attenzione, chi è più permaloso? 1, 2, 3. Io ho risposto Michael ha risposto Lolli.
0: Allora, io devo dire una cosa. Io non mi ritengo permaloso. Cioè, mi lascio scivolare le cose abbastanza,
1: sì,
0: bene addosso, però
1: sensibili,
0: sì,
1: più,
0: ecco,
1: che permalosi.
0: Più sensibile, sì, più sensibile.
1: Mi ci metto anch'io in questo, sì, gruppo. Più sensibile.
0: 1-1 però, 1-1.
1: 1-1, 1-1. Attenzione. Chi dimentica sempre le password? 1, 2, 3. Io la Lolli, esatto.
0: Doppio Lolli.
1: Tanto è vero che me ne hanno messa una standard i tecnici qua disperati, brutta.
0: Ma te le puoi scrivere sul telefonino, te le scrivi sulle note.
1: E se qualcuno mi ruba il telefonino poi
0: ma
1: usa
0: non sarà
1: la mia
0: così
1: password?
0: Astuto. Ah, però è vero, come fai a ricordarti la password del telefonino se te la stia sulle note?
1: Capito.
0: Come quelli che se lo mettono sulla schiena del telefono, la,
1: sì,
0: password.
1: Anche.
0: Ma
1: anche.
0: Che senso, mio nonno e mia nonna hanno la password sulla schiena del telefono.
1: Guarda che un mio amico metteva il foglietto dietro la carta di credito con il foglietto, il post-it,
0: sì,
1: con scritto la password, ma poi il PIN, vabbè.
0: State attenti, diciamolo, facciamo,
1: sì,
0: sensibilizzazione,
1: sì,
0: state attenti con le password, perché uno può anche osservarvi mentre digitate la password,
1: sì,
0: al banco, ma soprattutto,
1: sì,
0: attenti.
1: Fate attenzione. Altra domanda?
0: Vai.
1: Allora, attenzione, chi mangerebbe la pizza anche a colazione? 1, 2, 3.
0: Io.
1: Michael, tu
0: dici questo
1: Michael. Chi sopravviverebbe meglio su un'isola deserta? 1, 2, 3. La Lolli entrambi.
0: Ma Lolli,
1: esatto.
0: Doppia Lolli.
1: Ma se c'è la mamma Claudia anche tu però.
0: Con la mamma Claudia sì. No, allora, su un'isola deserta, ma perché tu hai doti, ti arrampichi, noci di cocco?
1: Problem solving.
0: Problem solving?
1: Sì. È una dote che ho dalla nascita proprio, quindi...
0: Parlando di, abbiamo parlato di Tom Hanks. Tom Hanks in Castaway aveva deciso di trasformare una palla da pallavolo in un amico. Sì. Era il famoso Wilson.
1: Wilson, per sopravvivere, eh? È stato geniale, veramente geniale.
0: Quella è psicologia?
1: Sì, è un grande... quel film è veramente una grande lezione di vita, secondo me. L'arrangiarsi.
0: Bravo, bravo lui. Infatti pensavo che il primo smile fosse Wilson, non fosse in Forrest Gump.
1: La maglietta, la maglietta di Forrest. Questa è facile.
0: Vai.
1: L'ultima, poi andiamo
0: attenzione.
1: In musica. Attenzione.
0: Attenzione.
1: Chi dei due vincerebbe un reality? 1, 2, 3, 2.
0: No!
1: No! Io dico Michael.
0: Ma no,
1: cosa dici Lolly?
0: No, che non ormai so il reality non è più... Non va più di moda, sai, il reality.
1: Ah, che, quindi che... lo vinco io, grazie.
0: No, no, però non sono più ingolosito dal reality.
1: Però
0: una
1: ti
0: volta
1: ci vedrei.
0: Sì, in un reality.
1: Sì, sì, sì, tu sei da reality, perché sai gestire bene le cose. Ce la fai.
0: Con Eros, andiamo con Eros.
1: Vai, vai.

0: prima abbiamo parlato di Eros Ramazzotti dicendo che verrà operato le corde vocali.
1: Ah, vero?
0: Perché vuoi cambiare la voce nasale.
1: Ma va.
0: Quindi questa canzone adesso la canterà grazie desistere.
1: Capito? Tipo Barry White. No, ma mi dispiace perché è una sua caratteristica. Dimmi altre caratteristiche di personaggi famosi che senza di quelle non sarebbero più loro. Ce ne sono tante, no?
0: Per esempio Angelo Renzetti, presidente, ex presidente Lugano, ogni tanto frenava con la voce, faceva... Non sarebbe lui.
1: Ma che cos'è? Mi viene in mente Slot del film di Spielberg, hai in mente? Quello della nave.
0: Sì,
1: come
0: sì,
1: si
0: sì.
1: chiamava?
0: I Goonies.
1: Beh, come che... No, vabbè, non farvelo più. Sto pensando anche a Holly, lui mica la Remoscia, il cantante.
0: Sì, Holly.
1: Se gliela togli è una caratteristica importante.
0: Vero.
1: Quella.
0: Vero.
1: Pinocchio, se gli tagli il naso non è più Pinocchio.
0: E lì c'era una cosa che... Tipo il gatto che si mordeva la coda su Pinocchio, che se... Adesso devo andare a riprenderla. Che se dice le bugie gli si accorcia il naso. Cioè una cosa che praticamente
1: a vita.
0: Esatto, come se gli crescesse ma gli si accorciasse. A dipendenza di... Cioè se Pinocchio dice una bugia,
1: sì, si allunga
0: e...
1: Se fa un'azione buona si accorcia. In teoria,
0: sei sicura?
1: No? Si annulla. Non so perché ho questo ricordo. Ma poi controlliamo. Anzi, visto che i nostri ascoltatori sono molto attenti, ce lo diranno loro.
0: C'era una cosa su Pinocchio e devo dire che era un genio questo che l'aveva esternata.
1: È con Lodi. Ah, non è un...
0: No, era una sorta di aforisma su Pinocchio che praticamente lo metteva in una situazione dove non poteva dire le bugie.
1: Ok.
0: Perché sennò il naso si sarebbe allungato troppo, una roba del genere. Comunque era una cosa circolare, mentre quelle cose che iniziano finiscono, ma dici ma com'è possibile?
1: Sì,
0: non ne usciamo.
1: Aiuto.
0: Un inghippo
1: è terribile,
0: sì,
1: un
0: sì,
1: labirinto. Sì. C'è qualcuno che dice se a Michael togliessi il ciuffo, è vero. Il ciuffo per te è caratteristico, no?
0: Adesso ce l'ho un po' più basso, effettivamente.
1: Ce l'hai anche spostato sul lato, ma stai molto bene, secondo me.
0: Ti piace così?
1: Molto, sì, devo dire di sì. Devo dire di sì.
0: Perché stamattina mi hanno criticato. Stamattina mi hanno detto che sono stempiato, che sto invecchiando.
1: Ho sentito che si parlava di lucidità del viso,
0: esatto,
1: della pelle, luminosità.
0: Quindi sono un po' bene che sei venuto a tirarmi sul morale. L'autostima è importante.
1: Ma certo che è importante, assolutamente. Vuoi fare ancora una domanda?
0: Era il paradosso di Pinocchio. Il paradosso di Pinocchio.
1: È venuto in mente adesso così?
0: Mi puoi dare il paradosso di Pinocchio? Guarda che adesso me lo tira fuori, sicuro al 100%.
1: È una variante moderna però, eh.
0: Allora, Pinocchio dice: adesso il mio naso crescerà. A questo punto nasce il paradosso. Se la frase è vera, allora Pinocchio sta dicendo la verità, quindi il suo naso non dovrebbe crescere.
1: Ok.
0: Se invece il suo naso non cresce, allora la frase era falsa. Ma se era falsa, Pinocchio ha mentito e quindi il suo naso dovrebbe crescere. Si crea così un circolo logico senza una soluzione coerente. Un'altra versione ancora più famosa è: il mio naso sta crescendo adesso. Anche qui, se è vero, allora non sta mentendo e il naso non dovrebbe crescere. Se è falso, allora sta mentendo e il naso dovrebbe crescere. È un
1: ma
0: paradosso
1: perché,
0: interessante.
1: Michael, perché fai queste cose? Io voglio sapere che cosa succede. Vuoi che ne parliamo fuori onda?
0: E alla sera assumo degli acidi.
1: No, ho capito, ma smettila però. Bevi una camomilla, ragazzo.
0: Camomilla
1: relax,
0: la sera?
1: Va bene. Relax.

Noi della carrozzeria Cell System siamo veri specialisti e sappiamo bene se riparare o sostituire. Utilizziamo solo ricambi originali e metodi innovativi come la super tecnica leva bolli, spot repair, riparazioni plastiche e molto altro. Dall'apertura alla liquidazione del sinistro ti seguiamo passo dopo passo. Cell System. A Coldrerio via San Gottardo 28.

0: New Hit Sport è il posto ideale per pranzo, cena ed eventi personalizzati con DJ set, specialità di carne, cucina curata, ampi spazi e zona riservata. Con la bella stagione, area ristoro e buvette durante gli eventi Football Club Paradiso. New Hit Sport, campo Pian Scairolo, via Garavegia. Vi aspettiamo!
1: Giovedì 2 luglio, giornata degli extra saldi da DF Sport Specialist e Bicimania al Parco Commerciale Grancia 1 di Lugano. Approfitta subito degli extra saldi del 10% sui prezzi già scontati e ricorda che la promozione è valida solo nella giornata indicata fino alla chiusura. Gli extra saldi, non farteli scappare!
2: È il momento giusto per la tua nuova BMW. Da Emil Frey, Lamone e Balerna trovi vetture nuove dimostrative in pronta consegna con un vantaggio esclusivo. Le ruote invernali originali sono in omaggio e su vetture selezionate approfitta di un vantaggio fino al 3% sul prezzo di listino. Offerta valida fino al 30 giugno. Ti aspettiamo da Emil Frey, Lamone e Balerna.

0: Stavamo contando la Lolli ed io, sì, quante fotografie o elementi multimediali abbiamo sui nostri telefonini.
1: Io pensavo di essere messa male, però tu peggio. Tu peggissimo. Tu quante foto hai? Possiamo dirlo al pubblico o è un dato segreto?
0: Non so se si può.
1: Ma vanno dichiarate nelle tasse anche, dice, perché un numero così è un numero importante.
0: Allora, perché la domanda è nata da proprio la Lolli dicendo appunto chi fra i due ha più app.
1: Sì, che non usa.
0: Che non usa. Mm. Ed entrambi ci siamo indicati fuori onda. Però poi è nata anche la domanda chi ha più fotografie salvate. E io vinco, stravinco.
1: Pazzesco, eh.
0: Tu quante ne hai?
1: 23.000 erano.
0: 23.000 sì, elementi la Lolli. Sì. Io invece ho 109.537 elementi.
1: Ma da che anno le stai tenendo?
0: Da quando ho il telefonino.
1: Cioè è pazzesca questa.
0: Se vado
1: cosa
0: indietro vado.
1: Guarda,
0: ma
1: la
0: non
1: prima
0: è possibile.
1: La prima.
0: Ma no, ma perché ti va a prendere la fotografia più vecchia. La prima fotografia è del 2003.
1: Tu pensa.
0: Quando non era ancora stato inventato l'iPhone.
1: Chiediamo
0: di Shevchenko che esulta dopo aver fatto gol alla Juventus.
1: Allora
0: sarà felice Danny che se ci sente adesso.
1: Chiediamo a tutti qual è la prima foto. Fa vedere.
0: 28 maggio 2003.
1: Bella.
0: La sera, una delle sere, anzi forse una delle mie sere più belle della
1: mia esistenza. Ti ricordi questo momento con passione?
0: Con passione perché il Milan vinse la Champions League contro la Juventus ai rigori. Questo fu l'ultimo rigore.
1: Tanta roba.
0: Di Shevchenko.
1: Tanta roba. Ma chiediamo anche a chi ci ascolta la prima foto che avete nel vostro telefonino a quando risale?
0: Scorrete la primissima. Anche se per sbaglio avete fotografato la tasca, ecco, magari avete preso il telefonino. Quanti screenshot ho io qua?
1: Guarda,
0: anch'io non li cancello mai gli screenshot.
1: Oh, anch'io, ne ho tantissimi. La mia prima foto in questo telefonino è emotivamente impegnativa.
0: No, cos'è che è?
1: È del 18 agosto 2009,
0: sì?
1: Alle 19.45, stavo facendo quella che era l'ultima intervista a Steve Lee. Lui in sella alla sua
0: bellissimo
1: moto. E io che lo intervistavo.
0: Cioè questa possiamo mostrarla?
1: Ma certo,
0: in TV, riesci a mandarla su WhatsApp che la facciamo vedere agli amici di Teleticino?
1: Guarda, mi è venuta la pelle d'oca.
0: Certo.
1: Perché stavano presentando quella sera in Capriasca l'ultimo album Need to Believe dei Gotthard. E la presentazione era fatta al grotto, al Grottard, famoso grotto di Leo,
0: sì,
1: Leoni. E c'era ovviamente la stampa di tutta la Svizzera. E questo era il mio turno di intervistarlo. E gli ho detto, ma facciamo l'intervista sulla tua moto, dai. E lui si è messo sulla sua moto e ha presentato praticamente ogni canzone. Mi parlava di ogni canzone, come è nata, che cosa ha provato, che storia.

0: Giornata e Radio 3 te le suona.
1: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
2: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
3: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
4: La grandine ha colpito la tua auto? Nessun problema! Da Autotris ripariamo i danni da grandine in modo rapido e professionale, riportando la tua vettura come nuova. Affidati all'esperienza della tua carrozzeria di fiducia a Lamone. Autotris, qualità, precisione e servizio al tuo fianco. Chiama subito e riparti senza pensieri. Autotris, la grandine passa, la qualità resta.
5: CineTour è tornato. Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
6: Sono le 10:59 minuti.
7: Ticino News.
6: Ben ritrovati in studio, Laura Zucchetti. Un blocco cautelativo parziale di circa 50 milioni di franchi dei ristorni dei frontalieri dovuti alla regione Lombardia. Lo ha annunciato stamattina il Consiglio di Stato nel giorno della scadenza del pagamento dovuto a Roma. Si tratta di una contromisura rispetto alla cosiddetta tassa sulla salute che la Lombardia intende imporre ai vecchi permessi G. Un segnale forte nei confronti della controparte, ma anche verso il governo federale, reo, a detta del cantone, di non tutelare abbastanza il Ticino. Stamattina di fronte alla stampa il direttore delle finanze e dell'economia Cristian Vitta.
8: Abbiamo deciso, per quanto riguarda la quota parte riguardante la Lombardia, di sospendere cautelativamente il 50%. Si tratta di un importo che equivale ai 6 mesi da qui alla fine dell'anno. Mentre per quanto riguarda la regione Piemonte non è stata prevista nessuna sospensione, dal momento che la stessa regione ha deciso di non portare avanti questa tassa o imposta sulla salute, dir si voglia. Quindi quello che succederà a partire da oggi è il versamento di quasi 59 milioni di franchi attraverso gli usuali canali e la sospensione cautelativa di circa 50 milioni di franchi, tenendo conto dell'evoluzione che ci sarà sul fronte del tema tassa della salute e rapporti con la Confederazione. Per quanto ci riguarda, il governo tiene a ricordare gli sforzi già profusi dal Ticino nell'ambito dei negoziati per il nuovo accordo fiscale con l'Italia, un impegno che giustifica le aspettative di una proficua collaborazione bilaterale. Per questo motivo il Consiglio di Stato intende ora proseguire il dialogo con la Confederazione e la controparte italiana, in particolare la regione Lombardia.
6: Immediata la presa di posizione della Lega dei Ticinesi, parzialmente soddisfatta per la decisione comunicata oggi dal governo, che reputa un passo giusto. Si tratta di una scelta pragmatica e responsabile che va nella direzione auspicata dalla Lega, scrive il movimento in una nota stampa. Non è più accettabile continuare a trasferire oltre 110 milioni di franchi all'anno oltre confine, dove gli accordi non vengono rispettati. Da Berna ora sindacati e partiti di sinistra hanno lanciato stamattina il referendum contro la decisione delle Camere federali di far prevalere i contratti collettivi di lavoro sui salari minimi cantonali o comunali e sanciti dalla legge. Si tratta di un attacco agli stipendi e alle decisioni popolari, sostiene il comitato referendario, che critica la decisione del Parlamento definendola anche un attacco agli stipendi delle donne, che rappresentano quasi 2/3 delle persone interessate. Inoltre verrebbero ignorate le decisioni democratiche pratiche prese a livello cantonale e comunale. Anche il Consiglio federale peraltro respinge il progetto che aveva elaborato su richiesta dell'Assemblea perché in contrasto con la competenza dei cantoni sancita dalla Costituzione di fissare i salari minimi. Veniamo di nuovo al Ticino, incendio sui monti del Locarnese, pompieri ed elicotteri al lavoro nel tentativo di domarlo, ci dice tutto Gianluca Albisetti.
7: L'allarme è scattato ieri sera attorno alle 21.45 quando veniva segnalato del fuoco alle pendici del Monte Trosa sopra Locarno. Data la zona impervia, durante la notte è stato effettuato un monitoraggio dell'evoluzione e sono poi stati pianificati i lavori che questa mattina, a partire dalle 5, vedono attivi circa una dozzina di pompieri sul terreno e due elicotteri civili in volo. Nella zona, come si legge nella nota dei pompieri di Locarno, è stato allestito un dispositivo di spegnimento in quota che attraverso l'utilizzo di vasche, un modulo ad alta pressione e di serbatoi portatili di acqua alimentano delle condotte di spegnimento a terra. Le operazioni via terra sono affiancate, come detto, da due elicotteri che si occupano di lanci mirati e di trasporti logistici in quota. Le operazioni sono tuttora in corso.
9: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
0: Infotraffico.
6: 4 minuti dopo le 11, traffico regolare su tutta la rete viaria della Svizzera italiana.
10: Il meteo è offerto da Stile Alpino, il negozio per la montagna e per il tempo libero. Equipaggiati con stile. A Lugano e Samedan.
0: Previsioni del tempo.
6: A sud delle Alpi abbastanza soleggiato nel corso della giornata, sviluppo di cumuli seguito da possibili rovesci o temporali sparsi, massimi attorno ai 31 gradi.

0: Questa è la nostra vita, Dana.
1: Mi piace, a me piace la mia vita. A te piace la tua? Sì, è bella,
0: piace,
1: attiva.
0: Molto bella attiva. Attivia. Bella, da 21 mesi ancora di più.
1: Tu davi Activia al mio cocker, mi è venuto in mente adesso.
0: Davvero?
1: Sì, davi lo yogurt.
0: Yogurt.
1: Per dei yogurt. Lo yogurt per il microbiota al mio cocker. Che poi lo trovavi nella pattumiera, eh.
0: Però, cioè, però, ho anche cambiato il pannolencio alla Cioci.
1: È vero, sulla scrivania di
0: Boris.
1: Buongiorno Danny Morandi.
0: Buona mattina d'estate, l'Olica Man, ciao. Dopo un tandemista un altro è in onda.
1: Io sono felice.
0: Lasciato uno, prendi un altro.
1: Ecco, quando un tandem si divide per l'estate, come si chiama?
0: Monopattino. Che
1: bello.
0: Monopattino diventa.
1: Allora, ma io che trasmetto durante... da sola potrei chiamarmi monopattino.
0: Tu potresti, per
1: che
0: esempio,
1: carino.
0: Sì. Durante, non solo durante l'estate, durante la stagione capita che magari io ho la settimanella che sono via.
1: È vero.
0: Tutto su quella di Michael e quindi lì si conduce il monopattino.
1: Trottinet.
0: Che è la versione single del tandem.
1: Hai mai sentito il trotti?
0: Sì.
1: Trottinet. È bellissimo.
0: Trottinetti, il trottinet.
1: Buona mattina. Sai che martedì oggi, ne
0: oggi
1: sei consapevole?
0: Sì, è un martedì che sa di effettivamente di lunedì, però guardi, dici siamo già a fine giugno, finalmente. Tra l'altro, da oggi mica si dovrebbero un pochettino pacare queste temperature africane.
1: Dovrebbero, sì.
0: Con
1: sì.
0: Un po' di arettine.
1: Sì. Ma ieri sera già.
0: Ieri sera, da noi non ha piovuto.
1: No.
0: Io no, cioè nuvoloni neri, però non ha piovuto. Qualche goccettina così.
1: Ha rinfrescato un po'.
0: Ci ho visto che nel Luganese.
1: Sì, sì, ma anche qua, cioè anche da me a Mendrisio, ad Arzo, ieri sera c'è stato, vabbè, mezz'oretta neanche di goccioni.
0: Però è servita per rinfrescare.
1: Sì. Sì, devo dire di sì, si sta bene.
0: Pazzesco come nel momento in cui parte un po' di venticello, senti, vai a aprire le camere, vai ad aprire.
1: È vero, anche da noi.
0: Io come un soldato che parte ad aprire le camere.
1: Che
0: per
1: poi
0: fare
1: devi bloccare tutte le porte e le finestre, sì. Sennò sbatte tutto quanto.
0: E dici,
1: no?
0: Non abbiamo abbastanza fermaporte. Io con i pesi accorgi. Della palestra che mi accorgo.
1: Mio marito ha usato una cosa che non ha mai aperto in vita sua, ma l'ha comprata tanti anni fa.
0: La scatoletta di ceci.
1: No.
0: Grossa.
1: La valigetta con dentro le viti, il trapano, cioè ancora nuova. C'è il cellophane sopra, ti rendi
0: quella
1: conto?
0: Bella pesante,
1: ma
0: quella...
1: 6 anni fa l'ha presa l'IKEA, è ancora nuova.
0: Quella bella pesante, vabbè. Mantiene la porta.
1: Io quando l'ho comprata ero felice, perché in casa non fa niente, non è in grado di fare
0: però
1: niente.
0: Però guarda, già il fatto che comunque abbia preso una scatoletta, cioè una valigetta degli
1: 6
0: attrezzi,
1: anni fa.
0: Non è male.
1: Sì.
0: Va bene.
1: Con
0: tanto
1: calma.
0: Non ha termine di scadenza la valigetta.
1: Neanch'io, io sì però. Scherzo, io ho un orologio che non mi ha peso dal 2020, luglio 2020.
0: Sei anni ormai,
1: basta.
0: Non è indietro di 6 anni ormai. Allora, fino a pranzo in nostra compagnia si parte con Bruno Mars.

0: leggendo l'articolo degli scioperi da Malpensa, sì, perché ne stanno per iniziare a raffica, quindi fate attenzione se dovete partire nei prossimi giorni.
1: Però la lista che è sotto occhio è quella della, di luglio, giusto?
0: Luglio. Luglio, sì, perché ormai giugno è finito oggi, l'ultimo.
1: Magari già da oggi, cosa ne sai che è?
0: È il 2 luglio il primo, quindi dopo
1: quindi
0: domani,
1: sì,
0: tra due giorni.
1: Giovedì.
0: Un po' di pazienza, e niente, ci vorrà pazienza.
1: Meglio adesso che ad agosto, se posso dirla mia.
0: Tu devi andare a Malpensa ad agosto.
1: Primo di agosto c'ho l'appuntamento in
0: Io sabato.
1: Ah, è vero, è vero.
0: Qui la schivo proprio a pelo, eh. A pelo la schiviamo.
1: È vero, è vero, è vero, è vero.
0: Allora, sono le 11:18 minuti, caro Lele.
1: Allora, hanno allungato la canicola fino a venerdì, ma di livello 3. L'hanno abbassata dal 4 a 3.
0: Significa?
1: Però l'hanno prolungata.
0: Significa che?
1: Livello niente, livello alle scuole medie.
0: Adesso ve lo spieghi, cosa vuol dire la canicola 3 e 4?
1: Secondo me sono proprio i gradi di calore.
0: Di calore.
1: Di calore, sì.
0: O magari di notte, sai che non scendi sotto i 20.
1: Ah, tu intendi quello? Può
0: non
1: essere.
0: So.
1: Fanno il calcolo
0: non
1: sulla notte, non
0: però
1: di
0: chiediamolo
1: giorno
0: a chi ci ascolta, perché so che sono avanti. 2 luglio saranno 45.
1: Ah, il nostro amico Ste, Mazzareula.
0: Ciao Stefi, ciao. Stavamo parlando di te.
1: Stavamo parlando di te, di te dell'elettricista.
0: Ma non doveva passare a trovarci, tra l'altro,
1: passo
0: Steph.
1: A trovarvi, faccio un'oretta.
0: Vengo io.
1: Mandiamo i due dischi che ho fatto io.
0: Sorridimi
1: negli occhi. Salutiamo anche Carla detta Charlie, perché ci manda la foto del suo del concerto di Ramazzotti. Penso
0: sì,
1: ieri o l'altro
0: sì,
1: ieri.
0: Mi sa ieri.
1: Torino. Stadio
0: era Torino?
1: Della Juve, stadio della Juve, sì.
0: Comunque tantissimi concerti in questi giorni. Io mi accorgo dalle storie di chi segue in Instagram. Dove? Cioè San
1: Vasco,
0: Siro.
1: Vasco. Sta andando di brutto,
0: sì.
1: Vasco.
0: Harry Styles ha fatto anche
1: Harry Styles che ieri è caduto per finta,
0: Ma era finta quella caduta?
1: Cioè,
0: che
1: sì,
0: lui fa lo spruzzo d'acqua come la balena, no?
1: Esatto.
0: E
1: sì,
0: poi si è buttato per terra, ma erano tutti preoccupati.
1: No, nulla di che, non è dovuto al caldo.
0: Sai cosa mi ha fatto strano? Che nessuno della sicurezza è corso a controllarlo, quindi forse li aveva avvisati.
1: Guardate,
0: farò finta di morire sul palco. Okay, va
1: poi
0: bene.
1: Anche Achille Lauro in giro per stadi.
0: Sì.
1: Sì. Olli, che tra l'altro si è messa a piangere al suo primo stadio.
0: Veramente?
1: Sì, si è commosso.
0: Amore. È come il primo bacio.
1: Sì, no? Sì. Si è commosso proprio perché era il suo primo stadio pieno, ovviamente, quindi questa roba qua l'ha emozionato.
0: Carino che è
1: Olli. Sino ad arrivare alle lacrime.
0: Che caro, lui è proprio un bravo patato.
1: Sì,
0: penso,
1: sì, io lo ricordo quando fece... Sanremo giovani con la Cuccarini. Mica ha rifatto una canzone della Cuccarini, mi sembra.
0: No,
1: quella è la Parisi.
0: Ah, è vero, no, scusami.
1: Lolla! Mi sembra con la Cuccarini, hanno fatto Vola con tanto fiato in gola.
0: Quella è da carnevale, però.
1: Mi sembra che hanno rifatto una roba. Io lì che l'ho conosciuto, Olli, pensa un po'.
0: Tanti anni fa.
1: Tanti anni.
0: Tanti anni.

0: Questa è Radio 3, è Radio 3, Radio 3, Radio 3, Radio 3.
1: Immagina, fanno 30 gradi, hai caldo e in quel momento ti parliamo del nostro nuovo menù BBQ alla griglia. No, una cosa così non te la faremmo mai. Prova le nostre 6 nuove bevande super rinfrescanti e la linea King Fusion più golosa di sempre. A soli 2,90 franchi con l'app Burger King.
2: Con i saldi di Manor fino al 70% di sconto su molti articoli. Ora da Manor e su manor.ch.
3: È una Golf, ma dal prezzo impensabile. Nuova Golf Value, ben accessoriata, tua a 299 franchi al mese. Design, tecnologia e prestazioni. Tutto quello che cerchi in un'unica auto. Offerta valida fino ad esaurimento scorte. Scoprila da Tognetti Auto, a Gordola e Ascona. Tognetti Auto, il tuo partner di mobilità.
4: Volkswagen.
5: La tua azienda lavora in digitale, ma la tua stampante è rimasta indietro? Palo Alto ti aiuta a scegliere la stampante ideale, integrata con i tuoi processi digitali, sicura e con scansione avanzata. Scopri i nostri contratti costruiti sulle tue esigenze. Più controllo, meno complessità. Palo Alto. Visita il nuovo sito paloalto.swiss.
6: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.

0: Human.
1: Lui è inglese, è britannico.
2: Britannico.
1: Britannico, con gli occhi azzurri, bianco come il latte.
2: Pieno di tatuaggi.
1: Sì. Esatto.
2: Dalla voce però sembrava un pochettino più
1: Barry White.
2: Esatto.
1: Io me lo immaginavo come Barry.
2: Invece è totalmente diverso.
1: È totalmente diverso.
2: Totalmente diverso, ma una gran bella voce. Gran bella voce. Allora, qualcuno scrive: le temperature che si percepiscono di notte sono impressionanti, vero? C'è questo fuoco, cioè sembra avere il fuoco addosso.
1: Sì, ti avvolge. A parte stanotte che si stava bene. Comunque...
2: Sì, stanotte sì, stanotte sì. Poi il nostro Miki Ricky, sì, Miki Rizzi Makeup Artist, lo salutiamo, ciao meraviglie. Non sapevo, ma ha una voce della Madonna. Ma hai sentito tramite i suoi social?
1: Sì, ho visto. Cantare, ha fatto
2: un disco di Zarillo, se non
1: lo
2: sbaglio.
1: Lo conosci quel brano? Io non lo conoscevo.
2: Sì. Di Zarillo, no?
1: Sì, è romantico, sì. Lui e lei.
2: Sì.
1: Io l'unico brano che conosco in coppia è quello che ho cantato con te tanti anni fa, ti ricordi? Mietta.
2: Vattene amore.
1: Era divertentissimo. Era bellissimo.
2: Sì, mi sembra che era il disco di Zarillo, comunque quello di Miki.
1: Era Zarillo. Comunque bravo Miki, veramente.
2: Una bella, bella voce. Buona mattina anche a Guy Parmelin. No, a Guy, il nostro.
1: Sentiamo Guy. Parmelin oui, da oui, Berna. Oui. Aspetta, devo mettere la base della il nostro inno.
2: File per di plume.
1: Ah no, sì, me la ricordo, sì, era bellissima quella canzone. Aspetta,
2: vai,
1: che ho. Come fate a trovare le basi così in fretta voi,
2: infatti,
1: ragazzi?
2: Io non riesco.
1: Ah, anche tu hai questo limite.
2: Io ho questo limite anch'io, non sono così veloce nel trovare le basi. Va bene, questa.
1: Sentiamo Guy Parmelin in diretta da Berna.
2: Vai.
3: Mais bonjour mon petit trésor adoré. Oui, excuse-moi de tu retard, mais bon, je t'avais prévenu. Oui, puis après, quand je suis rentré, j'ai dû faire quelque chose de vraiment urgent pour que ce soit prêt pour ce soir. Ben, voilà, tout va bien. Ben, moi aussi, ça va. Ça va, je suis tranquille.
2: C'est pas les demandes là solo.
3: C'est... Je fais mes petites choses à la maison, puis voilà.
2: Ok.
3: Bon, ben, je suis avec toi encore une demi-heure. Ben, ouais. J'étais là avant, hein. T'inquiète pas. Hein. J'ai vu que t'étais pas à ta place. Ben, je te laisse. Mais ça, je vais être trop long.
2: Ma tu stai capendo?
1: Sì.
2: Perché io ho capito cochon.
1: Ma che cochon?
2: Giuro,
1: ma
2: a un certo punto,
1: ma
2: a un certo punto l'ha detto, onesti, anche voi all'ascolto.
1: Ma non
2: a un certo
1: è
2: punto l'ha detto cochon.
1: Ma no. È buon. È buon.
2: Ah,
1: è
2: buon. No,
1: è vero, è
2: cochon,
1: No, chiediamo. Guy è un signore elegante e galante. Non direbbe mai cochon a una signorina.
2: Che vuol dire, tra l'altro?
1: Suino.
2: Vedi che l'ha
1: detto. No,
2: vedi,
1: dai, no.
2: Vedi che l'ha detto.
1: È tuo cugino che scrive.
2: Non è vero.
1: Franco è tuo cugino.
2: Oh, Franco.
1: È lui.
2: Non è vero.
1: Non ha detto cochon. Guy non direbbe mai. Guy Parmelin non direbbe mai questa parola in pubblico.
2: Un abbraccio, Guy, in quel di Berna. Baci, abbracci.
1: In diretta da Palazzo Federale, Guy Parmelin.
2: Aerosmith dal 1993 c'è Living on the Edge.

0: Jamiroquai, che è il gruppo, yes. Lui si chiama
1: Jason Kay.
0: Faceva discutere ai tempi per i capelli, sì. Cappelli e capelli.
1: Esatto. Vero.
0: Erano molto all'avanguardia Jamiroquai per essere all'inizio, sì. 2000.
1: Io ricordo
0: nei video.
1: A Ibiza l'ho avuto il piacere di assistere,
0: no,
1: al suo concerto.
0: No, l'hai visto dal vivo?
1: Al Pascià di Ibiza, sì.
0: Wow. Ma lui è alto,
1: Molto, aveva questo cappello cilindrico,
0: sì.
1: A quadretti bianco, come la bandiera dell'arrivo della
0: bianca e nera, sì.
1: A quadretti.
0: Ma dai,
1: mi ricordo questo particolare, stava
0: un cilindrone,
1: suonava di blu, bello.
0: Sai cosa mi piace di lui? Che anche le canzoni magari parlano di la fine di una storia d'amore, quindi sì. Un momento triste, lui le fa, ma così
1: quel tocco
0: positivo,
1: esatto,
0: no? Sì. Sempre musicalmente positivo, testo triste
1: che non
0: grande.
1: Ti fa deprimere, musica che non ti fa deprimere, nonostante
0: io apprezzo,
1: il testo.
0: Apprezzo questo dei cantautori americani.
1: Allora salutiamo Jaming, scrive: ciao Fiorellini,
0: ciao Jaming,
1: un abbraccio. Poi Stefano si propone per venerdì, siamo ancora insieme venerdì, io e te,
2: se stiamo insieme
0: ci sarà un perché.
1: Comunque sì, credo di sì, quest'ora qua sì, 11:12.
0: Vieni alle Windows.
1: Quindi se vuoi venire alle 11, Stefano, venerdì potresti.
0: No, aspetta, venerdì abbiamo un ospite. Venerdì alle 11 abbiamo il Mars. No, non lo dico.
1: Il campo.
0: Sì, campo Marzio. Lo saluto il marzietto che
1: allora
0: magari ci sente.
1: Ste, allora niente, sarà per la prossima estate.
0: Mi spiace.
1: No,
0: addirittura.
1: Torneremo insieme, vero? Dopo un po' noi,
0: Sì, ad agosto.
1: E allungheremo anche di, nel senso, faremo 3 ore, 9:30.
0: O a luglio. Tu quando vai via?
1: Io vado via le prime 2 di agosto.
0: Allora forse le ultime 2 di luglio siamo assieme.
1: O
0: le ultime
1: 2 di agosto.
0: O ad agosto.
1: Vabbè, comunque ci saremo insieme, lì avremo un'ora in più noi e quindi potremo anche invitare qualche.
0: Ma sai che lavoro l'ultima domenica di agosto?
1: Davvero?
0: Sì.
1: Domenica d'agosto. Che caldo fa.
0: Ti dico un'altra parola. Vediamo se mi mente una canzone. Coccinella.
1: Mio Dio, lei è bella come una coccinella.
0: No, ma sei troppo avanti. Ma sei, esiste.
1: Sottotono, sì.
0: Ma dai, te ne dico un'altra.
1: Prova.
0: Cioccolato.
1: Gelato e cioccolato.
0: No, vabbè, io ma cosa sei? Un jukebox?
1: L'ultima.
0: Aspetta,
1: aspetta.
0: Gatto.
1: E spera che vuoi.
0: Basta, me ne vado.
3: È Radio 3. Radio 3. Radio 3. Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
4: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
5: Il caldo è arrivato! Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lario 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento, le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
6: Una stampante per ogni scrivania? Chissà che costi tra toner, consumabili e gestione. Con Palo Alto semplifichi il parco stampanti con soluzioni professionali e servizi costruiti sulle tue esigenze. Centralizza le stampe, riduci i costi, migliora la sostenibilità. Palo Alto! Scopri la promozione pensata per la tua azienda. Chiamaci subito.
7: Giovedì 2 luglio, giornata degli extra saldi da DF Sport Specialist e Bicimania al parco commerciale Grancia 1 di Lugano. Approfitta subito degli extra saldi del 10% sui prezzi già scontati. E ricorda che la promozione è valida solo nella giornata indicata fino alla chiusura. Gli extra saldi, non farteli scappare!
3: Radio 3i. Emozioni che restano.

0: quando ero più piccola io capivo Smooth Babuela.
1: Ah, Babuela?
0: Babuela. Ah. Operator.
1: C'erano tante canzoni effettivamente che anch'io da piccolino travisavo, che non erano...
0: Kiwi Meloni, Kiwi Meloni, na. Kiwi Meloni, Kiwi Meloni. Cioè, vabbè, uno si arrangia quando non sai l'inglese, ci sta.
1: Io, per esempio, su una canzone di Celentano che dice Susanna, Susanna Mon Amour, io dicevo Mora Golf, non so perché.
0: Mora Golf.
1: Susanna, Susanna Mora Golf, una roba del genere.
0: Ramazzotti, all'inizio c'è una canzone che mi dice Tappo. Non è Tappo, invece.
1: Cosa dice?
0: Non lo so.
1: Club del Tappo, no, cosa dice?
0: Qualcosa dice. Sono cose della vita.
1: No, è il finale che fa Tabutinta,
0: Ma no, non è all'inizio.
1: Ma dice tappo all'inizio.
0: Ma è un'altra parola che suona come tappo, però. Tappo. C'è un vocale.
2: Tan, tan, tan. Andiamo a fare du toast.
0: I Queen. Andiamo a fare du toast. Bellissima. Ce ne sono altre, a me piacciono questi giochi di parole.
1: Come stavo leggendo questa mattina un articolo su ticinonews.ch. Suoni la campanellina per il bonifico, per favore. Entrato.
0: Una volta?
1: Sì, sì. Quando sì.
0: Basta.
1: Leggevo di queste code che sono sempre più, negli anni sono sempre più cresciute. Le code che attraversano la Svizzera.
0: Ah, sì.
1: Le colonne di auto.
0: Le colonne di Ercole.
1: E l'altro giorno mi sono messo e dicevo: ma ti ricordi i giochi che facevamo di individuare la targa?
0: Sì.
1: VD, cos'è VD? Che targa è? Di dove? Invece adesso tante straniere ce ne sono in autostrada. Una volta c'erano più grigioni,
0: più Svizzera,
1: VD.
0: Più nazionali.
1: Esatto.
0: Adesso c'è il gioco dell'individuo da dove arriva, quindi Svezia, Nederland.
1: Quando vuoi? Adesso ho capito che è Ucraina.
0: Ucraina.
1: Sentiamo altri 14 secondi della amica Chiara, vai.
3: Ciao. Guarda che Eros non dice tappo, dice da un po'. Io ho sempre capito da un po'.
0: Secondo me non è neanche
3: e funzionava con i versi della canzone. Vai un po' a sentire da un po'.
1: Ma su quale canzone? Quella
0: sono cose del quella all'inizio.
1: All'inizio dici?
0: Sì, come si intitola quella canzone?
1: Cose della vita, cose della
0: così,
1: vita.
0: Ah, proprio così,
1: sì, cose della vita.
0: Adesso la eccola qua, l'ho trovata.
1: Ecco, prova a vedere l'inizio, cosa che dice? Ma l'inizio?
0: 34 secondi di intro a.
1: Ma prova.
0: Guarda che tra un po' dice tappo. Secondo me.
1: Alza che lo riconosciamo.
0: È arrivato un bonifico tra... Chi è che l'ha mandato? Aspetta,
1: forse adesso?
0: Adesso arriva,

0: Forse avevo la versione venduta dal Bucumbra.
1: Ma qual è che dice? Ma non lo dice.
0: Tra un po' lo dice. A un certo punto fa tappo, tappo. Magari era dedicato al club del tappo.
1: Sì,
0: no.
1: Beh, probabilmente. No, no, no, no, no. Non lo sento,
0: Aspetta, da un po' lo, cioè, tra un po' lo dice. Cerco il testo.

0: Non lo dice
1: ah,
0: più.
1: Ah, ho capito cosa dice. Si dà un po', dice.
0: È vero?
1: Non dice tappo, si dà un po'.
0: Ah, le galline con le spine degli CDC anche.
1: Ci sono le canzoni travisate.
0: Sì. Senti. Sono umane
1: con di. Comunque ho capito quale dice.
0: Hai capito?
1: Si dà un po', dice.
0: Allora
1: si
0: ragione chiara.
1: Sì, ha ragione chiara. Ragione chiara.
0: Ah, vabbè, niente, ho sbagliato. Comunque quindi non è tappo.
1: Sì, sì, dice si dà un po'.
0: Sì, vabbè, niente. Ci
1: sono rimasta quella canzone di dei Gibson Brothers, Cuba della gente.
0: Gibson Brothers non ce li ho in mente. Ah, sono anni 80.
1: Cuba, che roba la salsa. Quella, presente?
0: Ah, sì,
1: scritto
0: sì.
1: Scritto così, è scritto
0: come
1: proprio
0: si intitolava?
1: Che roba la salsa. Che roba la salsa.
0: Questa. Sentiamo.
1: Questa qua.
0: Che roba la salsa.
1: Che roba la salsa, vai.

0: bellissimo. Cuba. Bene, bene.
1: Beh, a questo punto, però, proviamo anche le galline di
0: SDC. Aspetta, SDC,
1: le galline. Le galline con le spine, quella è che era? Quella è che era?
0: Guarda, che acciapum subit, ne? SDC, allora. Guarda, che non esce niente, eh?
1: Devi mettere a C.
0: Ho messo a C, esce Tupac.
1: A C con lo slash, Dana, o
0: ecco,
1: col trattino?
0: Ecco.
1: Ma qual è, però? Io non la ricordo.
0: Le galline con le spine, aspetta.
1: Deve essere una roba. Qual è che era,
0: Thunder,
1: le galline con
0: forse.
1: Le spine? Forse tante.
0: Però se non ce lo scrivono.
1: Giorgio, ti prego, qual è che era l'originale, diciamo? Le galline, delle galline con le spine degli SDC.
0: Ah, è arrivato un vocale?
1: Sentiamo,
0: magari
1: lei,
0: ci dà qualche informazione utile. Vana. Ciao!
2: Sai cosa è la capoeira? Capoeira è una danza, un sport che fa danzando brasiliano, che suona anche il Bilbao.
3: Sto male.
2: Nel Brasile.
0: Highway to Hell, ok. Beh, salutiamo il Brasile, tra l'altro, no? Cosa ridi, Daniele? Avevo perso il Danny, ma ci sono le galline con le spine su Radio 3i.

0: Quindi grazie Vana e grazie Santana.
1: Sì, Alma.
0: Alma, scusami, ma mi hai fatto dire il cognome.
1: No. Vabbè, mi hai ricevuto così la busta.
0: Alma
1: dire.
0: Santana, ma non dovevi dirlo in diretta.
1: Come dire Maria Bernasconi.
0: Ho capito, ma sadismia.
1: Ma anche Carlo Santana non si può dire.
0: Ma lui è un. Vabbè.
1: Torniamo domani, Dana? Dalle 11?
0: Non lo so, penso di sì, forse.
1: Io invece rimango per altre due ore. State lì, non andate via che si gioca dopo.
0: Berline con le spine e Danny.
1: Ciao.
2: Questa è Radio 3. Telesuona. Con i saldi di Manor fino al 70% di sconto su molti articoli. Ora da Manor e su manor.ch.
3: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.

0: Visco e Automotive Bernasconi a Savosa.
1: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
2: Sono le 11:58.
3: Ticino News, giorno.
4: Il Canton Ticino blocca i ristorni dei frontalieri, annunciata la sospensione cautelativa pari a 50 milioni di franchi, quale contromisura per la cosiddetta tassa sulla salute che la Lombardia vuole imporre ai vecchi permessi G. Per il Cantone la tassa italiana viola l'accordo, oggi a Roma ne discute anche Karin Keller-Sutter.
5: A 2 anni dall'alluvione in Valle Maggia il giorno del ricordo, al piano di Peccia anche il punto sulla ricostruzione di un territorio segnato dalla tragedia.
4: Prime vittime illustri ai mondiali di calcio, eliminate Germania e Olanda tra le papabili vincitrici del torneo. Paraguay e Marocco passano agli ottavi di finale e sfideranno rispettivamente la vincente fra Francia e Svezia e Costa d'Avorio Norvegia.
5: A sud delle Alpi tempo abbastanza soleggiato nel corso della giornata, sviluppo di cumuli seguito da qualche temporale sparso, temperatura massima attorno ai 31 gradi.
4: Ticino News giorno, ben ritrovati con l'informazione di metà giornata sempre in diretta come oggi. Laura Zucchetti, ciao Laura, buongiorno.
5: Buongiorno.
4: Ristorni dei frontalieri dunque in primo piano. Il Consiglio di Stato ha deciso, ha annunciato il blocco parziale pari a 50 milioni di franchi quale contromisura per la cosiddetta tassa sulla salute che la Lombardia vorrà imporre ai vecchi permessi G. Per il Piemonte non è invece prevista alcuna sospensione, dato che la regione ha deciso di non portare avanti il discorso. Così si è espresso il presidente del Consiglio di Stato Claudio Zali.
6: Il Consiglio di Stato ha deciso all'unanimità di trattenere cautelativamente una parte dei ristorni dell'imposta alla fonte destinati all'Italia a seguito della controversia legata alla prossima introduzione, almeno da parte della Regione Lombardia, di una cosiddetta tassa sulla salute a carico dei vecchi frontalieri. Nell'opinione del Consiglio di Stato, la creazione da parte italiana di una base legale che consente, o meglio impone, alle regioni di prelevare tale tributo è lesivo dell'accordo internazionale tra Svizzera e Italia che regola, tra l'altro, l'imposizione dei frontalieri e vieta per i vecchi frontalieri la doppia imposizione, lasciando al Cantone Ticino la competenza esclusiva di prelevare imposte. In questa situazione il Cantone Ticino ritiene giustificato ed adeguato trattenere cautelativamente la quota parte dei ristorni destinati alla Lombardia, corrispondente alla seconda metà dell'anno, riservandosi di sbloccare gradualmente quanto trattenuto in assenza della messa in vigore da parte della Lombardia della legge di attuazione.
5: Da parte sua, in conferenza stampa, il direttore del Dipartimento Finanze ed Economia Cristian Vitta

0: ha ricordato gli sforzi che negli anni il Ticino ha messo in campo nell'ottica di una collaborazione da un lato con Berna, dall'altra con l'Italia. Sentiamo.
1: Da parte nostra, già nel 2000, quando si era evocato e parlato del nuovo accordo, avevamo messo sul tavolo il fatto che il Canton Ticino in alcuni ambiti evidentemente faceva degli sforzi, e questo nell'ottica di un interesse generale. Ora si tratta di considerare questo impegno e questa particolarità del Canton Ticino, in quanto come cantone riteniamo opportuno che una visione complessiva dello sforzo che fa il Canton Ticino nell'ambito dei buoni rapporti fra Svizzera e Italia sia considerata. Per questo motivo il Consiglio di Stato intende ora proseguire il dialogo con la Confederazione e con l'altroparte italiana, in particolare la regione Lombardia.
2: Ma la decisione di un blocco parziale dei ristorni è più un segnale nei confronti di Berna, che non ha tutelato a detta del Ticino abbastanza il cantone, o nei confronti dell'Italia, che ha violato, si dice, un accordo? A precisa domanda il presidente del governo Claudio Zalli ha risposto così.
3: La violazione di un accordo internazionale evidentemente è ciò che ci conferisce la legittimazione per fare quello che facciamo. Il nostro rapporto primariamente è nei confronti di Berna. Fin dai tempi della modifica di questo accordo, che non era propriamente molto favorevole al nostro cantone, ci è stato chiesto di pazientare, di attendere compensazioni che sarebbero arrivate in vario genere. Da allora purtroppo nei rapporti con Berna si è innescata una dinamica non favorevole, in cui oggi noi passiamo per un cantone che rivendica, mentre che dal nostro punto di vista siamo un cantone che viene un tantino negletto dalla Confederazione. Nulla è compromesso evidentemente, però crediamo che questa sia l'occasione buona per sedersi e trovare quella che abbiamo chiamato una soluzione politica a una situazione che oggi giunge a un punto di rottura per questa violazione di un accordo internazionale, ma che ha radici sempre legate a questo tema che risalgono comunque a parecchi anni fa.
0: Una decisione bizzarra che non piacerà a Roma e nemmeno a Berna. Sono preoccupato per le conseguenze che potrà avere. Così Bruno Storni, presidente della deputazione ticinese alle Camere federali, che più volte si era espressa contro un blocco dei ristorni, anche se parziale. Sentiamo.
4: C'è un po' preoccupazione per capire un po' gli effetti che potrà avere questa decisione, anche se è una decisione, diciamo, un po' bizzarra, perché colpirebbe solo la parte per la Lombardia. Sappiamo che comunque i ristorni non vanno alle regioni, ma vanno ai comuni, agli enti locali, alle comunità montane, e quindi limitare questa sospensione alla regione Lombardia ci stupisce un po', ecco.
0: Voi temete che si possano incrinare ulteriormente i rapporti che in questo ultimo periodo sono stati un po' tesi con Roma, ma anche con Berna?
4: Certamente, perché Berna ha detto chiaro e tondo che trattenere una parte o tutti i ristorni sarebbe comunque stata una violazione dell'accordo con Roma. Sicuramente la Confederazione non sarà molto contenta di quello che adesso il cantone ha fatto. Evidentemente il Consiglio di Stato ha le sue ragioni, è deciso così. Adesso vediamo un po' le reazioni che ci saranno. Sappiamo che l'ultima volta che il Consiglio di Stato del Canton Ticino aveva bloccato i ristorni nel 2011, poi per 4 anni non è più stato possibile nessuna trattativa su questioni fiscali con l'Italia.
0: Lei è preoccupato per quello che potrebbe succedere?
4: Ma in un certo senso sì, perché sappiamo che appunto oggi la Consiglio federale che è assunta è proprio a Roma per aprire una trattativa sulla fiscalità, per la quale Roma aveva in fondo adesso aperto la possibilità di discutere queste richieste che vengono da tempo dalla Confederazione. Si era aperta una nuova fase di trattativa, proprio il giorno della prima riunione arriva la decisione del Canton Ticino che in fondo sospende una parte dei ristorni.
2: Lo ha detto bene il presidente della deputazione ticinese Bruno Storni. A Roma in programma un incontro fra la presidente della Confederazione nonché ministra delle finanze Karin Keller-Sutter ed il ministro italiano Giancarlo Giorgetti. Inevitabilmente si parlerà anche della decisione odierna del governo ticinese. L'ipotesi messa sul tavolo sarebbe quella perlomeno di ritardare l'entrata in vigore della cosiddetta tassa sulla salute, teoricamente prevista a settembre. Un punto informativo previsto visto nelle prossime ore, come sempre ve ne riferiremo puntualmente.
0: Dal Ticino ora 8 vittime e un disperso, questo è il tragico bilancio dell'alluvione che esattamente 2 anni fa, era la notte tra il 29 e il 30 giugno del 2024, investì e travolse l'Alta Valle Maggia. Una ricorrenza che oggi viene sottolineata con una commemorazione al piano di Peccia, l'occasione anche per le autorità di fare il punto delle attività di ricostruzione svolte fino ad ora, degli interventi realizzati e delle prospettive future per il territorio interessato, con il ponte di Visletto simbolo della tragedia, ma al tempo stesso della rinascita, così il direttore del Dipartimento Istituzioni Norman Gobbi.
5: I lavori fortunatamente seguono il piano orario, anzi sono un po' in anticipo, quindi l'apertura al traffico veicolare è prevista per il mese di novembre, ma ricordo che Ponte di Visletto non è solo un collegamento vitale stradale per l'Alta Valle Maggia verso il resto del cantone, ma è anche un'infrastruttura che ha delle condotte che servono a tutta la comunità, dalla Swiss Grid all'acqua potabile, lo smaltimento acqua e le telecomunicazioni. È davvero quindi un'opera che serve a mantenere viva l'Alta Valle Maggia.
2: La cronaca ora con un incendio sui monti del Locarnese, pompieri ed elicotteri al lavoro nel tentativo di domarlo. Gianluca Albisetti.
6: L'allarme è scattato ieri sera attorno alle 21.45 quando veniva segnalato del fuoco alle pendici del Monte Trosa sopra Locarno. Data la zona impervia, durante la notte è stato effettuato un monitoraggio dell'evoluzione e sono poi stati pianificati lavori che questa mattina, a partire dalle 5, vedono attivi circa una dozzina di pompieri sul terreno e 2 elicotteri civili in volo. Nella zona, come si legge nella nota dei pompieri di Locarno, è stato allestito un dispositivo di spegnimento in quota che attraverso l'utilizzo di vasche, un modulo ad alta pressione e di serbatoi portatili di acqua alimentano delle condotte di spegnimento a terra. Le operazioni via terra sono affiancate, come detto, da 2 elicotteri che si occupano di lanci mirati e di trasporti logistici in quota. Le operazioni sono tuttora in corso.
0: È arrivato il momento di parlare di sport, per questo do il benvenuto a Stefano Sala. Stefano, buongiorno.
7: Buongiorno, buongiorno ai radioascoltatori.
0: Allora, parliamo dei mondiali di calcio e delle prime uscite illustri.
7: Eh sì, l'Olanda, la Germania, Brasile ha rischiato contro il Giappone, si è salvato nei minuti di recupero, tra l'altro il gol di Martinelli è quello più in là, diciamo, nei 90 minuti della storia del mondiale, batte quello di Totti in Italia-Australia, è il più diciamo così in là nei 90 minuti, quello di Martinelli, che è valso al Brasile il passaggio del turno, e già qui c'era stato un campanello d'allarme. Poi in tarda serata, nella notte, sono cadute sia l'Olanda che la Germania, i calci di rigore, certamente, però due nazioni che volevano andare avanti. Poi la Germania è spesso legata alla vittoria, se non almeno alla finale, ecco, cadere così, dovevi vincerla, non dico nei 90 minuti ma almeno nei 120, quindi entrambe devono recitare il mea culpa. Se ne parlerà stasera comunque a Fuorigioco Mondiale, dove apriremo ovviamente anche delle parentesi nelle fine settimana nel Lugano che è tornato in campo e del Bellinzona che si è presentato sabato scorso in conferenza stampa.
0: Grazie mille Stefano, buon lavoro a te, noi siamo in chiusura, ora l'infotraffico.
8: L'infotraffico.
2: A causa di 2 veicoli in avaria, la galleria del San Gottardo è stata chiusa in entrambe le direzioni, 2 chilometri di colonna nel frattempo ad entrambi i portali, ritardi di circa 20 minuti.
8: Previsioni del tempo.
0: A sud delle Alpi giornata abbastanza soleggiata, nel pomeriggio sviluppo di cumuli seguito da qualche temporale sparso possibile, massime attorno ai 31 gradi.
8: Radio 3, dove batte il cuore.

0: pranzo.
1: Buon mezzogiorno e 12 minuti. Questo martedì 30 giugno, sigla, si parte. L'estate di Radio 3, ben ritrovati. Dopo l'oretta insieme alla Dana ci tocca due ore, fino alle 14, fino all'arrivo dei Venturas, perché credo che questo pomeriggio si riuniscano padre e figlio, che andò proprio di sì nell'appuntamento chiamato Granita, quella fresca fresca. Il nostro compito è quello di accompagnarvi durante la pausa pranzo. Si torna a pranzare insieme, bello, bene. Si tornerà a giocare, anche perché sono diversi gadget in questa nostra estate che stiamo vivendo. L'ultimo del mese, si diceva prima con la Lolli, bene. Dal primo di luglio finalmente sì, posso dire fra un mese vado in vacanza. Sì, scusate, roba mia, però devo. 079-449-9537 è il numero di WhatsApp, segnatevelo perché è lo stesso da utilizzare anche per i nostri giochi. Oggi in palio il nostro cappello, quello reversibile, anzi quello bipolare, come ricordiamo io la Lolle, poi si giocherà anche per le nostre figurine. Per l'album da completare o addirittura l'edizione già completa di figurine con album. Quindi per chi è in ritardo con il nostro album, oggi potrebbe fare il colpaccio. Lo vinco l'album con le figurine già completo, colpaccio. Nel frattempo noi vi regaliamo come sempre la musica in questa pausa pranzo insieme, iniziamo così.

0: SafeFam, buona domenica, nuovo singolo estivo molto bello, 12:20, buon pranzo a chi lo sta facendo in questo momento, piatti freschi leggeri mi raccomando. Ieri sera mi sono portato avanti cuocendo tipo un chiletto di riso, già messo in frigo, poi pian piano lo si condisce durante i pranzi. Cioè io sono di quelli che lo fa a chili il riso, che dici lo fai, ne fai, sì ne faccio tanto nei giorni più fresco è meglio è. È inutile ogni giorno farne di no, sono di quelli che lo porta alla lunga, diciamo, il riso poi da condire. E mi sono accorto che tra l'altro c'è proprio il riso da insalata, quello che rimane giusto cotto bene, non che si spappola. Sono rimasto tra l'altro con Ticino News giorno alle spalle, sarà che un giorno forse. Buongiorno alla Dani, ciao Daniela, buon pranzo, buon 30 giugno, buon pomeriggio, pomeriggio, buon pranzo anche alla mica Nica. Dice, cos'è che ti sei fumato? No, ma prima si rideva con la Lolla per motivi reali, non così a casaccio. Direi ci guardiamo negli occhi ogni tanto e sorridiamo e ridiamo. Allora, tra poco si gioca per il cappello, quello reversibile, arancione da una parte, rosa dall'altro, o bipolare, chiamatelo come volete, lo si fa tramite il numero di WhatsApp che abbiamo ricordato, e essendo la pausa pranzo, con il Morandi si gioca. Dovete riconoscere cosa sto cucinando. Cioè me lo sono portato in studio il fornellino, giuro. Cioè, qua da queste parti, non so se mi riescono ad inquadrare, però ce l'ho qui in basso. È un fornellino, metterò il microfono vicino. Dovete indovinare cosa sto cucinando. Chi lo fa può ritirare il suo cappello alla reception già da oggi pomeriggio, da domani. E voilà! Buon pranzo Danny, la Patti, quella che non vince mai. Ciao Patti, bisogna insistere nella vita per vincere, bisogna insistere. Allora, qui noto delle tartarine fresche. Tra l'altro sono buone quelle, le conosco. Poi due ciotole, una di pomodorini, giusto? E l'altra di insalata. Cose fresche. Io per esempio oggi quando tornerò, perché pranzerò dopo l'onda, avrò quel mio bel riso ancora da condire. Ci sono i giorni dove li piazzi del tonno, con le olive, mozza, quello che vuoi. E poi i giorni di würstel al pollo, rigorosamente. Il würstel. Adriana, buongiorno. Io mi fido di questi 22 secondi.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Ascolta, guarda che quando ne fai tanto di riso freddo, io poi lo congelo. Bravo. Puoi congelarlo, poi lo tiri fuori, lo lasci un attimino lì a temperatura ambiente e in un attimo si scioglie. Io ne faccio sempre tanto e poi lo congelo. Ecco, che non lo sapevo, che me l'ha detto la mia amica.
0: Ma vedi?
1: Ciao.
0: Vedi? Grazie. Questa è una bella idea. Effettivamente lo si congela e via. Michi Ritz.
2: Cosa? Ma il pomodorino l'hai tagliato fino.
0: Allora, si panno carta. Per favore. Allora, voglio un si scherza. Tra l'altro è ultimamente di pubblicità quella lì della cicca. Sei a Firenze e mangi il lambredotto? Sei a Napoli e mangi la pizza a portafoglio? Non sai come lavare i denti? Cioè, di ogni ne. Io mi porto avanti e dico riso freddo e pollo. Va bene, Oncia, c'è un piatto anche per te. La chilata che ho fatto ieri, c'è un piatto anche per te. C'è

0: 3i. Tele suona Radio 3i.
1: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
2: Ristorante Grotto Certa, mangi bene, stai pur certa.
3: Dal 1987 la voglia di essere una famiglia per le famiglie. Al Grotto Serta di Lamone i bimbi sono da sempre i benvenuti. Da noi troverete un servizio calibrato alle loro esigenze e un rinnovato parco giochi sicuro grazie al tappeto antiurto e svariati divertimenti. Famiglie, vi aspettiamo!
4: Amag Ticino presenta...
5: Che bonus! E che promozioni!
6: Premio permuta, massima valutazione dell'usato!
4: E a un tratto...
5: Che amore di affari!
7: Andiamo?
5: Adesso o mai più!
4: Non perderti, Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
8: Con i saldi di Manor fino al 70% di sconto su molti articoli. Ora da Manor e su manor.ch.
9: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.

0: anche la musica di Maroon 5, Misery, nel nostro, la nostra pausa pranzo insieme, mezz'ora e 32 minuti. È arrivato il momento di giocare. Lo si fa, come detto, tramite il numero di WhatsApp, che ricordiamo, lo 079 449 9537. In questa prima parte insieme si gioca per il nostro cappello reversibile, quello che tanto amate, o bipolare, come lo abbiamo definito io e la Dana. Sigla!
1: Questo appuntamento è offerto da Radio 3. Da. Gioca e vinci.
0: Gioca e vinci. Estivo. Gioca e vinci estivo. Allora dovete azzeccare cosa sto cucinando in studio. Una ventina di secondi bastano, secondo me. Lo fate tramite WhatsApp, numero che ormai sapete a memoria, ma lo fate con l'emoticon o l'emoji che dir si voglia, perché c'è. Ciò che sto cucinando in studio c'è come emoji / emoticon. Quindi scatenatevi, il primo che azzecca, il più veloce, come detto, da domani, forse anche da oggi, chiude alle 5 il centralino, quindi potete ritirare già il vostro cappellino reversibile. Si va, ascolta bene, ascolta bene. C'è l'emoticon, vai, senti.

0: Radio 3i.
1: Sono innamorato di una stronza, ci vuole una pazienza. Io però ne sono rimasto senza, era molto meglio pure una credenza. Un fritto di Baranza, Baranza, Baranza.

Daniele Silvestri. Bello questo disco, ci piace. Riproposto nel nostro pomeriggio. La paranza credo sia... No, non voglio usare, non è roba da mangiare, vero? Qualcosa col fritto, può essere, no? A proposito di fritto, chissà cosa abbiamo cucinato in studio oggi. Diversi messaggi, tra poco scopriremo che cosa, perché andremo a leggere anche quelli che hanno sbagliato. Tanti giusti, ma alcuni hanno sbagliato. Tra poco, dopo la pubblicità, con calma, andremo a capire chi è stato il più veloce. Di conseguenza puoi ritirare il cappello reversibile qui a Radio 3. Ora anche Coez.

0: Radio 3.
1: State ascoltando Radio 3.
0: Telesuoni.
2: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
3: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3 raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT, informati su mediat.ch.
4: Hai subito danni da grandine? Non aspettare! Carrozzeria Cell System, riparazione veloce e sostituzione cristalli immediata. Preventivi gratuiti, assicurato o non assicurato. Abbiamo la soluzione giusta per te. Cell System, centro riparazioni grandine. Da oltre 30 anni al tuo fianco, via San Gottardo 28, col 3.

0: offre a tutti, popolare anche nel prezzo. Fritti veramente deliziosi, padellini da condividere, tutti farciti. Quartiere Maghetti, Lugano.
1: Amag Ticino presenta...
2: Che bonus! E che promozioni!
3: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
1: E a un tratto...
2: Che amore di affari!
3: Andiamo?
2: Adesso o mai più!
1: Non perderti, Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
4: Sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
5: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
6: Radio 3i, dove batte il cuore.

0: Re del pop, Michael Jackson, Smooth Criminal. Qualcuno di voi è andato a vedere il film? Cioè, l'ha visto il film? L'ultimo uscito? L'ho tanto atteso, io non ancora, sto attendendo. Aspetto ancora un po'. 12.47, buon pranzo, fine, per chi ha pranzato a mezzogiorno puntuale. Invece magari chi aspetta le 13 per pranzare dopo il turno. Noi siamo qui a tenervi compagnia come sempre, siamo qui anche con il gioco. Aspetta, che saluto subito Luce che dice questo, senti,
1: Bistecca.
0: Poi vai avanti, cosa?
1: Ciao Danny, buon pomeriggio.
0: Ciao Luce, non è la bistecca, non sono i popcorn, non sono neanche i zucchit. Neanche le zucchine, però in tantissimi ci siete arrivati. Dicevo, c'è l'emoticon. O emoji, che dir si voglia. L'uovo fritto. Aspetta, un messaggio mi ha colpito perché, aspetta, che dice: il rumore barra suono di un uovo che cuoce in padella con l'olio. Cioè, hai capito? Effettivamente. Poi Mary, buon pomeriggio, uova all'occhio di bue. Poi Zucchit, Riga. Ciao Riga, buon pomeriggio, buon pranzo. Alen, giusto, poi chi ha mandato il bacon, non è bacon. Buon pomeriggio, anzi, buon pranzo, scusate, ma io il buon pomeriggio ormai ce l'ho quasi di default. Dopo le 13 però posso. Buon pranzo anche alla Vani, a chi ha scritto popcorn, Valentina. Buon pranzo anche alla Sara, no. E c'è chi invece, appunto, come una frittata neanche. Quella la combini se cade l'uovo prima di entrare in padella. Vado a capire. Ah, ecco, nonna Mary, buon pranzo anche a te con un raviolo di gamberi, no? Bello l'emoticon del raviolo di gamberi, non l'avevo ancora visto. Ora vado a capire chi è stato il più veloce, poi sarai selezionato e ovviamente riceverai il messaggio con scritto: ciao, hai vinto. Da domani o da oggi puoi ritirare, lasciami il tuo nome e il tuo cognome. Nel frattempo, duetto, quello tra Madonna e Sabrina Carpenter, il loro nuovo singolo dal titolo Bring Your Love.

Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Allora, ringrazio Sandra che ci ha mandato. La parola paranza deriva dal napoletano paro o paio e indica originariamente una coppia di barche che navigano affiancate per pescare. Poi, a seconda del contesto, ci sono anche, diciamo così, il termine anche culinario. Sono andato ad informarmi, infatti, nel gergo gastronomico la paranza indica soprattutto un misto di piccoli pesci fritti. Vedi che ricordo qualcosa? Tipico della cucina di mare italiana, in particolare delle zone costiere del sud del Mediterraneo. Quindi qualcosina ricordavo della paranza, fritto misto, insomma, di piccoli pesciolini, quelli che piacciono un sacco a Riccardo Pellegrini, che se li sta gustando, visto le sue vacanze al mare. Salutiamo, magari all'ascolto. Ciao Ricca, ti aspettiamo. Nel frattempo abbiamo già terminato la prima ora insieme di questo 30 giugno, tra poco anche l'informazione e poi apriamo la seconda parte, quella dove finalmente si può dire buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Ci sono i Simple Red, questa è Fake.

0: State ascoltando Radio 3 delle Suona.
1: Grande novità da Moreno. A Bodio in via Bozza 2 apre il nuovo punto vendita di 1200 metri quadrati. Un vasto assortimento di prodotti alimentari, articoli per la casa e

0: La tua estate sarà calda. È Red. Ducati Red Deal. 1000 franchi per accessori o abbigliamento gratuiti. Oppure bonus di permuta su moto nuove selezionate. Perfetta per giornate soleggiate. All'insegna dell'avventura. Scoprila ora su ducati-lugano.ch. Valida fino a fine luglio.
1: Giovedì 2 luglio, giornata degli extra saldi da DF Sport Specialist e Bicimania al Parco Commerciale Grancia 1 di Lugano. Approfitta subito degli extra saldi del 10% sui prezzi già scontati e ricorda che la promozione è valida solo nella giornata indicata fino alla chiusura. Gli extra saldi, non farteli scappare!
0: Beato Vino. C'è un vino per ogni momento, persona e storia. Dalle vigne italiane al mondo, trovi qualità a prezzi per tutti. Assaggi, scopri, scegli e per condividere l'esperienza, degustazioni fino a 10 persone. Beato Vino. Ogni sorso racconta qualcosa. Ti aspettiamo in via Turconi 9, Mendrisio.
2: Hai presente quando dici
3: esco a bere un caffè al volo con un amico
2: e quel volo diventano ore? Un caffè al volo con la Fede Volo è proprio questo.
3: Dalle 8 alle 12.
2: 4 ore di chiacchiere, notizie leggere e musica che ti faranno dimenticare la settimana.
3: Sabato mattina l'appuntamento è fisso.
2: Un caffè al volo. Solo qui. Solo con noi. Solo con la nostra Fede Volo.
4: Mezzogiorno e 58.
5: Ticino News.
6: Ben ritrovati in studio Laura Zucchetti. E dunque il Ticino ha deciso, sospenderà cautelativamente il versamento dei ristorni ai frontalieri limitatamente alla Lombardia. Nel complesso si tratta di circa 50 milioni di franchi che verranno trattenuti in risposta alla tassa sulla salute che la regione intende prelevare a partire da settembre. Una tassa che, secondo il cantone, viola gli accordi internazionali sottoscritti tra Berna e Roma. Così stamattina di fronte alla stampa il consigliere di Stato Raffaele De Rosa.
7: Il Consiglio di Stato ha sottoposto al Consiglio federale il tema della violazione dell'accordo a seguito della base legale introdotta in maniera unilaterale dall'Italia. Su questo punto il Ticino si attende ora dal governo federale un'entrata in materia a tutela degli interessi del nostro paese e del nostro cantone. Il Consiglio di Stato si attende quindi pieno sostegno da parte della Confederazione a tutela dei legittimi interessi della Svizzera, come pure dei cantoni interessati dall'accordo e del Ticino. L'auspicio è che vi siano atti concreti volti alla ricerca di una soluzione politica e in tempi ragionevolmente rapidi.
6: Contrariata dalla decisione presa peraltro all'unanimità dal Consiglio di Stato, la deputazione ticinese a Berna, che più volte nelle scorse settimane aveva sollecitato il cantone a fare altrimenti, cercando piuttosto la via del dialogo, e anche la Confederazione potrebbe non reagire in modo positivo, come del resto ha sempre dichiarato. Oggi intanto a Roma è in programma un incontro tra la Presidente della Confederazione, nonché Ministra delle Finanze Karin Keller-Sutter, e il Ministro italiano Giancarlo Giorgetti. Si parlerà gioco forza anche della decisione comunicata dal governo. L'ipotesi messa sul tavolo sarebbe quella di perlomeno ritardare l'entrata in vigore della tassa sulla salute teoricamente prevista a settembre. Sindacati e partiti di sinistra hanno lanciato un referendum contro la decisione delle Camere federali di far prevalere i contratti collettivi di lavoro sui salari minimi cantonali o comunali e sanciti dalla legge. Si tratta di un attacco agli stipendi e alle decisioni popolari, sostiene il comitato referendario, che critica la decisione del Parlamento definendola anche un attacco agli stipendi delle donne, che rappresentano quasi due terzi delle persone interessate. Inoltre verrebbero ignorate le decisioni democratiche prese a livello cantonale e comunale. Anche il Consiglio federale respinge il progetto, che aveva elaborato su richiesta dell'Assemblea, perché in contrasto con la competenza dei cantoni sancita dalla Costituzione di fissare i salari minimi. Aumentano sensibilmente le code sulle autostrade svizzere, il sovraccarico è in continua crescita. Nel 2025 la Confederazione ha registrato oltre 68.000 ore di colonna sulle strade nazionali, pari a un incremento del 20% rispetto all'anno prima. Gianluca Albisetti.
8: Crescono le code e le attese sulle autostrade della Confederazione nel 2025 su del 20%, una progressione che, stando all'Ufficio federale delle strade, è da attribuire principalmente al generale sovraccarico del traffico, che ha causato circa l'89% dei rallentamenti. Meno del 4% è stato invece provocato dalla presenza di cantieri. Particolarmente

0: Colpiti dai crescenti ingorghi sono stati gli assi principali A1 Ginevra San Gallo, A2 Basilea Chiasso e A3 Basilea Sargans. Su tratti chiavi la rete non è risultata congestionata solo nelle ore di punta, ma spesso in modo permanente. Una situazione delicata sulla quale possono pesare anche eventi minori come veicoli in panne o incidenti, riducendo ulteriormente la prevedibilità dei tempi di percorrenza in autostrada. Ciò che può indurre gli utenti a decidere di evitare la rete nazionale e preferire le strade cantonali e comunali. Un fenomeno che si evidenzia soprattutto lungo le arterie principali A1 e A2, dove l'incremento del traffico risulta maggiore rispetto a quello dei tratti autostradali paralleli.
1: Infotraffico.
2: Sono le 13:02, via Suis segnala 3 km di coda al portale sud della Galleria del San Gottardo, da prevedere ritardi di circa mezz'ora per chi viaggia verso nord.

Questa è i Rolling Stones, singolo nuovo, novino. Quasi alle 13.10. Buon pomeriggio, lo possiamo dire finalmente dopo l'una. Si vuol dire buon pomeriggio, buon martedì a tutti. Per tanti un lunedì, ma è già martedì. Forza e coraggio che è cortissima questa settimana. Tra l'altro complimenti a Natalia, o Natalia, credo sia Natalia. È stata lei la più veloce, si aggiudica il cappello che ritirerà prossimamente. Scrive, ma dove devo ritirarlo? Subito, no? Qualche settimana, mese può aspettare. È in pieno in piena fase trasloco. Tranquilla, con calma. Tanto lì è la reception che ti aspetta. Poi la Susy, che saluto, ciao Susy. Ciao Danny, domanda, se ho vinto 10 giorni fa le figurine con l'album posso giocare? Certo, mi piacerebbe il cappellino, ma certo che si può, certo. D'estate non siamo così fiscali, ga mancheresse. Poi Nonna Mary che dice, ma non vinco mai, adesso piango. Sei stata l'unica a mandarmi il raviolo di gamberi, tra l'altro lo vedo all'interno che c'è il gambero. Per la fantasia andresti premiata, vero. Ma continua ad ascoltare la radio perché ci sarà modo ancora per vincere i nostri cappelli. Poi buon pomeriggio ad Annalisa, che scrive, ancora da fare pranzo, siamo arrivati a Bellinzona e il diluvio. Ora per fortuna è passato, un messaggio è arrivato alle 12.50 circa. In quel di Bellinzona pare un diluvio veloce, una toccata e fuga anche per la pioggia. Già tutto risolto e tutto passato. Si gioca in questa seconda ora invece per le figurine, anzi per l'album con le figurine, quindi quello completo. Basta ascoltarci tra poco. Ora c'è anche Zucchero.

I ricordi con la musica del passato, 1989, quella di Zucchero, Diavolo in me, Devil in me, Devil in me, da un disco, diciamo così, che ha fatto la storia, si può dire, 89 come dicevo, ad uno più fresco, nuovo, quello firmato Mace, Salmo e Colapesce, si intitola Cattivo.

0: Wow West. Radio 3i. Tele. Suono. Radio 3i. Amagriticino presenta
1: Premio Permuta, massima valutazione dell'usato.
0: Non perderti Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambia lavora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
2: Giovedì 2 luglio, giornata degli extra saldi da DF Sport Specialist e Bicimania al Parco Commerciale Grancia 1 di Lugano. Approfitta subito degli extra saldi del 10% sui prezzi già scontati e ricorda che la promozione è valida solo nella giornata indicata fino alla chiusura. Gli extra saldi, non farteli scappare!
3: Ristorante Grotto Certa, mangi bene, stai contenta.
4: Immergiti nella nuova cantina Giro di Vite e nella rinnovata Sala Camino, tecnologicamente all'avanguardia, con monitor da 85 pollici per le presentazioni e ben insonorizzate per lo streaming per i tuoi eventi fino a 18 persone. La cantina Giro di Vite, grazie ai tavoli modulabili, è perfetta per aperitivi in piedi, degustazioni guidate e cene intime.
5: Il caldo è arrivato! Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lario 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento, le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
6: Ultimi giorni del Summer Deal da Active Fitness. Mantieniti in forma con un allenamento fitness mirato. Con il nostro abbonamento estivo paghi solo 179 franchi per 3 mesi. Allenati in più di 120 centri in tutta la Svizzera. Active Fitness offre una gamma completa di prestazioni per il tuo allenamento. Forza, resistenza, corsi di gruppo, wellness e spazio bambini. Summer Deal con Active Fitness a soli 179 franchi. Activefitness.ch. Prendila sportivamente.

0: Face. 13:27, buon pomeriggio. Si torna a giocare, si gioca per le figurine, l'album di Radio 3, della squadra di Radio 3 di Teleticino. Quindi
1: questo appuntamento quindi è offerto da Radio 3.
0: Il gioca e vinci, come dicevo, tramite WhatsApp anche questo, per accaparrarti l'album che riceverai a casa con le figurine, quindi pronto per essere completato, visto e considerato che siamo gli sgoccioli per quello che ci riguarda. Per quello che riguarda il mondiale no, siamo entrati nelle fasi più belle, quelle ad eliminazione diretta, e poi, come abbiamo sentito anche in coda al radiogiornale da Stefano Sala per lo sport, ci sono grosse grasse sorprese, ci sono state nelle partite di ieri. Si va con la domanda? Domandona! Domandona del giorno, senti bene. Si parla ovviamente di mondiali. Qual è stata la sconfitta più pesante mai subita in una partita dei mondiali di calcio? Ti do le opzioni. A. Germania, Arabia Saudita. B. Ungheria, El Salvador. C. Brasile, Germania. Quindi la sconfitta più pesante mai subita in una partita dei mondiali di calcio. A. Germania, Arabia Saudita. B. Ungheria, El Salvador. Oppure C. Brasile, Germania. Al mio segnale scatenate WhatsApp.
1: L'estate di Radio 3i.

sapere. Gran bel duetto quello tra Madame e Marrakesh, si chiama Volevo Capire, Radio 3, 13:30. Nel nostro pomeriggio si gioca. Ah, lo sapevo, L'ho distinto anch'io, avrei detto il 7-1 del Brasile-Germania. Ma alla domanda qual è stata la sconfitta più pesante mai subita in una partita dei mondiali di calcio, quindi si poteva andare anche indietro nel tempo, la risposta esatta era con un sonoro. Allora andiamo in Spagna, mondiale dell'82, con un sonoro 10-1 l'Ungheria batte El Salvador.

Love Connection at the bomb, the bomb, the bomb. Allora, la sconfitta più pesante in assoluto per differenza reti è proprio Ungheria e El Salvador, 10-1. Siamo ai mondiali dell'82 in Spagna. L'Ungheria era una delle squadre più forti dell'epoca e travolse, come detto, l'El Salvador. 10 gol. Poi altre sconfitte storiche: Ungheria-Corea del Sud, mondiale del 54, finì 9-0. Nel 74 Jugoslavia-Zaire 9-0. Nel 2002 Germania-Arabia Saudita 8-0. La sconfitta più eclatante dal punto di vista emotivo e storico, beh, quella sì, quella da emotivo e storico, quel Brasile-Germania 1-7 in quel di Belo Horizonte, Tongi Patongi, era il mondiale del 2014 proprio in Brasile. La nazionale verde, la nazionale verde-oro fu sconfitta 7-1 dalla Germania. Non ricordo chi vinse quel mondiale, forse credo la Germania, credo, erano proprio forti, forti, forti, forti. Invece sto giro è andati, andati. Paraguay, Paraguay, Paraguay. Quindi complimenti. Allora, in due l'han presa. Adesso devo andare a capire chi è stato il più veloce. La Manu che scrive: io l'ho vista quella partita, quel 10-1 lì l'ha visto. E poi devo capire se Annalisa è stata più veloce, che anche lei ha segnalato la B, la risposta che si cercava. Quindi Ungheria El Salvador finita 10-1. Non finisce la musica qua, va avanti su tre, va avanti, va avanti. Arriva anche quella di Lizzo, si intitola Special.

0: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
1: Immagina, fanno 30 gradi, hai caldo, in quel momento ti parliamo del nostro nuovo menù BBQ alla griglia. No, una cosa così non te la faremmo mai. Prova le nostre 6 nuove bevande super rinfrescanti e la linea King Fusion più golosa di sempre. A soli 2,90 con l'app Burger King.
2: Giovedì 2 luglio, giornata degli extra saldi da DF Sport Specialist e Bicimania al Parco Commerciale Grancia 1 di Lugano. Approfitta subito degli extra saldi del 10% sui prezzi già scontati. E ricorda che la promozione è valida solo nella giornata indicata fino alla chiusura. Gli extra saldi, non farteli scappare!

0: fritti veramente deliziosi, padellini da condividere, tutti farciti. Quartiere Maghetti, Lugano.
1: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
2: Radio 3. Ogni emozione, solo tua.

0: la musica degli anni 90, in questo caso quella di John Scatman, dal titolo Scatman. Semplice, veloce, bello, bello, bello. Allora, le figurine con l'album volano verso Minusio. Complimenti Annalisa, è stata lei la più veloce. Foto finish, il musino avanti, corto muso. Complimenti Annalisa. Siamo arrivati quasi alla fine delle nostre due ore insieme. Lo facciamo con il nuovo singolo di Biagio Antonacci con Giuli, si chiama L'ultima canzone.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

Olivia Dean, questa So Easy to Fall in Love, bello, 13.53, siamo arrivati così ai saluti per questo martedì 30 giugno, tra poco l'appuntamento quello con informazione, a seguire Valerio Ventura e Luca Ventura vi accompagneranno nel primo pomeriggio di Radio 3. Io torno domani a partire dalle 11 con la Lolla, un abbraccio, ciao!

0: State ascoltando Radio Re I Tele Suona. Tele Suona.
1: Cinetour è tornato. Oltre 100

0: il Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
1: Ciao Marco, tutto bene?
2: Mica tanto, dopo la grandine di stanotte la mia auto è rovinata.
1: E allora vai da Cell System, la nuova carrozzeria e centro riparazione grandine certificata ISO 9001.
3: Carrozzeria Cell System.
2: Grazie amica mia, questa sì che è musica per le mie orecchie.
3: Cell System.
4: A Coldredio, via San Gottardo 28.
5: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
6: Ti piacerebbe ascoltare i grandi successi degli anni 60, 70, 80 e 90? Dammi la mano e andiamo insieme a spasso nel tempo. Tutti i sabati dalle 12 alle 14 su Radio 3.
7: Sono le 13:58.
6: Ticino News.
8: Alessandro Cocca al microfono. La politica dei bassi salari aumenterà la pressione sugli stipendi di tutti i lavoratori in Svizzera, ne è convinto un comitato di sindacati e partiti che oggi ha lanciato il referendum contro la decisione del governo di far prevalere i contratti collettivi di lavoro sui salari minimi cantonali o comunali sanciti dalla legge. Laura Zucchetti.
9: Questa legge è un attacco a tutti i lavoratori con salari bassi. Così, di fronte alla stampa questa mattina a Berna, la vicepresidente dell'Unione Sindacale Svizzera e presidente di Unia, Vania Alleva. I salari minimi, ha ribadito, vanno intesi come una misura contro la povertà. Alleva fa parte del comitato composto da sindacati e partiti che oggi ha dato il via alla raccolta di firme contro la decisione parlamentare di far prevalere i contratti collettivi di lavoro sui salari minimi cantonali o comunali sanciti dalla legge. Secondo i promotori del referendum, a essere interessati da questo cambiamento sarebbero proprio i settori con i salari bassi, come quello alberghiero e della ristorazione, delle pulizie o dei parrucchieri. La modifica di legge, secondo il comitato, indebolisce la protezione generale dei salari in Svizzera. Se i salari minimi venissero indeboliti, aumenterebbe la pressione su tutti i salari. Le aziende con stipendi equi si troverebbero sotto pressione a causa delle imprese che praticano il dumping. Anche il Consiglio federale, peraltro, respinge il progetto che aveva elaborato su richiesta del Parlamento, ritenendola in contrasto con la competenza dei cantoni sancita dalla Costituzione di fissare i salari minimi.
8: Un operaio è rimasto ferito stamane in un cantiere in via Bioggio a Breganzona durante le operazioni di scarico di un camion che trasportava grossi tubi. Sul posto i sanitari, che dopo avergli prestato le prime cure, lo hanno trasportato al pronto soccorso. Le ferite riportate sarebbero di media gravità, la sua vita non dovrebbe essere in pericolo. Un'esplosione in un palazzo di Monaco ha ferito gravemente l'oligarca ucraino Vadim Ermolev, la moglie ed il figlio tredicenne. Le autorità escludono la pista terroristica e indagano per tentato omicidio. L'ordigno era nascosto in uno zaino lasciato nell'atrio. Il sospetto, ripreso dalle telecamere, è fuggito in Francia ed è attivamente ricercato. Entrerà in vigore dal 1 luglio lo scudo europeo per il settore siderurgico. La nuova regolamentazione riduce le importazioni in esenzione doganale di 26 categorie di prodotti, in media del 47% rispetto al precedente regime. Con le nuove norme sarà consentito l'ingresso in esenzione doganale di un totale di 18,3 milioni di tonnellate di acciaio l'anno. Le importazioni eccedenti saranno soggette ad un dazio del 50%.
4: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dal California di Volkswagen Veicoli Commerciali.
6: Infotraffico.
8: San Gottardo ancora chiuso a causa di un veicolo in avaria, code ad entrambi i portali.
10: Radio 3 ti presenta Granita.
11: Che cosa c'è di più rinfrescante che una granita? Quest'ora sarebbe veramente l'ideale, anche perché il nome del nostro programma, bentrovati, Valerio Ventura con voi, dovrebbe arrivare anche Luca, lo sentiremo poi più tardi, tanto qualche minuto sarà con noi. Però insomma staremo insieme per ben 3 ore, quindi sino alle 17 ci faremo compagnia a vicenda, come al solito vi chiederò un po' di cose, perché sapete noi siamo sempre curiosi, vogliamo sapere effettivamente dall'altra parte, insomma tutto quello che si può condividere con i nostri ascoltatori. Quindi 079-449-9537 è il nostro numero di WhatsApp che vi servirà non solo ovviamente per rispondere a quello che vi chiederemo, ma anche per giocare poi più tardi. E certo, anche noi abbiamo qualcosa da regalare nel corso del pomeriggio. Quindi comodi sino alle 17, cominciamo subito con una bella canzone di James Blunt. Benvenuti in Granita.

James Blunt con noi e questa 1973, uno dei successi importanti per quanto riguarda quest'artista. Siamo tornati indietro di un bel po' di anni, è l'ultima che è 2007, quindi quasi 20 anni fa questa canzone. Ma perché tutte le volte quando si pensa alla canzone di qualche anno fa, di beh, avrà 5-6 anni, è del 2007, sono passati quasi 20 di anni. Ma vabbè, insomma, e voi dove eravate nel 2007? Dai, su, dove eravate? Su, nel 2007 c'eravate per forza. Quindi magari se vi ricordate qualcosa in particolare di quell'anno e volete condividerlo, siamo qua anche per quello, perché con una canzone poi partono mille argomenti, no? Ti vengono in mente tante altre cose, quindi evidentemente c'è qualcuno che magari ricorda quel periodo perché in particolar modo c'era qualcosa di importante. Poi comunque cominceremo a salutare tutte le persone che ci stanno scrivendo, cominceremo a raccontarvi qualcosa e soprattutto a chiedervi qualcosa. Ma nel 2007 dove eravate? Cosa stavate facendo nel 2007? Arriva la nuova canzone di Bresh, questa è intitolata Da Dio.

Babushka. Kate Bush con noi, è una delle sue canzoni importanti, era questa Babushka, ci ha riportato indietro nel 1983, ed è sempre bello risentire la sua voce. Poi insomma ci ha regalato veramente le cose migliori proprio in quel periodo. C'è un aggiornamento via verità che ci arriva da un nostro ascoltatore che dice che voleva segnalare possibili rallentamenti all'altezza dell'area di sosta di Mendrisio causa di uno scoppio di pneumatico e di un mezzo pesante detriti in entrambe le corsie in direzione sud, quindi insomma Giacomo ci invitava insomma a dirvi di questo problema. Insomma, fate molta attenzione perché potrebbe esserci qualche disagio insomma legato un po' alla viabilità. Grazie a tutti quelli che collaborano insomma con i vari messaggini che ci raccontano anche la situazione del traffico sulle nostre strade e autostrade in questo pomeriggio. C'è la canzone di Ian Cook con noi insieme ad Usher, e torniamo indietro al 2024, un paio d'anni dai. Questa è Standing Next to You.

Young Cook con la collaborazione di Usher, questa Standing Next to You, lui dei BTS, insomma uno del gruppo dei BTS, dei famosissimi BTS che stanno veramente conquistando un po' il mondo e quindi insomma sono tra i gruppi più importanti di questi ultimi anni. Allora, volevo parlare un pochino, anzi volevo subito chiedervi qualcosina, perché ci sono alcuni oggetti che abbiamo in casa che però non riusciamo a liberarcene neanche per idea, magari sono vecchi, stravecchi eccetera eccetera, ma proprio non riusciamo, che ne so, una vecchia radio, un giradischi, un peluche, un servizio di piatti, delle vecchie foto e cose di questo tipo. Effettivamente sono lì e però non è che noi non li guardiamo mai, sono proprio messi lì magari da qualche parte in un angolo, ma non riusciamo a staccarci da questa cosa, forse perché c'è anche un legame affettivo o altre cose che ci ricordano eventualmente episodi passati o vicende legate un po' al nostro passato. E qual è l'oggetto più vecchio che avete ancora a casa e non riuscite proprio a liberarvene? Ce lo raccontate? Dai, mi piace, perché voglio sapere i nostri ascoltatori che cosa tengono lì e che non vogliono assolutamente privarsene per nessun motivo. Dai, 079 449 9537, l'oggetto più vecchio che hai ancora in casa ma non lo vuoi dar via, ma neanche

0: Radio 3 d'estate. È una Golf, ma dal prezzo impensabile. Nuova Golf Value, ben accessoriata, tua a 299 franchi al mese. Design, tecnologia e prestazioni. Tutto quello che cerchi in un'unica auto. Offerta valida fino ad esaurimento scorte. Scoprila da Tognetti Auto, a Gordola e Ascona. Tognetti Auto, il tuo partner di mobilità.
1: Volkswagen.
2: Da New It Sport ogni giorno vi aspettano nuove proposte per il pranzo. Un menù fresco, vario e sempre diverso. Con specialità di carne pensate per una pausa gustosa e piacevole. Qualità, rapidità e sapore. Venite a scoprirci. New It Sport, Campo Pianscairolo, via Garavegia.

0: saldi di Manor fino al 70% di sconto su molti articoli. Ora da Manor e su manor.ch.
1: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
2: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.

eccomi, son tutto un fremito. Ehi, passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera, sembrano esplosioni inutili.

mi viene da piangere, arriva subito. Mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.

da piangere, arriva subito. Mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni

Che meraviglia, viste le tasche piene di sassi di Jovanotti. Siamo tornati indietro di qualche anno. Secondo me però hanno voluto fargli un dispetto, gli hanno messo tantissime S apposta, povero Jovanotto. Ma no, dai, ma non è possibile, meravigliosa davvero. Le 14:25, voglio salutare tutti quelli che ci stanno scrivendo, perché insomma vi stiamo chiedendo qual è, insomma, quelle cose, che quell'oggetto più vecchio che avete ancora in casa ma non volete assolutamente liberarvene. Dai, salutiamo un po' di persone. Per esempio saluto chi dice: sono io l'oggetto più vecchio che ho in casa e praticamente non riesco a liberarmene, ok, se no mi sarei già data via da solo. Ma no, dai, ma perché dici così? Poi salutiamo anche chi praticamente dice, allora aspetta un secondo perché c'era il messaggino, dice ecco, l'oggetto dello zio Pino è il mio impianto stereo Technics comprato nel lontano dicembre 1992, quindi sono passati un po' di anni, che poi quegli impianti stereo lì non esistono più, peccato, perché veramente noi ne andavamo matti per questi. Quelli che ovviamente hanno la nostra età possono capire effettivamente di cosa si tratta, perché sono cose meravigliose. Poi saluto chi dice: un orologio d'argento da tasca del 1918, mi hanno detto più volte di venderlo ma no, effettivamente anche lì credo che abbia anche un valore abbastanza buono, no? Da quel punto di vista lì, però molte volte subentra soprattutto il valore affettivo e quindi evidentemente possono darti anche tantissimi soldi ma a te sinceramente la cosa interessa poco. Grazie per averlo condiviso con noi. Poi allora salutiamo anche chi dice ciao Vale, vestiti di molti anni fa un giorno torneranno di moda, quando dimagrirò li rimetto, mi ricordano un periodo, ecco. Anche i vestiti effettivamente è sempre così, ecco, io sono uno di quelli che ne ha veramente tanti ma che li lascia lì, non vanno toccati assolutamente, perché un giorno, ma non si sa mai.

C'è anche Charlie Puth con noi, con la sua canzone, quella intitolata Loser, ritrovato in quello che è il nostro appuntamento di oggi, in questo martedì 30 di giugno che stiamo vivendo insieme, sino alle 17, quindi ci racconteremo sempre un po' di cose. E beh, innanzitutto la viabilità, perché sulla A2, direzione San Gottardo, tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo, il traffico è bloccato momentaneamente per 4 km, con ritardi fino a 40 minuti. Informiamo inoltre che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Torniamo a noi, dai, quelli che ci stanno raccontando, insomma, qual è quel vecchio oggetto che hanno in casa ma che non se ne libereranno assolutamente mai e per nessun motivo, anche se sono magari cose vecchie o cose del passato. Io ho una cornice e con la mia prima banconota di 50 franchi che ho preso nel mio primo lavoro. Per me è un ricordo fondamentale. Che bello, l'hai incorniciata, quindi è sicuramente un ricordo legato a quello che è stato il tuo primo stipendio, no? Quindi evidentemente chissà quanti ricordi legati a beh, ci piacerebbe sapere che cosa hai fatto poi con quei 50 franchi lì, credo. Ce lo racconti? Dai. Saluto chi dice: io ho un cassetto, ma questo credo che ce l'abbiano in tantissimi, non solo tu, è un cassetto dove ci sono vecchi cellulari, caricabatterie e cavi misteriosi. Eh sì, effettivamente anche questo, ognuno di noi ne ha uno con dentro di tutto e di più.

0: avrebbe mai detto questa collaborazione tra Shaq Khan e Snoop Dogg, questa Boogie's in My Soul? Beh, è sicuramente fresca questa voce particolare di Shaq Khan, che ha caratterizzato anche un po' la sua carriera, e anche quella di Snoop Dogg, che sembra particolarissima. Ci fermiamo solo un istante e tra poco torniamo con Granità.
1: Questa è Radio 3 I, Telesuona.
2: Ehi, ma questa è davvero una panda?
3: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.990 franchi. E in più, 5 anni di garanzia sulle auto in pronta consegna. Cosa aspetti? Sali a bordo e provala ora dai tuoi partner Fiat di fiducia, Nuova Garage Giorgio a Cadenazzo e Bertoni Automobili ad Ascona.
4: Stampare, scansionare, condividere documenti. Oggi tutto deve essere più semplice. Con Palo Alto scegli stampanti moderne e sicure, integrati con i tuoi processi digitali e supportate da servizi personalizzati. Tecnologia e assistenza con oltre 30 anni di esperienza al fianco delle aziende. Palo Alto. Scopri di più sul nostro nuovo sito paloalto.swiss.
5: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
6: Grande novità da Moreno! A Bodio, in via Bozza 2, apre il nuovo punto vendita di 1200 metri quadrati. Un vasto assortimento di prodotti alimentari, articoli per la casa e tanto altro, tutto in un unico grande spazio. Ti aspettiamo venerdì 3 luglio per la grande apertura, con la presenza speciale di Michael Casanova dalle 12.30 alle 15. Da Moreno a Bodio, più grande, più vicino a te!
7: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.

I Frankie Goes to Hollywood, quelli di Holly Johnson, e questa Relax, che fu la canzone che li fece conoscere un po' in tutto il mondo, fu un successo enorme. E di sicuro, quando si parla di musica anni 80, non può assolutamente mancare questo pezzo. Se vi vendono una compilation che vi dicono che è anni 80 e manca questo pezzo, non fidatevi. Ecco, buon pomeriggio. Allora, volevo salutare ancora un po' di persone. Per esempio, saluto chi dice: io ho ancora questa vecchia macchina fotografica che era di mio papà, e ci ha mandato la foto che poi faremo vedere anche su Teleticino. Credo che sia piuttosto vecchia, credo, molto bella comunque. Vabbè, questo perché vi stiamo chiedendo quali sono quegli oggetti che proprio non riuscite a liberarvi, che avete in casa, magari sono ricordi legati al passato, ai genitori, come in questo caso, e insomma sono lì, ce li state raccontando. Saluto chi dice: ciao Vale, la cosa più vecchia in casa è il libro seconda edizione di medicina del 1869, scritto in francese, e non sono un medico, ma me lo regalò mio fratello, il fratello di mia nonna me lo regalò quando ero alle elementari, 1988, qualche giorno fa in pratica. Eh sì, in effetti, pochi giorni fa, pochissimi, cosa vuoi che sia. Poi ci segnalano che per quanto riguarda la A2 direzione sud, che c'erano problemi sulla carreggiata per residui di uno pneumatico, adesso si è risolto, quindi non dovrebbero esserci più problemi. Qualcun altro dice: per le cose vecchie che si mantengono, che si tengono in casa e che non si riescono a buttare via, vale anche la suocera? Ma vale anche quella! Ah, ma...

La Cosadera con i ritmi latini di Gente de Zona, protagonisti una decina di giorni fa, credo, Bellinzona, sì, al Nevermind Festival, 10 giorni fa, mi sembra il 20 o 21. Vabbè, insomma, grandi personaggi. Tra poco anche l'informazione.

0: Enti Football Club Paradiso, New Hit Sport, Campo Pian Scairolo, via Garaveggia. Vi aspettiamo!
1: È il momento giusto per la tua nuova BMW. Da Emil Frey, Lamone e Balerna trovi vetture nuove dimostrative in pronta consegna con un vantaggio esclusivo. Le ruote invernali originali sono in omaggio. E su vetture selezionate approfitta di un vantaggio fino al 3% sul prezzo di listino. Offerta valida fino al 30 giugno. Ti aspettiamo da Emil Frey, Lamone e Balerna.
2: Con i saldi di Manor fino al 70% di sconto su molti articoli. Ora da Manor e su manor.ch.

0: Le 14:58.
1: Ticino News.
2: Buon pomeriggio al microfono Gianluca Albisetti. Le recenti proteste dei tassisti ticinesi finiscono in Gran Consiglio, spedita infatti un'interrogazione firmata dalla Lega che chiede maggiore chiarezza sul ruolo di Uber. Sentiamo allora Samuele Quatri.
3: Il deputato Omar Balli della Lega dei Ticinesi ha depositato un'interrogazione. Il testo, cofirmato, chiede al Consiglio di Stato di fare chiarezza sulla presunta concorrenza sleale generata dalla piattaforma Uber ai danni dei tassisti del cantone. Le tariffe applicate tramite Uber sarebbero, a giudizio di molti professionisti, incompatibili con i costi di un'attività esercitata nel pieno rispetto degli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi cantonali. Il principio richiamato dagli interroganti è quello della parità di trattamento. La tutela dell'innovazione, sottolineano, non può prescindere dal rispetto delle regole comuni. Quando operatori che svolgono la medesima attività sono soggetti a obblighi differenti, il rischio è quello di penalizzare le imprese e i lavoratori che rispettano integralmente la normativa vigente. Da qui l'appello a garantire un quadro regolatorio equilibrato, capace di coniugare innovazione, tutela dei consumatori e concorrenza leale. Le domande poste al governo sono in tutto 13.
2: Sono passati intanto 2 anni dall'alluvione in Alta Valle Maggia che provocò 8 vittime e 1 disperso. Oggi, dopo vari interventi e ricostruzioni, si è svolta una commemorazione al piano di Peccia, così il direttore del Dipartimento delle Istituzioni, Norman Gobbi.
4: I lavori fortunatamente seguono il piano orario, anzi sono un po' in anticipo, quindi l'apertura al traffico veicolare è prevista per il mese di novembre, ma ricordo che Ponte di Visletto non è solo un collegamento vitale e stradale per l'Alta Valle Maggia verso il resto del cantone, ma è anche un'infrastruttura che ha delle condotte che servono a tutta la comunità, dalla Swiss Grid all'acqua potabile, lo smaltimento acqua e le telecomunicazioni. È davvero quindi un'opera che serve a mantenere viva l'Alta Valle Maggia.
2: Dall'interno, il 29 di novembre gli svizzeri saranno chiamati a votare su 4 temi federali, come rende noto oggi il governo, sul finanziamento dell'AVS, la revisione della legge sul materiale bellico, l'iniziativa del centro per il ritorno alla tassazione congiunta dei coniugi e quella sui fuochi d'artificio. In chiusura continua a destare preoccupazione l'emergenza caldo che sta investendo in questi giorni l'Europa, con un numero crescente di accessi e pronto soccorso. L'OMS ha ora annunciato che lunedì prossimo riunirà i responsabili nazionali per l'emergenza, l'ambiente e il cambiamento climatico di tutti gli Stati membri, e questo per fare il punto sulla crisi e coordinare dunque le prossime azioni.
5: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Locarno.
1: Infotraffico.
2: Via Swiss non ci segnala particolari disagi.
6: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena. La tua Toyota Family.
1: Previsioni del tempo.
2: Giornata abbastanza soleggiata con le massime attorno ai 31 gradi.

0: ciao, e questa Me Gustas Tu, forse una delle canzoni più importanti che lo scorso anno, ricordiamo, con Alfa era stata ripresa in un qualche modo ed è praticamente è rimasto uno dei tormentoni dell'estate dello scorso anno. Abbiamo così voluto risentire la versione originale in questo caso, in apertura di questa seconda ora di questo martedì che stiamo vivendo insieme. Qua? Cos'è che dice? Ah, ecco, ok.
1: Finco della mañana.
0: Tra l'altro la voce di questo, nella canzone di Manu Chao, mi ricorda sempre la voce che c'era nella metropolitana di Madrid, uguale identica. Per un attimo ho detto è lui, identica. Vabbè, comunque. Vabbè, stavo dicendo, seconda ora di quello che è il nostro appuntamento di oggi. Volevo salutare una nostra ascoltatrice che dice: da noi si dice i soldi non sono di chi li guadagna, ma di chi li risparmia. Questo è riferito, stavamo chiacchierando prima di qual è quell'oggetto che avete a casa che magari è lì da molto tempo e non ve ne separerete mai, magari perché c'è un valore affettivo. Lei dice che ha la sua prima banconota guadagnata da 50 franchi incorniciata e che quindi insomma rimane lì e resterà lì per sempre. Vabbè, insomma, immagino che sia così, un ricordo legato ai tuoi primi guadagni, ed è tienila lì, mi raccomando, non toccarla.

Nick Heyman e la sua canzone, quella intitolata Each Time You Break My Heart, nel nostro pomeriggio. Insomma, personaggio che abbiamo apprezzato molto nel periodo anni 80, quando ovviamente si è regalato questa canzone e non solo, anche altri successi. Ci segnalano problemi legati un po' alla viabilità. Beppe ci segnala che a Grancia c'è colonna direzione sud, poi Karin che dice: ma che succede in autostrada direzione sud, tutto bloccato a tratti da Lugano Nord, all'altezza del cantiere c'era un'auto ferma e tutti rallentavano a vedere, ora Grancia uguale, di nuovo fermi. Ecco, eventualmente se qualcuno sa di cosa si tratta ci faccia sapere, insomma, se sono problemi di traffico o se si è verificato qualcosa. Via Suisse al momento non ha comunicato nulla, quindi eventualmente, nel caso qualcuno sapesse, ci faccia sapere, dai, 079 449 9537. Un'altra canzone dell'estate, eccola.

0: l'energia dei Foo Fighters, questa Learn to Fly, è incredibile la storia di Dave Grohl, ex chitarrista, insomma, della batterista della formazione di Nirvana. Con i Foo Fighters è diventato il leader che canta, suona la chitarra e guida tutta la band, e quindi insomma, grande personaggio davvero. Ci fermiamo un istante e tra poco torniamo con la nostra musica.
1: Tele suona, questa è Radio 3i.

0: Ehi, ma questa è davvero una Panda?
1: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.990 franchi. E in più, 5 anni di garanzia sulle auto in pronta consegna. Cosa aspetti? Sali a bordo e provala ora dai tuoi partner Fiat di fiducia. Garage Pemo Caracchiasso, Garage Ciccone ad Avesco e Automotive Bernasconi a Savosa.
2: Giovedì 2 luglio, giornata degli extra saldi da DF Sport Specialist e Bicimania al Parco Commerciale Grancia 1 di Lugano. Approfitta subito degli extra saldi del 10% sui prezzi già scontati e ricorda che la promozione è valida solo nella giornata indicata fino alla chiusura. Gli extra saldi, non farteli scappare! L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
3: Beato Vino, c'è un vino per ogni momento, persona e storia. Dalle vigne italiane al mondo, trovi qualità a prezzi per tutti. Assaggi, scopri, scegli e per condividere l'esperienza, degustazioni fino a 10 persone. Beato Vino, ogni sorso racconta qualcosa. Ti aspettiamo in via Turconi 9, Mendrisio.

Marco Mengoni e la sua canzone, quella intitolata Credimi Ancora. Beh, incredibile, questa è veramente forte, questo pezzo che abbiamo voluto risentire alle 15:26 di questo pomeriggio. E a proposito, volevo salutare tutti quelli che in questo momento sono in auto, visto non solo quelli che sono in auto, in generale tutti, però fondamentalmente quelli che magari sono in coda in questo momento e che c'è traffico da qualche parte. Quindi, insomma, cosa fate quando siete in auto e magari così state viaggiando, roba del, cantate anche voi? Perché per esempio io immagino Marco Mengoni quando è in macchina, cosa fa? Canta, ma per forza, lo fa di mestiere, quindi evidentemente qualche canzone se la canta anche lui. E voi cosa fate? Cantate? Non lo so, cosa vi viene in mente da fare quando siete in macchina? Fate concerti immaginari, provate discorsi, che ne so, vi inventate del qualche cosa? Non so, a me capita ogni tanto, per fortuna non mi sente nessuno, di cantare qualche volta. Non so, altre cose che si possono fare in auto, beh, ce ne sono tantissime effettivamente, però quando si è in auto da soli si fanno veramente tante cose. L'altro giorno parlavamo delle figuracce che si fanno in auto, ma in questo caso è diverso. Invece vogliamo sapere che cosa fate nei momenti quando siete impegnati in auto e non potete fare altro, se cantate anche voi, magari qual è la canzone che vi piace di più canticchiare in quel momento, o se parlate, magari parlate anche da soli, potrebbe anche essere, insomma. Intanto non vi sente nessuno, quindi chi se ne frega. Beh, c'è Deci con noi, questa è Anxiety.

Negli anni 90 andavano fortissimo, stiamo parlando delle TLC, qui le abbiamo ritrovate con una delle loro canzoni più famose, quella intitolata Creep, esattamente nel 94 per la precisione. Aggiornamento viabilità, Via Swiss ci informa che sulla A24, direzione Stabio, tra Genestrerio e tra Estabio, il traffico è fortemente rallentato, traffico congestionato. Informateci nel caso ci fossero altre segnalazioni che non abbiamo detto. Poi volevo salutare Luca, che a proposito di cosa, mentre siete in auto, cosa siete abituati a fare, magari cantare, roba del genere. Vale, ti ascolto e canto, poi faccio certe discussioni immaginarie con tutto quello che vorrei dire a certi colleghi e mi arrabbio da solo. Sì, è vero, perché l'auto è una cosa talmente intima, sei lì da solo, quindi in quel momento puoi fare, puoi dire qualsiasi cosa, non ti sente nessuno. Ecco, e vabbè, insomma, chissà gli altri se hanno il coraggio di raccontarci, insomma, quali sono le cose che loro fanno durante il loro tragitto in auto, roba del genere, oltre telefonare, cose di questo tipo, eh no, eh?

0: La voce di Kylie Minogue e la sua canzone, quella intitolata Can't Get You Out of My Head. Ci fermiamo e facciamo una brevissima pausa, poi attenzione perché arriverà il momento di regalarvi il nostro gadget dell'estate, ovvero il nostro cappellino.
1: Questa è Radio 3, Radio 3. Radio 3.
2: La grandine ha colpito la tua auto? Nessun problema! Da Autotris ripariamo i danni da grandine in modo rapido e professionale, riportando la tua vettura come nuova. Affidati all'esperienza della tua carrozzeria di fiducia a Lamone. Autotris, qualità, precisione e servizio al tuo fianco. Chiama subito e riparti senza pensieri. Autotris, la grandine passa, la qualità resta.
3: La tua azienda lavora in digitale, ma la tua stampante è rimasta indietro? Palo Alto ti aiuta a scegliere la stampante ideale, integrata con i tuoi processi digitali, sicura e con scansione avanzata. Scopri i nostri contratti costruiti sulle tue esigenze. Più controllo, meno complessità. Palo Alto. Visita il nuovo sito paloalto.swiss.
4: Ristorante Grotto Serta, mangi bene.
5: Sulla splendida terrazza sotto il pergolato, dal rinnovato reparto griglia in funzione tutto l'anno, costine, puntine, ribai e le carni più pregiate.
4: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai porcetta.
6: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.

0: la la la la. I Simple Minds con Don't You Forget About Me, forse la canzone più famosa per quanto riguarda questa formazione, che insomma nel corso della loro carriera ci hanno regalato un sacco di cose belle. Ma a proposito di questa canzone, volevo giocare con voi per farvi vincere il nostro cappellino.
1: Questo appuntamento è offerto da Radio 3. Gioca e vinci estivo.
0: Il gioca e vinci estivo vi dà la possibilità di vincere il nostro gadget, che è qualcosa di veramente molto molto bello. Non ce ne sono tantissimi, quindi insomma bisogna fare in modo di poterli portare a casa. Si gioca tramite WhatsApp, lo 079 449 9537. Io vi farò una domanda anche piuttosto semplice per chi la sa, però vi do un aiuto, dai, fondamentalmente. Se volete vincere il nostro cappellino dovete rispondere a questo: i Simple Minds, questa canzone Don't You Forget About Me. Prima di farla incidere a loro, il produttore aveva pensato di darla a un altro artista che ha rifiutato e non l'ha voluta incidere. Vi do i tre nomi, uno di questi chiaramente è quello giusto. Era stata proposta a Billy Idol, a Billy Joel o a Billy Ocean. E un Billy è di sicuro, ma quindi è Billy Idol, Billy Joel o Billy Ocean? Dai, ve l'ho suggerita lì, quindi scriveteci, dai, 079 449 9537.
2: Te ne sei accorto, sì,

Can't Get Enough of Your Baby con gli Smash Mouth nel nostro appuntamento. Allora, per quanto riguarda il nostro cappellino, la risposta esatta era Billy Idol, perché la canzone dei Simple Minds, Don't You Forget About Me, era stata proposta prima a Billy Idol, e non solo, perché è stata proposta anche a Brian Ferry, che hanno rifiutato e poi l'hanno incisa ovviamente i Simple Minds. In tanti avete indovinato, anzi tantissimi, il più fortunato è stato, allora fammi vedere, è Boris di Villa Luganese, che si porta a casa il nostro bigliettino, cappellino, e quindi ce ne saranno altri comunque nel corso dei prossimi giorni. Avrete occasione, speriamo, di vincerli un po' tutti, visto che è il gadget dell'estate per eccellenza. Dai, si continua con la nostra musica, c'è anche Samurai J.

0: Questa è Radio 3. Telesuona.
1: Al ristorante panoramico, il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca, in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
2: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
3: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
4: Giovedì 2 luglio, giornata degli extra saldi da DF Sport Specialist e Bicimania al Parco Commerciale Grancia 1 di Lugano. Approfitta subito degli extra saldi del 10% sui prezzi già scontati. E ricorda che la promozione è valida solo nella giornata indicata fino alla chiusura. Gli extra saldi, non farteli scappare!
5: Il caldo è arrivato? Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lario 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento, le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
6: Noi della carrozzeria Cell System siamo veri specialisti e sappiamo bene se riparare o sostituire.

0: recenti sviluppi nel campo dell'intelligenza artificiale. Sentiamo Robert Kretschmer.
1: Inizialmente prevista nell'anno in corso, l'introduzione dell'identità elettronica è ora prevista non prima del 2027. Come annuncia oggi l'Ufficio Federale di Giustizia, l'infrastruttura per la gestione delle AID si trova in fase di test e i recenti sviluppi nel campo dell'intelligenza artificiale comportano ulteriori sfide per quanto riguarda la protezione dei dati e la sicurezza degli utenti. In particolare, un gruppo di lavoro si sta impegnando per delle modifiche tecniche. L'obiettivo è rendere più difficile l'introduzione di malware nei dispositivi finali e potenziare il rilevamento dei deepfake. Particolare attenzione è poi rivolta ai punti critici paventati dagli oppositori dopo il voto serrato del 2025, che sta tuttavia prolungando i tempi per l'attuazione.
0: Torniamo ora sulla tragedia di Crans-Montana. Il rafforzamento delle norme antincendio rimane una priorità dopo quanto accaduto a Capodanno. In un'intervista odierna a Keystone ATS, il responsabile del Dipartimento della Sicurezza delle Istituzioni e dello Sport Vallesano ha dichiarato che il prossimo autunno entrerà in vigore l'ordinanza riveduta sulle misure preventive contro gli incendi e i pericoli naturali. Voltiamo pagina. La politica dei bassi salari aumenterà la pressione sugli stipendi di tutti i lavoratori in Svizzera. Ne è convinto un comitato di sindacati e partiti che oggi ha lanciato il referendum contro la decisione delle Camere federali di far prevalere i contratti collettivi di lavoro sui salari minimi cantonali o comunali. Laura Zucchetti.
2: Questa legge è un attacco a tutti i lavoratori con salari bassi. Così, di fronte alla stampa questa mattina a Berna, la vicepresidente dell'Unione Sindacale Svizzera e presidente di Unia, Vania Alleva. I salari minimi, ha ribadito, vanno intesi come una misura contro la povertà. Alleva fa parte del comitato composto da sindacati e partiti che oggi ha dato il via alla raccolta di firme contro la decisione parlamentare di far prevalere i contratti collettivi di lavoro sui salari minimi cantonali o comunali sanciti dalla legge. Secondo i promotori del referendum, a essere interessati da questo cambiamento sarebbero proprio i settori con i salari bassi, come quello alberghiero e della ristorazione, delle pulizie o dei parrucchieri. La modifica di legge, secondo il comitato, indebolisce la protezione generale dei salari in Svizzera. Se i salari minimi venissero indeboliti, aumenterebbe la pressione su tutti i salari. Le aziende con stipendi equi si troverebbero sotto pressione a causa delle imprese che praticano il dumping. Anche il Consiglio federale, peraltro, respinge il progetto che aveva elaborato su richiesta del Parlamento, ritenendola in contrasto con la competenza dei cantoni sancita dalla Costituzione di fissare i salari minimi.
3: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
4: L'infotraffico.
0: Traffico tra Mendrisio e Stabio. Inoltre Via Suisse ci segnala che sulla 2 in direzione nord, tra Quinto e Airolo, sono segnalate code di 3 km con conseguenti ritardi di circa 30 minuti.

0: fai come vuoi, arriva quando ti pare, non c'è nessun problema, non è che puoi fare, cioè, così.
1: So, in realtà è già buona che io sia qui in questo momento.
0: Ah, ok, perfetto.
1: Ciao, no, Vale, buongiorno.
0: Allora, avremmo dovuto fare insieme dall'inizio.
1: Sì, recuperiamo nei prossimi giorni. Sì, questa settimana ci troveranno insieme dalle 2 fino alle 5 di pomeriggio. Uh-huh. E qualcuno, infatti, avrà già cambiato radio.
0: Come stai? No, come stai col piedone lì? Cos'è successo?
1: Sì, bene, però non ho più l'età di una volta, quindi a recuperare ci metto un bel po'.
0: Se vuoi possiamo fare una gara, tranquillo.
1: Ma tra l'altro agli ascoltatori non gli interessa
0: tranquillo
1: nulla.
0: Che ti batto.
1: Sì, sicuramente. Com'è andata?
0: Bene, molto bene. L'ultima ora del nostro appuntamento di oggi. Ci sono diversi problemi che riguardano la viabilità, però Luca, volevo farti sentire un messaggio di una nostra ascoltatrice che ci dice una cosa piuttosto importante, che riguarda qualcosa appena successo. Senti qua.
2: Se potete evitare di passare da Novazzano perché è andata a fuoco un deposito di pneumatici. Aiuto. È un'aria irrespirabile.
0: Ok, beh, grazie per l'informazione, poi chiaramente cercheremo di capirne di più, insomma, se qualcuno ha altre informazioni o foto ce le faccia avere, insomma, cercheremo un po' di raccontare, insomma, quello che sta succedendo.
1: Beh, assolutamente sì, poi se ha preso fuoco effettivamente un ricovero di pneumatici, vuol dire che il problema è abbastanza serio, no? Mm-hmm. Sai quella puzza di gomma bruciata?
0: Sì, non è proprio il massimo.
1: Infatti.
0: Tu sei in forma?
1: Informissima,
0: okay,
1: sì.
0: Quindi
1: sì,
0: questa
1: sì.
0: È una piccola reunion dei Venturas.
1: Sì, solo per questa settimana, perché poi dalla... Forse anche la prossima, eh?
0: Dici?
1: Però non mi sono ancora informato.
0: No, la prossima no.
1: Lasciamo un po' le cose al caso.
0: No, la prossima no. No, la prossima non credo. Però, insomma, vediamo, insomma, cosa ne viene fuori.
1: La musica non manca mai, c'è Taylor Swift, questa è Opa Light. I had

0: Red Hot Chili Peppers, questa Under the Bridge, che rimane uno dei classici per quanto riguarda la musica di sempre, no? Sei d'accordo?
1: D'accordissimo.
0: Aspetta, aspetta, devo aprirti il microfono, non sono abituato.
2: D'accordissimo. Senti Vale, intanto buon pomeriggio a quelli che hanno scelto Radio 3 in questa giornata e hanno trovato noi due, due voci che un po' di anni fa accompagnavamo un sacco di gente.
0: Pensa quanto tempo, per 5 anni abbiamo fatto i Ventura.
2: Siamo cresciuti entrambi, sì, sì, a te sicuramente più capelli bianchi, a me non centimetri, ma magari capelli bianchi.
0: Quante cose hai imparato? Quante cose hai imparato?
2: Abbastanza, sì. Non con te, chiaramente. In questi anni.
0: Grazie,
2: ma
0: grazie.
2: Non
0: grazie.
2: Con te.
0: Ci sono aggiornamenti di viabilità?
2: Sì, perché ci fanno sapere che in autostrada, all'uscita di Chiasso, c'è un copertone in mezzo alla strada, nella corsia di destra. Quindi lo segnala lei, lo segnalano anche altri ascoltatori.
0: Sì, ce l'aveva segnalato, però qualcun altro ci aveva detto che era stato rimosso. Evidentemente o è un altro o è, non so.
2: Qualcuno per scriverci l'ha preso, l'ha rimesso in strada.
0: Può essere.
2: Senti Vale, una domandina. Tu come sei messo con le zanzare quest'anno?
0: Lascia stare, guarda.
2: Fastidio? Tanto?
0: Sì, tantissime. Io se sono pieno di punture.
2: Sai che invece, secondo me, dove vivo? Nella
0: zona troppo
2: dove
0: dolce
2: vivo,
0: per
2: hanno fatto una bella disinfestazione. E io non... Sai che ancora non mi appunto una zanzara quest'anno?
0: Sì.
2: È una cosa pazzesca. Cosa che succede?
0: Aspetta, c'è qualcuno che dice che non ci sente più, quindi evidentemente c'è qualche problema ancora sul segnale, credo forse il segnale DAB.
2: Sì, era stato segnalato. Pazientate qualche minuto, torneremo tra un attimino. In ogni caso, volevo parlarti dell'Islanda, che è l'unico paese al mondo senza zanzare.
0: No, che bello. Quando è che ci trasferiamo?
2: Aspetta, perché in realtà loro citavano così qualche anno fa. Le zanzare sono arrivate pure lì.
0: No, sì. Anche in Islanda, non se ne può più.
2: Sì. Ha perso il primato, infatti negli ultimi mesi è stata catturata una delle zanzare che poi sta popolando letteralmente l'Islanda. Però lo sai che ci sono diversi metodi per eliminarle?
0: Ecco, dimmene uno, per favore, dimmene uno.
2: O fai come Maicolino che va in giro per il paese a buttare i sali, sai quelli apposta per disintegrarle. E lui l'ha fatto veramente a Bosco Luganese e infatti dice che ce ne sono molte.
0: Tutte
2: meno.
0: Lì adesso
2: sono alle spalle di Michael quando
0: esatto,
2: lui si gira
0: praticamente sì.
2: E, oppure si punta tantissimo sulla creazione di zanzare non fertili, quindi che non possono più riprodursi.
0: Sì, diventa un po' troppo complicato però sta cosa qua.
2: Ma non lo devi fare tu, lo fanno gli esperti, quindi vanno a selezionare.
0: Quindi i repellenti non vanno più bene.
2: Sì, quelli chiaramente funzionano sempre, però vanno a come si dice, a selezionare degli esemplari maschi, li rendono non fertili e quindi dal momento in cui poi la zanzara va a riprodursi con un'altra zanzara non riesce a fecondare la zanzara femmina. Per questo la popolazione delle zanzare muore.
0: Vabbè, ho già mal di testa, va bene così. Mi fido.
2: Parti, una cosa ci mancherebbe. Molto.
0: Senti, c'è invece un messaggio molto carino che dice: ciao, buona giornata, avrei bisogno di un favore. Potreste fare gli auguri a mia figlia Giulia, che oggi ha fatto la maturità, dalla sua mamma e suo papà. Se è possibile, potete mettere ultimo con romantica. Grazie. Beh, quindi tanti auguri per questo evento, per questa cosa molto carina. Poi più tardi, se riusciamo, mettiamo anche la canzone.
2: Io avrei messo invece Giulia, oh mia cara.
0: Magari la ragazza non la conosce.
2: Però è bella.

0: Una stampante per ogni scrivania? Chissà che costi tra toner, consumabili e gestione. Con Palo Alto semplifichi il parco stampanti con soluzioni professionali e servizi costruiti sulle tue esigenze. Centralizza le stampe, riduci i costi, migliora la sostenibilità. Palo Alto. Scopri la promozione pensata per la tua azienda. Chiamaci subito.
1: Ehi, ma questa è davvero una Panda?
2: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.990 franchi. E in più, 5 anni di garanzia sulle auto in pronta consegna. Cosa aspetti? Sali a bordo e provala ora dai tuoi partner Fiat di fiducia, Nuova Garage Giorgio a Cadenazzo e Bertoni Automobili ad Ascona.
3: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

0: l'esercito degli elfi, wow, con questa canzone di Arisa, Lorenzo Fragola, Takagi e Keta.
1: No, quella era la nostra, perché questa è dei selfie.
0: Sì, degli elfi. Ma vedi, un lapsus. Vabbè, sono talmente abituato a sentire la nostra.
1: Ci sta. Buon pomeriggio ancora dai Venturas in questa forma estiva, sotto formaldeide tra l'altro, perché è grave comunque la situazione. Fa tanto caldo in questi giorni, grazie a Dio ieri ha piovuto un pochino e quindi ha abbassato un po' le temperature.
0: A proposito di caldo, mi viene in mente questa cosa. Ti è mai capitato di scottarti veramente, quella volta che ti sei scottato veramente tanto al sole?
1: Sì, in Sicilia. L'ho preso un po' alla leggera, misi una crema, forse 10,
0: è troppo poco.
1: Una protezione molto bassa, chiaramente non ha protetto nulla, perché poi puoi immaginare il caldo siciliano fino a che gradi arriva, e mi sono anche addormentato sotto il sole.
0: Aiuto.
1: Quindi quando mi sono svegliato ero un'aragosta.
0: Guarda, è capitata la stessa cosa anche a me, avevo più o meno la tua età, circa 25-26 anni, e sono rimasto bloccato per 3 giorni, non potevo muovermi.
1: Allora, sono due le domande che devo farti. La prima è, veramente hai avuto anche tu 25 anni? La seconda
0: addirittura ero forse più giovane quando mi sono scottato così tanto.
1: La seconda è, hai comprato un ombrellone, dei famosi ombrelloni che hai comprato tu?
0: Quelli trasparenti.
1: Allora, io non pensavo potesse esistere una cosa del genere.
0: Che cosa?
1: Varie vacanze con Valerio, lui dice non prendiamo l'ombrellone.
0: Ascolta, devi dire varie vacanze con papà.
1: Con papà Valerio. Okay. Lui non compra un ombrellone tra virgolette normale, cioè non spende più di 50 franchi per un ombrellone.
0: Scusa, però 50 franchi, ma sei matto, ne compro 5.
1: Sono già tantissimi. In compenso Valerio, quindi tutto il giorno sotto l'ombrellone, tu pensi, vabbè, se all'ombra sei riparato. Lui si ustionava sotto l'ombrellone. All'ombra, la prima persona al mondo. Io non conoscevo nessuno con le stesse
0: doti.
1: Perché
0: era buono l'ombrellone, perché favoriva i raggi UV, e quindi ovviamente
1: o evitavano l'ombrellone e arrivavano di traverso.
0: No, però adesso, a parte gli scherzi, stiamo scherzando su questa cosa. Però sarà capitato a moltissimi di ricordare quella scottata mega, insomma. E io ricordo effettivamente questa, e sono rimasto per diversi giorni senza poter andare in spiaggia, anche perché a mezzogiorno sotto la stecca del sole.
1: Sì, no, infatti immagino.
0: Senza ombrellone.
1: Davanti o dietro?
0: In che senso? No, tutto, ero tutto bruciato.
1: Cioè, quindi ti sei girato apposta?
0: Sì.
1: Tipo girarrosto praticamente.
0: Praticamente sì. Vabbè, cose che capitano. Magari anche i nostri ascoltatori hanno qualche episodio legato a qualche abbronzatura abbastanza violenta, insomma.
1: Guarda,
0: in qualche maniera.
1: Ti dico una frase di circostanza che può anche alleviare i tuoi ricordi di quel tempo. Ma con gli occhi azzurri l'abbronzatura sta bene.
0: Sì, ok, sta bene. Se poi è rosso aragosta, mica tanto.
1: Quello un po' meno, sì.
0: Tra l'altro ti regalo un ombrellone.

0: Chissà se avrà trovato Estelle il suo American Boy.
1: Beh, me lo auguro. Sono passati forse 25 anni dall'uscita di questa canzone.
0: Vero, insieme a Kanye West, effettivamente.
1: No, forse era 2004-2005.
0: Allora, aspetta, te lo dico subito.
1: Vediamo se ho memoria in merito.
0: Cosa hai detto tu? Che anno hai detto?
1: Sono un barlafus. Eh?
0: Che anno hai detto?
1: 2005.
0: Invece 2008. 2008. Per precisione. Beh, insomma, dai, più o meno ci siamo. È stato quell'album lì. Senti, c'è qualcuno che ci racconta di scottature pazzesche. Santo Domingo, isola di Saona, dopo una giornata sotto il sole con olio abbronzante, la sera avevo 39 di febbre e non potevo appoggiarmi da nessuna parte perché ero completamente ustionato.
1: È capitato anche a me, sì, di andare un po' troppo oltre e di ricevere una bella insolazione. Per fortuna si è risolta nel migliore dei modi, però... capita spesso, purtroppo. Ciao ragazzi, mio marito anni fa, Giamaica, consiglio del personale, mi raccomando solo 10 minuti al sole. Lui e il suo amico si sono addormentati, no, ustione con bolle enormi. L'unica nota positiva, niente febbre.
0: Già, è vero. Sì, in effetti è vero, ti consigliano sempre di non addormentarti sotto il sole, ma effettivamente in questo caso è capitato e capita spessissimo che ti scotti proprio quando ti addormenti sotto il sole, no?
1: È una cosa veramente da tenere in conto, perché poi hai dei problemi che ti porti dietro.
0: Certo,
1: le
0: scottature, insomma, mica da ridere.
1: Cicatrici. Però vabbè, non vogliamo essere...
0: No, non vogliamo essere catastrofici, ci mancherebbe altro. Assolutamente no.
1: Anzi,
0: stavamo solo ridendo di alcune scottature un po' troppo

0: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
1: La grandine ha colpito la tua auto? Nessun problema! Da Autotris ripariamo i danni da grandine in modo rapido e professionale, riportando la tua vettura come nuova. Affidati all'esperienza della tua carrozzeria di fiducia a Lamone. Autotris, qualità, precisione e servizio al tuo fianco. Chiama subito e riparti senza pensieri. Autotris, la grandine passa, la qualità resta.
2: Con i saldi di Manor fino al 70% di sconto su molti articoli. Ora da Manor e su manor.ch.
3: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.

0: Yeah man,
1: come dice lui in questa canzone. Rispetto con Zucchero nel nostro appuntamento di oggi, le 16.46. Ancora un quarto d'ora da vivere insieme, dopodiché passerà il tutto nelle mani della Patti. Allora, tornando al discorso della peggior scottatura che ricordate, saluto che mi ha scritto: mezz'oretta di camminata a Zanzibar a novembre mi hanno scambiato per una mulatta. Quindi evidentemente ha fatto
0: il suo effetto. Bella potente. Viabilità, Vale?
1: Sì, aspetta, c'è un ascoltatore, Mauro, che dice: volevo segnalare a Novazzano, via Castellaccio, polizia e pompieri. Quindi evidentemente per quello che ci veniva segnalato prima, a quanto pare un incendio, insomma, in qualche maniera. Saremo più precisi nei prossimi aggiornamenti.
0: Esatto, anche perché tra un quarto d'ora è il punto informativo, poi ci sarà Ticino News sera, e lo sappiamo e lo sapete soprattutto che l'informazione è una costante della nostra radio.
1: Viabilità, dicevi?
0: Viabilità, appunto, ci sono problemi a Novazzano, però in realtà il focus in questo momento magari lo possiamo dare anche per tutti quelli che stanno tornando a casa, da Mendrisio verso Stabio un po' di traffico, da Agno verso Ponte Tresa e poi un po' di disagi tra Coldrerio e Chiasso Centro in direzione dell'Italia. Questo è un discone che riprende le sonorità degli anni 80, le miscela con la voce splendida di The Weeknd.
1: Gli anni 80 tornano sempre in qualche maniera, gira che ti rigiri,
0: le cose ben fatte, è così.
1: Questa è Out of Time.

0: La nuova canzone dell'estate di Noemi, intitolata Tu cosa fai questa sera? Cosa fai questa sera?
1: Ma programmi non ne ho. Se vuoi venire a casa mia, guardiamo qualche partita.
0: Non lo so, mi offri qualcosa?
1: Magari questo è che una volta lo chiedevo ai miei amici, adesso lo chiedo a mio padre. Vabbè, stanno cambiando.
0: Vabbè, insomma, non è una cosa brutta, voglio dire, no?
1: Sì, sono cose migliori da fare, sicuramente. Però...
0: smettila. Volevo farti sentire un messaggio prima di salutare, che è questo.
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao ragazzi.
2: Tanti anni fa, ma tanti anni fa.
0: Sì?
2: A Phuket, mezza giornata al sole, completamente rossa davanti, completamente bianca dietro. Un disastro.
0: Capita, ciao. Capita. Grazie per il messaggio. Abbiamo finito, Luca?
1: Sì, abbiamo finito. Domani torniamo con la stessa formula, 14:17.
0: A che ora arrivi?
1: Domani puntuale, alle 2, alle 2. Okay. Non ti preoccupare. Tra poco c'è Patti.
0: Vi lasciamo in ottime mani, c'è la Patti sino alle 21 di questa sera. Esatto. Grazie, buona continuazione, a domani. Ciao!
1: Ciao!

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Telesuona. Radio 3i. Stampare, scansionare, condividere documenti. Oggi tutto deve essere più semplice. Con Palo Alto scegli stampanti moderne e sicure, integrati con i tuoi processi digitali e supportate da servizi personalizzati. Tecnologia e assistenza con oltre 30 anni di esperienza al fianco delle aziende. Palo Alto. Scopri di più sul nostro nuovo sito paloalto.swiss.
1: Grande novità da Moreno! A Bodio, in via Bozza 2, apre il nuovo punto vendita di 1200 metri quadrati. Un vasto assortimento di prodotti alimentari, articoli per la casa e tanto altro, tutto in un unico grande spazio. Ti aspettiamo venerdì 3 luglio per la grande apertura, con la presenza speciale di Michael Casanova dalle 12.30 alle 15. Da Moreno a Bodio, più grande, più vicino a te!
2: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.

0: mondo. Admiral, The Art of Gaming.
1: Le 16:59.
2: Ticino News.
3: Ben ritrovati al microfono Gianluca Albisetti. Si sono tenute oggi le audizioni in sottocommissione finanze sul caso della riunione di Zali e del 14enne incarcerato alla Farera. A muoversi anche la commissione giustizia e diritti presieduta da Cristina Maderni.
4: Noi abbiamo preso atto di quello che sono i parametri nel quale possiamo agire e la Commissione ha deciso di istituire una sottocommissione che incontrerà nei prossimi giorni o la prossima settimana il Consiglio della Magistratura e la Magistrata dei Minorenni per accertare come si sono svolti questi fatti e se ci sono dei punti che dovranno essere eventualmente approfonditi.
5: Ecco, come mai volete sentire anche il Consiglio della Magistratura?
4: Allora, ci ha dato da sapere che il Consiglio della Magistratura ha sentito la magistrata dei minorenni. Per noi è importante sapere se da parte loro si sono sollevati o sono stati rilevati dei punti da chiarire, rispettivamente sono stati aperti dei dossier. Questo anche per non entrare nell'ambito che non ci riguarda e non rispettare la separazione dei poteri.
3: Ticino News sera alla via tra circa un'oretta. Allora Filippo Suisli è in studio con me per le anticipazioni.
6: Ciao Gianluca, buonasera a tutti. Questa sera parleremo chiaramente di ristorni. Il Consiglio di Stato ha deciso di congelarne circa la metà. Quale risposta alla cosiddetta tassa della salute che l'Italia vorrebbe introdurre per i vecchi frontalieri? Sentiremo anche le prime reazioni sia da Berna che dai partiti. Torneremo poi sull'alluvione che colpì l'Alta Valle Maggio esattamente 2 anni fa, la notte tra il 29 e il 30 giugno. Oggi a Bellinzona si sono tirate alcune somme tra i segni di ripartenza e ricostruzione e gli altri fondi che si attendono da Berna. Poi con la canicola che ancora non ci molla siamo andati a vedere come vanno le vendite di condizionatori, quelli portatili scelti da chi vive in affitto, chi non può affrontare grandi lavori e da chi semplicemente è arrivato all'ultimo momento, sono letteralmente andati a ruba.
3: E a proposito del già citato tema dei frontalieri e dei ristorni, Karine Keller-Sutter ha incontrato oggi il ministro delle finanze italiano Giancarlo Giorgetti, un colloquio a Roma avvenuto appunto dopo questa decisione del Consiglio di Stato ticinese. Ebbene, a detta della consigliera federale, la mossa pesa sull'attuale accordo sui lavoratori frontalieri. Voltiamo pagina, le recenti proteste dei tassisti ticinesi finiscono in Gran Consiglio, spedita infatti un'interrogazione che chiede maggiore chiarezza sul ruolo di Uber. Sentiamo Samuele Quadri.
7: Il deputato Omar Balli della Lega dei Ticinesi ha depositato un'interrogazione. Il testo, cofirmato, chiede al Consiglio di Stato di fare chiarezza sulla presunta concorrenza sleale generata dalla piattaforma Uber ai danni dei tassisti del cantone. Le tariffe applicate tramite Uber sarebbero, a giudizio di molti professionisti, incompatibili con i costi di un'attività esercitata nel pieno rispetto degli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi cantonali. Il principio richiamato dagli interroganti è quello della parità di trattamento. La tutela dell'innovazione, sottolineano, non può prescindere dal rispetto delle regole comuni. Quando operatori che svolgono la medesima attività sono soggetti a obblighi differenti, il rischio è quello di penalizzare le imprese e i lavoratori che rispettano integralmente la normativa vigente. Da qui l'appello a garantire un quadro regolatorio equilibrato, capace di coniugare innovazione, tutela dei consumatori e concorrenza leale. Le domande poste al governo sono in tutto 13.
3: In chiusura la politica da Berna. Il 29 novembre gli svizzeri saranno chiamati a votare su 4 temi federali, come rende noto il governo, sul finanziamento dell'AVS, la revisione della legge sul materiale bellico, ma anche l'iniziativa del centro per il ritorno alla tassazione congiunta dei coniugi e quella sui fuochi d'artificio.
8: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dal California di Volkswagen Veicoli Commerciali.
2: L'infotraffico.
3: 3 minuti dopo le 17, prudenza sulla 2 tra Coldrero e Chiasso Centro in direzione dell'Italia, qui a causa della presenza di oggetti sulla carreggiata. Inoltre traffico anche da Agno verso Ponte Tresa.
2: Il meteo è offerto da Stile Alpino, il negozio per la montagna e per il tempo libero. Equipaggiati con stile. A Lugano e Samedan.
9: Previsioni del tempo.
3: Per domani al mattino nuvolosità spessa estesa con rovesci temporali sparsi alternati a intervalli soleggiati. Poi a partire dalle ore centrali nel Ticino centro meridionale possibile.

0: Temporali di forte intensità per domani, sempre le massime sui 30 gradi.
1: È tutto nuovo, è tutto strano per me a quest'ora. Non ho idea, assolutamente. Mi fa tutto molto particolare. Dire che siamo già nell'ora sera d'estate, direi è un po' presto, considerato il fatto che abbiamo superato le 17 da soli 4 minuti, ma la cosa che vi posso dire è che io sono la Patti Scatti e resterete con me sino alle 21, quindi lunghissime ore da passare insieme. Vi chiedo di fare come sempre le vedette del traffico con la divisa estiva, perché fa caldo, e quindi di aiutarci a tenervi informati sull'andamento del traffico, visto che c'è parecchio movimento su strade e autostrade della nostra regione. Poi raccontarci come state trascorrendo questa seconda giornata della settimana. Tra l'altro, con oggi spaziamo via il mese di giugno, ho visto adesso 30 giugno. Se state bene, che musica, che effetto vi fa la musica che ascoltate insieme a noi, e ci saranno come di consueto dei momenti di gioco per aggiudicarvi che cosa, ve lo dirò tra poco, perché vorrei subito dare spazio alla musica. È una musica che noi tutti amiamo, soprattutto perché c'è il ricordo di Steve Lee. Sto parlando dei Gotthard, quindi è un bel cominciare insieme. Questa è Heaven.
2: Show.

Hai ragione, caro Biggio, questa fa parte di una canzone davvero indimenticabile e una voce altrettanto indimenticabile che ha lasciato il segno e che diciamo non è una caratteristica tanto usuale per le canzoni che siamo abituati ad ascoltare in questo periodo. E quindi io mi ricordo ancora un'intervista fatta a Steve Lee e a Leoni per Teleticino, ero letteralmente affascinata, vabbè, ma al di là della bellezza esteticamente parlando, ma da quanto era appassionato nel parlare di musica, e quindi si sentiva proprio che aveva un amore per tutto quello che faceva e soprattutto un attaccamento pazzesco per il suo pubblico. Quindi è stata un'intervista infinita, cioè sarei andata avanti ore e ore e ore con loro due, ma in particolare con Steve Lee, a parlare di musica che continua.

Ne ha di polmoni per urlare così, eh? Io avrei bisogno della bomboletta d'ossigeno per riuscire a urlare in questo modo, ma del resto questa è una prerogativa dei Bon Jovi e del signore John Bon Jovi, che è il leader della formazione. Tra poco invece torniamo a giocare in casa con la musica. Abbiamo aperto alla grande con la formazione dei Gotthard ed ora invece una voce solista, che è quella di George Merk, che ci presenta il suo ultimo singolo, Sei l'estate. Ma a proposito di estate, visto che lui appunto parla di qualcuno che contraddistingue, ha le caratteristiche dell'estate, per voi quando è estate? Cioè c'è un segno, a parte il calendario e a parte il caldo che diamo assolutamente per scontati, ma quando vi rendete conto e potete dire è estate? Io per esempio quando incomincio, a parte che al supermercato trovi tutto in qualsiasi momento dell'anno, ma quando trovo il ghiacciolo al limone con lo stecchino alla liquirizia, per me è estate.

0: l'estate di Radio 3.
1: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
2: Da New It Sport ogni giorno vi aspettano nuove proposte per il pranzo. Un menù fresco, vario e sempre diverso, con specialità di carne pensate per una pausa gustosa e piacevole. Qualità, rapidità e sapore. Venite a scoprirci. New It Sport, Campo Pian Scairolo, via Garavegia.
3: È il momento giusto per la tua nuova BMW. Da Emil Frey, Lamone e Balerna trovi vetture nuove e dimostrative in pronta consegna con un vantaggio esclusivo. Le ruote invernali originali sono in omaggio e su vetture selezionate approfitta di un vantaggio fino al 3% sul prezzo di listino. Offerta valida fino al 30 giugno. Ti aspettiamo da Emil Frey, Lamone e Balerna.
4: Immagina, fanno 30 gradi, hai caldo e in quel momento ti parliamo del nostro nuovo menù BBQ alla griglia. No, una cosa così non te la faremmo mai. Prova le nostre 6 nuove bevande super rinfrescanti e la linea King Fusion più golosa di sempre. A soli 2,90 franchi con l'app Burger King.

0: strano anche vedere persone che di solito ci sono. Come mai sono su Teleticino? Non mi sono neanche accorta. Appunto, fa strano essere in onda in un orario inusuale, quindi incontrare persone che di solito incontro la sera tardi e scoprire adesso che stiamo utilizzando anche gli schermi di Teleticino. Quindi devo, che maleducata che sono stata, salutare tutti coloro che ci stanno seguendo attraverso Teleticino. Saluto anche chi è di là nell'ufficio che fa funzionare tutto. Ciao ciao ciao ciao Teleticino. Quindi saluto Biggy, che è ancora al lavoro e scrive: sono ancora in ufficio e devo fare attenzione a non ridere troppo forte. Questo per dirci che non dobbiamo raccontare cose che potrebbero far scaturire una risata. Guardate che ridere fa bene, fa molto bene e stimola tutte quelle sostanze che danno un senso di benessere. Quindi se siete musoni, vedete ogni tanto di ridere anche a voce alta, che fa bene. Io vi ho chiesto di raccontare dal vostro punto di vista se c'è un qualcosa, qualche elemento, che non siano le ovvietà del calendario e del caldo, che fanno estate. Ma mai più mi aspettavo di ricevere come prima risposta quella di Luca, che scrive: è estate, quindi cominciate anche voi la frase, è estate quando puntini puntini puntini, e proseguitela voi allo 079 449 95 37. Scusa Luca, ti copiamo, ma ci hai dato un assist fantastico. È estate quando vedo più piedi sopra il cruscotto che sotto. Io che viaggio moltissimo in macchina e guardo ogni tanto, quando capita, guardo nelle macchine degli altri, non perché sono curiosa, ma magari perché stiamo andando a 20 all'ora e quindi ti viene di guardare chi hai vicino, e non ho mai visto piedi sul cruscotto. E quindi secondo Luca va bene, che vediamo un po' se è scattata la risata. Fatemi pure ridere, quindi bisogna far ridere Biggy, perché così le passa più velocemente il tempo. Presente dalla Steffi, Luke scrive: è estate quando la quando lascio un uovo in macchina e lo ritrovo caldissimo. Però spieghiamo questa cosa. Luke, ve lo ricordate anni fa, quando abbiamo fatto un esperimento col caldo, no? Ed eravamo già in una situazione di caldo molto importante, non so se altrettanto importante quanto quello che stiamo vivendo in questo periodo. E grazie a Luke, che dice: io lascio la mia macchina sotto il sole e di solito la ritrovo a temperature tropicali. Quindi ho detto: dai, facciamo questo esperimento, lascia un uovo sotto il sole, ma dentro nel veicolo, poi quando vado in onda, grazie, adesso rispondo a te visto che sto facendo il mio mestiere, lascialo sotto il sole, poi quando vado in onda porti l'uovo in diretta e vediamo se quando lo apriamo l'uovo è sodo. Purtroppo operazione non riuscita, perché l'uovo non era sodo, era semplicemente molto caldo. Grazie Luke per aver ricordato questo episodio esilarante insieme, e vi lascio con la musica di Lewis Capaldi.
1: We were strangers at the bar, they were playing Wonderwall. I overheard you say you hate this song. Next thing I knew, I'm walking over, came and tapped you on your shoulder, said, my dear, you're not the only one. Spent the night there at my place, that night became 100 days, and I shared all my deepest secrets with you. Soon enough, well, I found out you're something I can't live without, and every time I close my eyes, I miss you.

0: Sempre pieno di passione, Lewis Capaldi, nonostante le difficoltà di salute, è bravissimo nel sostenere la durata dei suoi concerti e spesso il pubblico gli è di supporto e lo aiuta moltissimo. Sentiamo Lara che cosa ha da raccontarci.
1: Ciao Patti, come stai? Che bello sentirti in questo orario. Scusa, mi riallaccio al discorso di prima. No, i piedi sul cruscotto anche no. A parte l'educazione, cioè proprio non si sta. Ragazzi, ma la sicurezza prima di tutto. Non stiamo scherzando. Ma ascolta, cioè ti stravacchi dove e quando vuoi, anche se fai un viaggio lungo, qua non esiste. Vabbè, io la penso così, perdonami. Ciao, buon lavoro!
0: Ma infatti è il vostro punto di vista che mi interessa, non devi chiedere scusa perché pensi una cosa, io sto chiedendo che cosa per voi fa estate. Luke si ricorda di quell'episodio e quindi ringrazia per averlo ricordato. È estate quando i miei cosciotti si irritano causando bruciore, problemi da donna. E vediamo un po' chi ha scritto questo messaggio. Anna, tranquilla. Non so che cosa si possa usare per ovviare al problema, però effettivamente esiste anche questo problema. Poi abbiamo Annalisa che scrive: per me è estate quando incomincio a pensare alla colonia che inizierà lunedì prossimo. Infatti mi ricordo la tua progettazione con un modello di computer, bella quella dell'uovo. Ricordo vagamente che si faceva la foto del cruscotto della macchina per vedere la temperatura. Oggi a mezzogiorno la mia temperatura in macchina era di 37 gradi. Io credo di aver visto qualcosa come 34 gradi mentre arrivavo qua, quindi una temperatura di tutto rispetto. Se avete qualche foto del vostro momento topico di questa giornata alle 17:37, mandatelo nella nostra chat di WhatsApp e lo guarderemo insieme sugli schermi di Teleticino. E mentre ci pensate su, Stereophonics, Maybe Tomorrow.

0: L'estate di Radio 3i.
1: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
2: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.

0: prezzo. Fritti veramente deliziosi, padellini da condividere, tutti farciti. Quartiere Maghetti, Lugano.
1: Amag Ticino presenta.
2: Che bonus! E che promozioni!
3: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
1: E a un tratto...
2: Che amore di affari!
3: Andiamo?
2: Adesso o mai più!
1: Non perderti, Amaga Prima Vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
4: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
5: Radio 3, dove batte il cuore.

Grande successo indimenticabile, tra l'altro, dei Queen, The Show Must Go On. Sugli schermi di Teleticino avete visto anche questa foto che ho pubblicato, che ci fa vedere Bellinzona con il castello prima, 12:30, diluvio, ore 16 invece sole. E Annalisa scrive: ci siamo presi il diluvio e poi l'arrostita, è una cosa che capita molto di frequente, ce ne siamo accorti ieri quando a un certo punto qua su Melide è diventato tutto scuro e giù pioggia.

sugli schermi di Tele Ticino ho pubblicato, ho fatto vedere a tutti la foto che mi ha mandato Manu, che ha ricevuto l'album con tutte le foto dei giocatori di Radio 3 uguale speaker di Radio 3, quindi all'album completo, fierissima di poterlo avere a casina.

0: L'estate di Radio 3. Amag Ticino presenta.
1: Che bonus! E che promozioni!
2: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
0: E a un tratto...
1: Che amore di affari!
3: Andiamo?
1: Adesso o mai più!
0: Non perderti, Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambia ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
4: Bontà e tradizione da vivere sempre. Terrazza completamente rinnovata con tavoli in granito modulabili perfetti per eventi in gruppo. Griglia sempre in funzione.

0: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
1: Sono le 18.
2: News sera.
3: Il governo ticinese passa all'azione e Compatto annuncia il blocco parziale dei ristorni. Siamo convinti di avere ragione, la tassa sulla salute viola l'accordo sui frontalieri, argomenta il presidente Zali, che aggiunge: ora ci aspettiamo che la Confederazione faccia finalmente i nostri interessi. E le reazioni politiche non si sono fatte attendere. Se PLR e Lega parlano di passo politico necessario, di tutt'altro avviso i rappresentanti UDC a Berna. Si contrasta una misura a favore dei residenti, scrivono. Critico anche l'MPS, la deputazione ticinese teme una chiusura sui nuovi negoziati a vantaggio del cantone. Si sono svolte oggi le audizioni della sottocommissione delle finanze riguardanti la riunione organizzata da Claudio Zali per il caso di un 14enne incarcerato alla Farera. È stato sentito anche il consigliere di Stato. Ora anche la commissione giustizia e diritti vuole convocare la magistrata dei minorenni Fabiola Agnesa e il consiglio della magistratura. 8 morti, oltre un centinaio di edifici spazzati via, ripercussioni sociali ed economiche. 2 anni fa l'Alta Valle Maggia fu colpita dall'alluvione. Oggi le ferite sono ancora aperte, ma i progressi sono stati molteplici. Il nuovo ponte di Visletto, simbolo dell'accaduto, sarà terminato a novembre 2026. Nel frattempo si attendono altri fondi da Berna. Domanda alle stelle, scorte in esaurimento. La canicola spinge i ticinesi all'acquisto di climatizzatori, ma trovare una soluzione immediata non è sempre possibile. Ci eravamo preparati, ma le scorte sono finite comunque, ci racconta un commerciante. Prime vittime illustre al Mondiale di calcio, Germania e Olanda cadono ai rigori contro Paraguay e Marocco. Anche il Brasile rischia contro il Giappone e si salva solo al 95esimo. Intanto Murat Yakin si prepara al derby contro Vladot Petkovic e la sua temibile Algeria. E infine il tempo di domani mattina, che vedrà nuvolosità con rovesci e temporali sparsi a partire dalle ore centrali. Nel Ticino centro-meridionale possibili temporali di forte intensità. Dal tardo pomeriggio passaggio a tempo asciutto e cieli più sereni, temperature tra i 19 e i 30 gradi. Buonasera, ben ritrovati per una nuova edizione di Ticino News Sera, è martedì 30 giugno e andiamo subito a Bellinzona, dove stamattina il Consiglio di Stato ha annunciato la sospensione parziale del pagamento dei ristorni all'Italia. Una decisione, ha spiegato il presidente Claudio Zali, dovuta alla violazione dell'accordo sui frontalieri. Ma nel mirino del governo c'è anche Berna.
4: Il Consiglio di Stato, riunitosi ieri pomeriggio, ha deciso all'unanimità di trattenere cautelativamente una parte dei ristorni dell'imposta alla fonte destinati all'Italia.
5: Sicuro di pendere dalla parte della ragione giuridica, il governo Compatto è infine passato all'azione. Una decisione maturata dopo un ultimo confronto con Karin Keller-Sutter e comunicata oggi proprio mentre la ministra delle Finanze incontrava a Roma il suo corrispondente italiano Giancarlo Giorgetti. L'obiettivo è un dietrofront sul contributo sanitario che si intende applicare ai cosiddetti vecchi frontalieri. Una violazione degli accordi in vigore, ribadisce oggi il Consiglio di Stato, nonostante una perizia della Confederazione abbia detto l'esattamente esatto contrario, il presidente Claudio Zali.
4: Un prelievo di questo genere, cioè fa posto a carico solamente in una categoria di persone, commisurato al reddito, ha l'apparenza veramente di un'imposta piuttosto che di una tassa, quando questi lavoratori pagano però già quanto di loro dovere mediante il prelievo dell'imposta alla fonte in Svizzera. Questo dovrebbe naturalmente coprire anche le esigenze del sistema sanitario. Aggiungo che anche su parte italiana sono stati allestiti dei pareri giuridici che vanno nella direzione di quello che abbiamo raccolto noi. L'opinione della Confederazione sembra interessata a sostenere la propria tesi e ad evitare delle frizioni con l'Italia.
5: Berna, che agli occhi del Ticino, quantomeno di una sua maggioranza politica, negli ultimi tempi non ha fatto quasi nulla per tutelare

0: Il cantone, i ristorni sono dunque una leva?
1: Evidentemente si sono creati a partire dalla perequazione, scorrendo il nastro all'indietro, negli ultimi anni delle situazioni di frustrazione da parte del ticinese e la sensazione che le nostre differenze e le nostre difficoltà non siano considerate in modo adeguato. Evidentemente oggi si aggiunge quest'altro problema che però è importante di suo e specifico che non ci saremmo permessi di intervenire sui ristorni se non vi fosse stata una violazione da parte italiana proprio dell'accordo sui ristorni.
0: Aggiunge poi il direttore del DFE Christian Vitta, non sempre da parte italiana, la reciprocità è stata rispettata alla lettera.
2: Con la roadmap del 2015, uno dei punti che era stato evocato nella roadmap era l'apertura del mercato dei servizi finanziari italiani, questo proprio nell'interesse anche della nostra piazza finanziaria ticinese. A oggi, ad esempio, questo punto della roadmap non è ancora stato soddisfatto.
0: A queste motivazioni si aggiunge poi l'incertezza, di qui il congelamento cautelativo di circa la metà dei ristorni, 50 milioni.
2: Nel dubbio è giusto avere un margine di spazio per poter dialogare, le ultime informazioni ci dicono che verosimilmente la Regione Lombardia posticiperà l'introduzione di questa nuova tassa, però evidentemente non abbiamo ancora degli elementi fermi.
0: Un passo auspicato dalle forze di centrodestra in Gran Consiglio, non così dalla deputazione ticinese alle Camere, che teme un ulteriore inasprimento dei rapporti con Berna.
1: Questo lo sapremo in futuro, noi siamo alla ricerca di una soluzione politica, credo che come in ogni trattativa avere un piccolo strumento di pressione possa facilitare la discussione. Se oggi avessimo versato tutto, credo che rimarremmo con le buone promesse o le buone parole di Berna dalla parte italiana che abbiamo già sentito anche in passato.
3: Una decisione che ha subito sollevato numerose prese di posizione politiche, molte delle quali critiche, e che è anche stata affrontata oggi nell'incontro a Roma tra i ministri Karin Keller-Sutter e Giancarlo Giorgetti.
0: Una mossa di cui il governo federale prende atto e che mette ovviamente a dura prova l'accordo esistente con l'Italia. Queste le parole della ministra Karin Keller-Sutter al termine del suo incontro a Roma con Giancarlo Giorgetti. Fondamentale per entrambi aprire al più presto un dialogo e da parte italiana è giunta anche la proposta di riunire al tavolo i rappresentanti di Ticino e della Lombardia, unica regione interessata dal blocco. Un braccio di ferro che la deputazione ticinese aveva cercato di scongiurare in attesa di chiarimenti giuridici. Oggi il presidente Bruno Storni ribadisce.
4: Sappiamo che al momento che la Lombardia dovesse attivare questa tassa è già sicuro che i sindacati in Italia avrebbero fatto ricorso ed è quello il chiarimento definitivo. Magari la decisione del cantone faciliterà eventualmente un accordo su questo problema. Potrebbe anche essere il caso contrario, che ci possa essere una chiusura su nuovi negoziati che la Svizzera in fondo ha chiesto.
0: Ricorda poi Storni.
4: I ristorni non è che vanno alle regioni, i ristorni vanno ai comuni e agli enti locali e alle comunità montane per permettergli di infrastrutturarsi perché non hanno in fondo delle entrate fiscali dai tanti lavoratori che lavorano in Svizzera. Quindi si toglie alle comunità locali, no? Per colpire eventualmente la regione che vuole applicare una legge italiana.
0: Fortemente auspicata dalle forze di centrodestra in Gran Consiglio, anche con una mozione, la decisione è invece stata per l'appunto criticata dai rappresentanti democentristi a Berna. Si contrasta una misura che, se mai entrerà in vigore, ridurrebbe il vantaggio competitivo dei vecchi frontalieri, scrivono. Difendere il Ticino significa anche pretendere che gli impegni sottoscritti vengano rispettati, replica oggi il PLR, dicendosi sorpreso e parlando di scelta ponderata e fondata su solide basi giuridiche. Non la pensa così l'MPS, secondo cui il cantone dovrebbe cercare il confronto sui meccanismi della perequazione finanziaria. Invece di affrontare questa discussione, scrive, il governo cantonale sceglie di spostare il conflitto verso l'esterno, in particolare verso l'Italia e i lavoratori frontalieri. Definendolo un segnale politico necessario, si dice infine parzialmente soddisfatta la Lega, che tuttavia avrebbe auspicato qualcosina di più. Il dito viene però puntato soprattutto verso Berna, che, citiamo, ancora una volta ha scelto la linea della remissività nei confronti dell'Italia.
3: Torniamo ora a parlare del caso della riunione indetta da Claudio Zalli per Il 14enne incarcerato alla Farera, questo perché oggi la Sottocommissione Finanze ha svolto le sue audizioni. Parallelamente, la Commissione Giustizia e Diritti ha deciso di organizzarne a sua volta il servizio di Robert Kretschmer.
1: Il rapporto è stato molto positivo da parte di tutti e collaborativo da parte di tutti, compreso l'onorevole Zali.
5: Si sono presentati tutti e c'è stato un clima disteso. A confermarlo Fiorenzo Dadò, a capo della Sottocommissione delle Finanze, che esercita l'alta vigilanza sul caso della riunione tenuta dal consigliere di Stato Claudio Zali relativa al 14enne detenuto per circa un mese alla Farera. Incontro cui hanno partecipato anche Teresa Salamone del Servizio di Medicina Penitenziaria dell'EOC, Frida Andreotti della Divisione Giustizia e il direttore delle strutture carcerarie Stefano Laffranchini. Come Zali, anche loro oggi sono stati sentiti in audizione, con l'obiettivo di capire cosa sia avvenuto durante la riunione e se ci sia un problema di separazione dei poteri.
1: Sicuramente ci sono degli aspetti che così adesso in grandissime linee non sembrano ancora perfettamente chiari, però ripeto, bisogna mettere assieme le varie audizioni. Sono da questa mattina alle 9 che siamo in audizione, abbiamo avuto 3 ore di audizione, sono state dette tante cose, tante domande, e poi c'è ancora una commissione che ci sta lavorando, che è la Commissione Giustizia. Quando avremo tutto sul tavolo, tutto il materiale sul tavolo, potremo dire se basta o se bisogna fare degli ulteriori approfondimenti o se qualcuno d'altro dovrà fare degli ulteriori approfondimenti.
5: Per il settore giudiziario, anche la Commissione Giustizia e Diritti oggi si è incontrata per capire il da farsi. La presidente Cristina Maderni.
6: Noi abbiamo preso atto di quello che sono i parametri nel quale possiamo agire e la Commissione ha deciso di istituire una sottocommissione che incontrerà il Consiglio della Magistratura e la magistrata dei minorenni per accertare come si sono svolti questi fatti e se ci sono dei punti che dovranno essere eventualmente approfonditi.
5: Ecco, come mai volete sentire anche il Consiglio della Magistratura?
6: Per noi è importante sapere se da parte loro si sono sollevati o sono stati rilevati dei punti da chiarire, rispettivamente sono stati aperti dei dossier. Questo anche per non entrare nell'ambito che non ci riguarda e ma rispettare la separazione dei poteri.
5: Sarà quindi costituita una sottocommissione ad hoc con un obiettivo chiaro.
6: Il nostro obiettivo è capire come è stato organizzato questo incontro, come si è svolto e che non ci siano state ingerenze sulla magistratura, rispettivamente che tutto quello che è l'apparato della magistratura, della giustizia sia funzionante nel rispetto delle leggi e che non ci siano delle lacune. Questo da questo punto di vista e soprattutto che non ci siano stati anche dei problemi con gli altri apparati amministrativi.
5: Avete già un'idea delle tempistiche anche per le vostre audizioni?
6: Speriamo di poterle svolgere, se non questa settimana, all'inizio della prossima settimana, proprio per essere celeri e arrivare quindi a poi individuare un sistema di collaborazione con la gestione. Anche su questo lavoreremo e poi arrivare in tempi celeri a un eventuale rapporto comune o una decisione che tutto è andato bene.
3: E parlando di giustizia, Pablo Fè è stato nominato procuratore pubblico capo, una scelta fatta in seguito alla nomina di due sostitute procuratrici pubbliche e di due sostituti procuratori. Questi si occuperanno di coadiuvare i PP ed eserciteranno l'azione penale nelle contravvenzioni, nei delitti e nei crimini, spiega il Ministero Pubblico. Potranno anche sostenere processi in pretura penale. A guidarli sarà appunto il nuovo procuratore capo Pablo Fè, laureato in diritto a Basilea. Entrò in magistratura nel 2011 come segretario giudiziario ed è stato eletto procuratore pubblico nel 2019. Buone notizie invece per quanto riguarda l'incendio sul Monte Trosa, sopra Locarno, scoppiato ieri. I pompieri sono al lavoro da questa mattina alle 5, anche con due elicotteri, e da metà pomeriggio si sono potuti concentrare sui lavori di raffreddamento e bonifica che proseguiranno fino in serata. Domani mattina poi è prevista un'ulteriore ricognizione anche con il forestale presente già da oggi al posto comando per decidere come proseguire il lavoro. E rimaniamo nel Locarnese perché la notte tra il 29 e il 30 giugno del 2024 aveva lasciato un segno nel nostro cantone indelebile, in particolare per le persone dell'Alta Valle Maggia. 2 anni dall'alluvione, i progressi di ricostruzione sono stati tanti, il ricordo di quella notte è di vitale importanza. Il servizio è di Samuele Quadri.
7: Tutti noi, si è detto, è importante ricordare quanto accaduto, e anche in questo progetto che sarà la ricucitura sarà un modo di ricordare.
8: Ricordo e memoria sono queste le parole chiave evidenziate dalla sindaca di Cevio, Wanda Dadò. Sono passati 2 anni dalla devastante alluvione che ha colpito la Valle Maggia. 8 morti, abitazioni spazzate via e ripercussioni sociali ed economiche in tutta la zona. Una notte che la sindaca ricorda bene.
7: Una mia collega di municipio questa mattina, prima di partire da Caverna, mi ha detto: oggi sei a Bellinzona, ma ti ricordi dove eravamo 2 anni fa? 2 anni fa eravamo al ponte di Visletto, perché era l'unico punto dove c'era un minimo segnale cellulare e non ci stavamo ancora... Stavamo apprendendo i primi istanti di cosa era accaduto, perciò è sempre un momento e un orario alla mattina del 30 giugno importante, che ha cambiato sicuramente la mia vita, ma la vita dei colleghi e di tutti i cittadini di Cevio.
8: Un evento che ha fatto da apripista ad una nuova consapevolezza, la convivenza con eventi sempre più estremi. Il presidente del Consiglio di Stato, Claudio Zali.
1: Esattamente così, nel breve lasso di 2 anni abbiamo vissuto nuovi eventi estremi, anche se fortunatamente non così catastrofici, che ci dimostrano che il modo che avevamo di catalogare i grandi eventi con delle ricorrenze decennali, trentennali o centenarie è cambiato, e le frequenze ora sono nuove, sono eventi potenzialmente molto dannosi. Dobbiamo pianificare meglio, creare migliori opere di protezione e abituarsi purtroppo a un nuovo rapporto con il nostro ambiente che non è quello che conoscevamo in passato.
8: Opere e pianificazioni messe in atto in questi 2 anni, partendo dalla ricostruzione del ponte di Visletto, luogo simbolo della catastrofe. Il consigliere di Stato Norman Gobbi.
9: I lavori fortunatamente seguono il piano orario, anzi sono un po' in anticipo, quindi l'apertura al traffico veicolare è prevista per il mese di novembre, ma ricordo che il ponte di Visletto non è solo un collegamento vitale stradale per l'Alta Valle Maggia verso il resto del cantone, ma è anche un'infrastruttura che ha delle condotte che servono a tutta la comunità, dalla Swiss Grid all'acqua potabile, allo smaltimento acqua e alle telecomunicazioni. È davvero quindi un'opera che serve a mantenere viva l'Alta Valle Maggia.
8: Dalle opere completate come i piani delle zone di pericolo e il ripristino delle sorgenti di acqua potabile, a quelle in fase di ricostruzione, passando per i progetti in corso di delocalizzazione di abitazioni e aziende agricole. 24 in totale quelle colpite, 3 quelle distrutte, costi complessivi che si aggirano sui 100 milioni. Ad oggi 14,3 sono coperti dalla Confederazione, si attende però un aiuto ulteriore, ma le tempistiche fanno storcere il naso.
1: Evidentemente una punta di delusione c'è. A distanza di 2 anni il messaggio per accordare un aiuto straordinario alla Valle Maggia non è ancora pronto, sarà approvato verosimilmente nel corso del prossimo anno dalle Camere federali. Dei lavori di ricostruzione sono già in corso oggi e questi soldi sarebbero necessari o quantomeno molto opportuni già in questo momento.
3: E ora è giunto il momento della nostra consueta rubrica Click, curata oggi da Gianluca Albisetti, che ci porta in Canada per un incontro diventato virale e molto ravvicinato tra un grizzly, un cane e la sua padrona.
10: Buonasera anche da parte mia. Sì, ci troviamo in una zona rurale canadese, nel video diffuso che chiamo in questo momento la regia da mandare, eccolo qua. Questo video diffuso appunto da una escursionista sui social, un orso le si avvicina e nonostante tutto, come vediamo, la donna mantiene una certa calma data la situazione di forte pericolo. L'animale peraltro è particolarmente minaccioso, infatti lo vediamo in questo momento. Quest'orso si solleva sulle zampe spaventando la protagonista e il suo cane, come detto, ma non è abbastanza. La donna non se la dà a gambe, anzi sfida l'animale con sangue freddo, come ben lo sentiamo, urlando e scacciando il grizzly con qualsiasi mezzo. All'inizio sembra non funzionare e poi alla fine ottiene, lo vediamo in questo momento, l'effetto sperato. Dopo qualche minuto infatti l'animale si allontana, consentendo così alla donna e al suo cane di salvarsi.
3: Forse anche spaventato da una così stupida da filmare il tutto mentre rischia la vita. Dal Canada spostiamoci però agli Stati Uniti, dove la recente uscita infelice di Donald Trump sull'atleta transgender è tornata sotto i riflettori.
10: Sì, prima di tornare appunto a questo episodio citato, riporto velocemente un fatto di cronaca accaduto oggi. Oggi appunto la Corte Suprema americana ha mantenuto il divieto, già deciso peraltro dal Presidente, per gli atleti trans di gareggiare nelle squadre femminili di scuole e università. Trump ha preso atto di questa decisione parlando di vittoria. Tornando ora a noi, giorni fa lo stesso Trump era tornato a prendersela di nuovo con le atlete appunto trans che partecipano nelle competizioni sportive femminili. Allora lo vediamo. And then a guy comes along who transitioned. Trump ha preso in giro una sollevatrice in sintesi che ha difficoltà con i pesi. Per giorni e fino alla decisione odierna di cui vi ho parlato poco fa, molte organizzazioni per i diritti civili hanno accusato l'inquilino della Casa Bianca di usare una retorica definita divisiva per fomentare la sua base elettorale.
3: Grazie Gianluca, proseguiamo con un altro tema. La canicola allenta le persone, ma non la corsa ai climatizzatori. In Ticino la domanda resta elevata e in alcuni casi trovare un impianto o ottenere un'installazione in tempi brevi non è così semplice. Siamo andati a vedere qual è la situazione.
11: Quanti ve ne sono rimasti?
12: Uno. Uno in magazzino. Tutti gli altri sono andati.
11: È l'ultimo condizionatore rimasto in magazzino. Un'immagine che racconta l'impennata della domanda registrata nelle ultime settimane. Un'ondata di richieste che l'azienda Nimis di Noranco aveva previsto, preparandosi con scorte più consistenti del solito. Eppure, una situazione simile non si vedeva da anni.
12: Diciamo che l'ultima volta che ho visto un anno del genere era il 2002. Fino adesso, gli altri anni, si vendevano bene, però meno male una qualche scorta restava in magazzino. Oggi non abbiamo più niente.
11: Insomma, non è solo una questione di scaffali che si svuotano. Anche le nuove forniture arrivano con il contagocce.
12: Stiamo cercando un po' dei nostri fornitori, anche dalle fabbriche dove ci forniamo di solito, però al momento sono un po' tutti in ritardo sia con la produzione che con la fornitura.
11: A essere andati a ruba sono soprattutto i climatizzatori portatili, una soluzione pratica e accessibile scelta da chi vive in affitto, da chi non vuole eseguire lavori in casa o da chi si è catapultato in negozio spinto dall'emergenza. Restano gli impianti fissi, che però richiedono tempi più lunghi tra sopralluogo e installazione.
12: Anche quelli dietro sono degli impianti fissi. Queste macchine vanno montate dopo aver fatto un sopralluogo sulla superficie, dopo aver fatto un calcolo termico per mettere la macchina idonea per l'ambiente giusto, perché non è come un portatile che attacca la spina e basta. Quelli fanno da raffrescatori, fanno anche da ionizzatori, ci sono quelli che fanno anche da riscaldamento e tutto quanto. E quindi va messa la macchina giusta per lo spazio giusto. Per mettere un impianto fisso, poi, a dipendenza del kilowatt, va fatta anche una domanda di costruzione, bisogna avere anche i permessi, perché non tutti lo possono fare.
3: In studio mi ha raggiunto Stefano Sala, perché è il momento dello sport.
13: Eccoci, buonasera.
3: Ciao Stefano, di cosa ci parli?
13: Un po' di mondiali, insomma.
3: Eh sì. Cioè è successo di tutto.
13: Sono cadute un po' le gare, ha rischiato anche il Brasile, eh?
3: Io per fortuna non ho scommesso perché...
13: No.
3: Cioè,
13: no,
3: scommettitore no. Allo sbando.
13: Noi non possiamo, siamo giornalisti.
3: E vabbè, io non faccio giornalista sportivo, no, quindi potrei...
13: Non possiamo noi.
3: Sono cadute le... Cioè,
13: è caduta la Germania, anche... Ma con qualche polemica più esterna alla Germania, perché si diceva di un fallo sul portiere e quant'altro, però i tedeschi non si sono lamentati molto. Ecco, c'erano dei campanelli d'allarme, non si pensava a una caduta così. Non è più la grande Germania, probabilmente, anche se quando si parla di mondiali siamo abituati che la Germania o vince o è in finale, e invece è andata fuori i rigori. L'errore è stato proprio procrastinare troppo questa partita, mentre il Brasile di Ancelotti, con calma, con pazienza, però ha preso in mano la partita, è riuscita a rimontare il Giappone, cosa che la Germania probabilmente non ha avuto la forza di fare. Altra nobile caduta,
3: l'Olanda
13: sì, contro il Marocco, che è una delle squadre che sono più lanciate in questo mondiale, una delle squadre che hanno, diciamo così, i favori del pronostico, però questo personaggio che vediamo, Koeman, che è stato un grande giocatore, penso che non avrà dei giorni tranquilli in Olanda in questo periodo, perché lo tenevano molto a questo mondiale, avevano le carte in regola per andare il più avanti possibile, e secondo me nella gestione della partita, non solo, secondo me, ci sono stati alcuni errori di gestione, quindi anche in Olanda si parla di una certa rivoluzione, diciamo così.
3: Marocco in visibilio, speriamo non vada in visibilio la vicina Algeria.
13: Speriamo, però è difficile, perché sai, Vlado Petkovic ha sempre battuto Murat Yakin nelle partite da allenatori. Yakin non ha mai vinto. Questo è una statistica che discuteremo oggi, domani, anche durante le puntate fuori gioco. Tu dici, tutti i risultati sono fatti per essere smentiti, però quando è uscita questa statistica c'è stato un po' di paura. Al di là delle battute, al di là della cabala della matematica, Petkovic conosce molto bene quella che è la sua ex squadra, quelli che sono i giocatori che lui ha lanciato in un certo senso nel panorama internazionale, perché i vari Xhaka e compagnia sono giocatori a Kanji che è stato lui a valorizzare, a lanciare e quant'altro, di conseguenza li conosce molto bene. È pericoloso questo, forse l'avversario peggio, era meglio l'Iran, noi eravamo qua a fare, sai, con l'intelligenza artificiale tutti gli studi e c'era venuto fuori il 92% Iran, una percentuale altissima, invece no, Algeria. Quindi vedremo come andrà, non è facile, stasera permettimi un
3: parliamo breve anche di Ticino.
13: Parliamo anche di Ticino, perché non può mancare. Bellinzona sabato si è presentato, presidente Renato Sergi ha detto che inizia un nuovo percorso e vedremo se questo percorso dove porterà. Intanto diciamo che il Bellinzona è in amministrazione controllata. Ci sono due avvocati, l'avvocato Patrick Bianco, che abbiamo spesso sentito sui fallimenti del Chiasso e del Locarno, ha preso in mano la situazione, quindi certamente il Bellinzona non può fallire nei prossimi quattro mesi, perché verrà tutto stoppato qualora ci fosse qualche creditore, però attenzione a come si spendono i soldi. E poi c'è il grande punto di domanda: il Bellinzona può comprare i giocatori? Perché fino a ieri il sistema che permette di registrare l'acquisto di giocatori alla FIFA era bloccato, non c'erano le password, non c'era la possibilità di aprirlo, e questo insomma è abbastanza preoccupante a pochi giorni dall'inizio.
3: Ne parlerete tra 5 minuti giusti
13: e anche un po' di Lugano.
3: Grazie Stefano Sala. Invece alle 19 vi ricordo un altro appuntamento, quello di una nuova puntata di Trex Ceresio, che questa sera vede protagonista Brosino Arsizio. Grazie di averci seguiti, buona serata.

0: Racconti d'estate.
1: Siamo ufficialmente nella fascia sera ed estate, quindi sono un po' più a mio agio, un po' più ambientata, ma mi ambienterò nel corso di questa settimana, e quindi diamo il via anche ai nostri racconti d'estate. Cercando in rete ho trovato una notizia curiosa, perché spesso qualcuno di voi mi dice: beh, però mi piacerebbe vivere in un posto tranquillo, senza vicini fastidiosi, senza avere intorno qualcuno, e qua ci sarebbe un'offerta pendente, un'offerta che aspetta qualcuno che si faccia avanti. Siamo sull'isola di Mullagrack, che è un lembo di terra nelle lontane Summer Isle, ed è in vendita all'asta con un prezzo di guida, quindi probabilmente c'è un margine di trattativa, di 350.000 sterline, che sarebbero meno del costo medio di una casa in molte zone del Regno Unito. Ho visto la foto, devo dire che esternamente, non hanno fotografato gli interni, esternamente è molto spartana, è in mezzo alla natura, quindi chi ama la tranquillità sicuramente troverà in questa residenza, chiamiamola in questa casa, la sua dimensione ideale. Descrivo com'è fatta più o meno: una casetta alimentata a energia solare, circondata da scogliere bellissime, una fauna molto ricca, è un rifugio ideale per chi cerca solitudine in uno dei paesaggi più spettacolari della Gran Bretagna. Quindi, nel caso vogliate candidarvi, in tascoccia cominciate a portarvi 350.000 sterline, e la casetta in mezzo alla natura, senza rumori fastidiosi, senza gente intorno, ma soltanto il rumore degli animali e la, be-

0: ricordo che tra un po' giocheremo insieme e per aggiudicarvi il set completo delle figurine che riguardano tutti noi speaker di Radio 3 dovrete rispondere a una domanda che può essere contenuta in uno degli argomenti di cui chiacchiereremo insieme da qua alle 21.
1: Radio 3 d'estate. Beato Vino, c'è un vino per ogni momento, persona e storia. Dalle vigne italiane al mondo, trovi qualità a prezzi per tutti. Assaggi, scopri, scegli e per condividere l'esperienza, degustazioni fino a 10 persone. Beato Vino, ogni sorso racconta qualcosa. Ti aspettiamo in via Turconi 9, Mendrisio.
2: Giovedì 2 luglio, giornata degli extra saldi da DF Sport Specialist e Bicimania al Parco Commerciale Grancia 1 di Lugano. Approfitta subito degli extra saldi del 10% sui prezzi già scontati e ricorda che la promozione è valida solo nella giornata indicata fino alla chiusura. Gli extra saldi, non farteli scappare!
1: La tua estate sarà calda. È Red. Ducati Red Deal. 1000 franchi per accessori o abbigliamento gratuiti. Oppure bonus di permuta su moto nuove selezionate. Perfetta per giornate soleggiate. All'insegna dell'avventura. Scoprila ora su ducati-lugano.ch. Valida fino a fine luglio.
3: Ciao, sono Luisa di Locarno. E ogni giorno le mie mattine suonano così.
2: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.

fondo è un po' quello che facciamo noi proponendovi la musica alla velocità del suono, saltiamo da un'epoca all'altra. Sono passati un po' di anni dall'uscita di questa canzone di Coldplay, Speed of Sound, e adesso invece qualcosa di più vicino a noi, anche se a onor del vero l'ultimissima uscita discografica di Biagio Antonacci riguarda quella insieme al suo produttore Julie, ma qui lo riascoltiamo sempre con una canzone caratterizzata dal classico romanticismo che permea le canzoni di Biagio Antonacci. Qua un titolo facile da ricordare, il singolo precedente, questo è You and Me.

quando vedo arrivare pollicelli in su e ci sono in sottofondo delle sonorità particolari o di grande levatura, come per esempio questa canzone che ci riporta al 1977 degli Earth, Wind and Fire, Fantasy, mi rendo conto che la canzone incontra il vostro gradimento. Qualcosa di più vicino ai giorni nostri, voce apprezzabile, Jack Savoretti.

0: se penso che per un certo periodo di tempo questa canzone, proprio questa, Enars Barkley Crazy, è stata la suoneria del mio telefono, potete immaginare quanto è stata suonata. Ogni volta che la sentivo mettevo mano al telefono.
1: Questa è Radio 3i, Telesuona.
2: Ultimi giorni del Summer Deal da Active Fitness. Mantieniti in forma con un allenamento fitness mirato. Con il nostro abbonamento estivo paghi solo 179 franchi per 3 mesi. Allenati in più di 120 centri in tutta la Svizzera. Active Fitness offre una gamma completa di prestazioni per il tuo allenamento. Forza, resistenza, corsi di gruppo, wellness e spazio bambini. Summer Deal con Active Fitness a soli 179 franchi. activefitness.ch. Prendila sportivamente.
3: Amagricino presenta
4: Premio Permuta, massima valutazione dell'usato.
3: Non perderti Amaga Prima Vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
2: Con i saldi di Manor fino al 70% di sconto su molti articoli. Ora da Manor e su manor.ch.
5: Ristorante Grotto Certa, mangi bene, stai pur certa.
2: Dal 1987 la voglia di essere una famiglia per le famiglie. Al Grotto Certa di Lamone i bimbi sono da sempre i benvenuti. Da noi troverete un servizio calibrato alle loro esigenze e un rinnovato parco giochi sicuro grazie al tappeto antiurto e svariati divertimenti. Famiglie, vi aspettiamo!
6: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e...

Potere della musica, come canta Richard Ashcroft, sempre e per sempre. Parliamo per un attimo di calcio e di questi mondiali. Lo so che fa strano, detto da me, perché non sono appassionata di nessuno sport e ovviamente non sto seguendo i mondiali, però mi ha colpito molto quello che è stato detto in chiusura della edizione di questa sera di Ticino News Sera, condotta da Filippo Sisli, con l'intervento di Stefano Sala per parlare appunto di che cosa sta accadendo in questo mondiale e soprattutto di qualcosa di inaspettato. Infatti c'era il sottopancia con la scritta: crollano Germania e Olanda, in bilico il Brasile. Ma io chiedo a voi che siete degli esperti, non vi fa un po' effetto, se fa effetto a me, che non sono minimamente interessata a discorsi di natura sportiva e calcistica, ma Germania e Olanda

Olanda una volta erano due squadrone che erano sempre candidate a, come dire, almeno al podio del, per quanto riguarda appunto queste competizioni a livello mondiale. Non parliamo poi del Brasile, quindi via Germania e Olanda, in bilico il Brasile, e cosa resta? A questo punto bisogna un po' riverificare le ipotesi di squadra vincente. So che vado a memoria, Luca Sciarini pensa che sia fortemente candidata la Francia, non lo so, però certo sentire che Germania e Olanda sono fuori dai giochi fa un certo effetto. Poi c'è chi mi prende in giro e scrive: sono tutto un brivido per la notizia. Lo so che questa cosa può scuotere gli animi di chi si disinteressa di calcio.

0: difficile scordarsi, ma nessuno vuole farlo, la bellezza di una canzone, la poesia di una canzone come questa di Cat Stevens, Father and Son. I tempi più moderni vogliono che la poesia in musica sia sia interpretata da personaggi che lo sanno fare molto bene, come per esempio Ultimo. Tra l'altro, una curiosità che è ben nota su Ultimo: si è innescata questa sorta di competizione tra lui e Vasco Rossi sul numero di gente che riusciranno a portare ai concerti. Tra l'altro, ho letto il comunicato stampa, perché Vasco Rossi ha chiuso il suo tour: 3 milioni di biglietti venduti. Tant'è vero che ho visto la scena in cui brindava con tutto lo staff da cui è circondato, gli hanno tolto il berrettino, gli hanno messo in testa quella copricapo degli indiani, ecco, tanto per intenderci, fatto di piume, e lui ha cantato: noi non siamo gli americani, noi siamo gli indiani. E da adesso, visto che si è chiuso il tour, quello che fa sorridere, perché è scritto anche sul comunicato stampa, inizia invece il giubileo del comandante.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: controllate le batterie dei vostri cellulari, controllate di avere memorizzato il nostro numero di WhatsApp, perché vi do questi consigli, perché tra poco si gioca.
1: Questa è Radio 3, Telesuona. L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
2: Hai subito danni da grandine? Non aspettare! Carrozzeria Cell System, riparazione veloce e sostituzione cristalli immediata. Preventivi gratuiti, assicurato o non assicurato. Abbiamo la soluzione giusta per te. Cell System, centro riparazioni grandine, da oltre 30 anni al tuo fianco, via San Gottardo 28, Coldrerio. Cell System.
3: Grande novità da Moreno! A Bodio, in via Bozza 2, apre il nuovo punto vendita di 1200 metri quadrati. Un vasto assortimento di prodotti alimentari, articoli per la casa e tanto altro, tutto in un unico grande spazio. Ti aspettiamo venerdì 3 luglio per la grande apertura, con la presenza speciale di Michael Casanova dalle 12.30 alle 15. Da Moreno a Bodio, più grande, più vicino a te!
4: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
5: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
6: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.

0: Questo appuntamento è offerto da Radio 3. Il ciò che vinci estivo.
1: Ve l'avevo promesso e quindi giochiamo insieme. Innanzitutto, che cosa si vince? Uno dei gadget estivi di Radio 3, in questo caso si vince l'album completo con le figurine degli speaker e delle speaker di Radio 3. C'è già anche l'album su cui appiccicarle tutte quante, perché è una busta ricchissima, quindi portate a casa tutto. Ma dovete prima rispondere a una domanda mandando la vostra risposta allo 079 449 95 37. La domanda riguarda i nostri mondiali 2026. Ascoltando il TG di Teleticino questa sera, quando hanno chiuso parlando di sport, è stata fatta una segnalazione che ha per me dell'incredibile. Quali sarebbero le squadre che crollano in questo mondiale 2026? Se sono Germania e Olanda, scrivete 1. Se sono Belgio e Argentina, scrivete 2. Se sono Francia e Norvegia, scrivete 3.

Miau. Lasciamo questo genietto nella sua bottiglia, nel suo contenitore, e parliamo invece di chi ha risposto correttamente alla domanda per aggiudicarsi l'intero set di figurine con relativo album su cui appiccicarci. Io poi vi ho mandato tramite WhatsApp una domanda precisa. La prima che ha risposto non solo l'ha risposto correttamente, ma ha risposto anche velocemente alla domanda che facevo io per sapere se avesse o meno già vinto le figurine. Se le aggiudicate Arianna di Mendrisio, qual era la domanda? Vi do la soluzione. La domanda riguardava questi mondiali 2026. Sta facendo notizia il fatto che due grandi del calcio siano crollate in questo mondiale, e io ho chiesto quali squadre stanno crollando in questo mondiale. Sono crollate Germania, Olanda, e in questo caso dovevate rispondere uno, oppure Belgio, Argentina, due, o Francia, Norvegia, tre. La risposta corretta era Germania, Olanda. Quindi brava alla nostra amica Arianna, che non solo è stata attenta al racconto che ho fatto riguardo appunto al mondiale che si sta giocando, ma è anche molto veloce poi a rispondere alla domanda successiva. Quindi l'intero set di figurine con le nostre faccione da appiccicare sull'album arriverà presto a Mendrisio.

0: Questa è Radio 3i, Il caldo è arrivato. Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lario 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento. Le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
1: CineTour è tornato. Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
2: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Up Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Up Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su styleupdesign.com.
3: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
4: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.

c'è chi ha il parco macchine, noi abbiamo il parco voci. E che parco voci! Aretha Franklin insieme a George Michael, I Knew You Were Waiting For Me. Adesso non facciamo paragoni, evitiamo i commenti. Fedez insieme a Tananai, insieme a Mara Sattei, cantano La Dolce Vita.

Qualcuno potrebbe dire, ma io questa voce ho la sensazione di averla già sentita, ed è un pensiero assolutamente legittimo, perché per un sacco di tempo non l'abbiamo sentita. Quindi questa canzone segna anche il ritorno di Dolce Nera sul panorama musicale italiano e si è presentata con il nuovo singolo Epopea, che è proprio carico di energia. Del resto la sua voce si presta a questo tipo di interpretazioni. Grande signora invece della musica internazionale, è sempre stata presente sul mercato discografico, non ci sono stati degli stop. No, sto cercando di parlare e leggere al contempo. C'è Macy Gray.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. È una Golf, ma dal prezzo impensabile. Nuova Golf Value, ben accessoriata, tua a 299 franchi al mese. Design, tecnologia e prestazioni. Tutto quello che cerchi in un'unica auto. Offerta valida fino ad esaurimento scorte. Scoprila da Tognetti Auto, a Gordola e Ascona. Tognetti Auto, il tuo partner di mobilità.
1: Volkswagen.

0: New Hit Sport è il posto ideale per pranzo, cena ed eventi personalizzati con DJ set, specialità di carne, cucina curata, ampi spazi e zona riservata. Con la bella stagione, area ristoro e buvette durante gli eventi Football Club Paradiso. New Hit Sport, campo Pian Scairolo, via Garavegia. Vi aspettiamo!
1: Al ristorante Panoramico, il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca, in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
2: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
3: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
4: 19.59.
5: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Bellinzona.
6: L'infotraffico.
4: Brevissime le segnalazioni che ci fa Via Swiss per quest'ora. Segnala semplicemente sulla A2.

Notizia storica, anniversario che cade proprio oggi, ma notoriamente non so fare i conti, ma siete in tanti ad ascoltare. C'è anche il mio assistente di studio serale che sta facendo cuocere le cipolle, quindi le cipolle non è che devi stare lì a guardarle mentre cuociono, no? Quindi puoi anche farmi quattro conti, perché risalgo a qualcosa di storico, cioè al 1936. Ho bisogno di sapere quindi quanti anni sono passati, perché è un anno importante, perché l'editore americano Macmillan Company pubblica il romanzo Via col vento, che già di per sé è qualcosa di storico, importante, che ha segnato un'epoca. Pensiamo poi al film che è stato fatto, tratto dal romanzo Via col vento. 90 anni? A 90 anni, pazzesco, pazzesco. Grazie per avermi fatto il conteggio e per avermi fatto rendere conto che è passata veramente una quantità epocale di anni. Ma a parte la resa del film con frasi che sono diventate celebri, soprattutto in conclusione, leggo che l'autrice Margaret Mitchell ha impiegato un tempo notevole per la stesura del romanzo, ha impiegato qualcosa come 10 anni, e allora sono contenta, ma anche di più, di avere a casa la copia di Via col vento, che era di mio padre, questo libro che sa un po' d'antico, ma ha tutte le ragioni di sapere d'antico, perché è del 1936.

Torniamo per un attimo a parlare dei mondiali di calcio 2026, non perché io sia particolarmente appassionata, ma perché la notizia ha a che vedere con la musica, perché quando ci sono i mondiali di calcio escono tante canzoni i cui interpreti ritengono di essere rappresentanti ufficiali dei mondiali. In realtà ce n'è solo una in questo momento di canzone riconosciuta dalla FIFA 2026 come inno ufficiale dei mondiali di quest'anno, e l'inno ufficiale vede una collaborazione bella massiccia tra Andrea Bocelli, che è la voce protagonista, insieme a il DJ francese David Guetta, la rapper americana Megan Thee Stallion e la cantante coreana, mi spiace ma non parlo il coreano, quindi io lo pronuncio così, poi qualcuno che sa il coreano mi dirà esattamente la pronuncia, e Jai, qualcosa delle Demon Hunters. Comunque, ecco, questa collaborazione ha portato alla canzone che è appunto l'inno ufficiale dei mondiali 2026. Come si intitola? Adesso ve lo dico. DNA, More Than a Game.

0: autocritica, Barbara, devo dire, su quello che è l'inno ufficiale dei mondiali 2026, dopo che ho fatto l'elenco di tutti coloro che hanno partecipato, quindi Andrea Bocelli, che è messo come primo, perché figuriamoci, il tenore viene messo sempre come primo, no? David Guetta, Ejai e Megan Thee Stallion, scrive: non so cosa raccontarti, a parte i 25 gradi attuali, cosa da non per niente disprezzabile, vuol dire uscire di qui e non boccheggiare. Bocelli quasi non si percepisce. Vabbè, anche perché una canzone della durata, non so di qua, di 2 minuti e 53, quindi relativamente poco rispetto alla durata consueta delle canzoni. Se lo sono dovuto dividere in 4, e quindi che cosa volevi che cantasse? La Traviata? Anche no, però diciamo è molto divertente la tua osservazione della serie. Bocelli quasi non si sente. Poi noiose le mosche e tutti gli animaletti stanno bene, quindi grazie per averci, come dire, restituito il benessere degli animaletti di cui ti stai prendendo cura. In cambio, altra collaborazione particolare, quella tra Venerus insieme ad Angelina Mango, che abbiamo sentito in un singolo di pubblicazione più recente collaborare invece con Marco Mengoni. La loro canzone è Sentire.
1: Se camminavo e mi guardavo attorno, mi chiedevo cosa c'era prima di questa città.

0: poco il singolo nuovo, ma noi l'abbiamo voluta ricordare con una canzone che è stata una canzone molto suonata dalle radio, Last Friday Night. A proposito di collaborazioni tra artisti, questa è tra Francesco Renga e Giusy Ferreri.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima tranne noi due.

Natalie Imbruglia, Torn, che ci ha riportato a cavallo tra gli anni 90 e l'inizio del 2000. Colui invece che ha ereditato dalle esperienze passate, data la sua capacità

Radio 3i. Ogni emozione solo tua.

La volete anche voi? La voce che aveva Whitney Houston? Sarebbe tanta roba, soprattutto, non so, da cantare quando si è sotto la doccia, quando si può dare fastidio ai vicini. Sono sempre buone occasioni, più uno è intonato, più uno ha una voce gradevole, meno fastidio dà, insomma. A proposito di artisti che vi piacciono, ho un Benson Boone d'occasione.

Pianoforte rigorosamente suonato da Elton John, canzone storica di questo signore, rivisitata da lui insieme ai Blu, e devo dire che i Blu hanno fatto onore alla bellezza e alla poesia di questa canzone. Parliamo per un attimo dell'artista che sta per arrivare. Non ho scelto di farvi ascoltare l'ultimo singolo, bensì quello che ha presentato al Festival di Sanremo, perché devo dire che assistendo alle prove, quando lei è uscita sul palco, sono rimasta letteralmente incantata dalla sua eleganza e dalla sua capacità di interpretare la canzone Animali Notturni.

0: notturni.
1: Chissà se c'è la luna, o forse è troppo chiaro per vederla, non lo so, cercherò di fare attenzione questa sera tornando verso casa, destinazione Casina, anche perché questo è il momento di salutarci. Io torno domani alle 17, vi auguro di trascorrere una gradevole nonché piacevole serata con la nostra musica, che è caratterizzata da una canzone di ieri e una di oggi. Vi lascio però con Bryan Adams, faccio un saluto cumulativo a tutte le persone che sono ancora in chat molto attivi a scrivere, e vi lascio appunto con Bryan Adams.

0: Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3.

L'estate di Radio 3i. Uno di oggi, uno di ieri. Un successo di oggi, un ricordo di ieri.

colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella? Primi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6. Che gentile che sei.

Radio 3. D'estate. Vivi l'energia di oggi. Riscopri le emozioni di ieri. Uno di oggi. Uno di ieri. Solo su Radio 3.

chiamati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi. Tu che più cari

Questa è Radio 3, è Radio 3, Radio 3, Radio 3, Radio 3. Uno di oggi, uno di ieri. Un successo di oggi, un ricordo di ieri.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti papponi cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello e mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè.

Acista l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendi che tipo stipendi e un ambo se sogno a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Per ste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a gilet, gradito campo.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai visto chissà, chi se so faticiente, ma chi se fatiente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io ve lo giuro,